comes.

The tongue of Kiev leader!

Take a lot of

0: 心。
1: Yeah, good night.

Una nuova puntata di Tracce sta per cominciare. Ebbene sì, Ugo Buizza con voi per 2 ore di buona musica, almeno questo è l'intento. Si fa quello che si può, come si dice. Ben ritrovate e ben ritrovati comunque all'ascolto, se siete dei fedeli ascoltatori di questa piccola trasmissione che va in onda peraltro da molto tempo, devo dire. Anche oggi puntata ricca con tante novità ma anche tante cose dal passato. Sapete che io non cerco di non classificare mai e di non ripetere mai lo stesso programma e cambio sempre orizzonti, perché le tracce sono in fondo un viaggio, e siccome il viaggio è lungo ma non abbastanza, e come dico io 2 ore sono tante ma non sono mai troppe, direi di parlare meno e di cominciare subito con la musica. Dal Canada, signori, un super gruppo, Blackie and the Rodeo Kings, con i grandi Stephen Fearing, Colin Linden e Tom Wilson alle prese con varie ed eventuali, da rock and roll al country alla musica cantautorale. Blackie and Rodeo Kings inaugura la puntata di oggi con If I Catch You Crying. Buon ascolto.

Black and the Rodeo Kings, la voce di Stephen Fearing insieme a Colin Hinden, molto bravi devo dire con questa If I Catch You Crying, da un album di qualche anno fa, ma non importa quando. Sono dischi che ogni tanto ritornano nei miei ascolti, io ve li propongo e li ritrovo, è come se fossero sempre nuovi, il bello di certa musica. E dalla voce di Stephen Fearing insieme ai figli Colin Linden e Tom Johnson, quindi passiamo invece a un artista che è poco conosciuto ma mi piace perché è un cittadino del mondo. Lui è scozzese ma spesso e volentieri fa un salto attraverso l'oceano e va negli Stati Uniti e diventa un cantautore di americana, per intenderci. Lui è veramente molto bravo, ha collaborato anche con il Calexico. Sto parlando di Dean Owens, da un suo lavoro del 2012 che si chiama New York Hummingbird. Questa si chiama semplicemente Primavera, Springtime. Dean Owens.

Ma quanto è carina, è vero, bellissima, bellissima queste ballate così. Springtime, la voce di Dean Owens, from Edinburgh, dalla Scozia, da Edimburgo. Lui è uno dei cantanti che mi piace molto, di quei cantanti un po' minori, ma che poi alla fine diventano maggiori, nel senso che poi ti affezioni e quindi diventano dei cantanti davvero indispensabili. Ma sicuramente indispensabile è Van Morrison, il prossimo protagonista di Tracce, da un album dal vivo recente registrato a casa sua a Belfast, a Cypress Avenue, protagonista anche della famosa canzone tratta da Astra Weeks. Questo è un medley, Baby Please Don't Go, Parchment Form, Van Morrison.

Beh, Van Morrison ogni tanto deve ritornare negli ascolti, perché comunque è quasi doveroso. E allora questa era la classica Baby Please Don't Go in medley da un concerto a Cypress Avenue, via di Belfast. E da Van Morrison invece a una protagonista della musica americana, lei è texana, ha solo 37 anni ma può considerare una veterana, ha 6 album all'attivo. In Italia non è molto considerata, ma negli Stati Uniti è diventata una vera e propria leggenda della musica al femminile. E non è solo musica country, è qualcosa di più, c'è molto nella musica di Kacey Musgraves, questo è il nome della cantante. Il nuovo album, che tra l'altro sta vendendo anche molto bene, quindi qualità e quantità a volte possono andare d'accordo, il nuovo album si chiama Middle of Nowhere, nel mezzo del nulla, e questa è una canzone che a me è piaciuta molto. Si chiama I Believe in Ghosts.

Casey Musgrave, che crede ancora nei fantasmi e ce li racconta. I Believe in Ghosts, tratto dal nuovo lavoro Nel mezzo del nulla, The Middle of Nowhere, per questa cantante texana che personalmente mi piace, anche perché sta un po' nel mainstream ma riesce a fare anche un pop di grandissima qualità. Esordio invece sorprendente, secondo me, anche se nulla di nuovo, perché si sembra di ascoltare o riascoltare vecchi cantanti del Laurel Canyon, o addirittura, non so, la Linda Ronstadt dei primi anni 70. Sto parlando di una cantante californiana, viene da Los Angeles all'esordio, si chiama Hayley Davis, e ha pubblicato questo Wandering Star che a me è piaciuto assai. Allora io vi regalo proprio la canzone che dà il titolo all'album, Hayley Davis, Wandering Star.

Come dicevo, nulla di nuovo, tutto già sentito, ma che classe e che bravura, una voce davvero con un timbro che mi piace molto. Lei, ripeto, si chiama Hayley Davis, un nuovo album per un esordio, Wandering Star, come questa canzone, e viene dalla California al Nevada, non è poi così lontano, con il nuovo album invece di una cantante affermata ormai e è una realtà solida. Protetta e scoperta da Joanna Newsom, sto parlando di Alela Diane, che ritorna con questo album che si chiama Skipping Time, e questo è In My Home.

In My Own Time, da Who's Keeping Time. Il tempo è importante per tutti, ma soprattutto per Avril Lavigne, che ritorna appunto con questo suo nuovo lavoro molto interessante. Sono passati invece già più di 20 anni, 21 per l'esattezza, dal secondo lavoro di una cantante che viene invece dalla Georgia, quindi dal sud degli Stati Uniti. Lei si chiama Liz Wright, il suo secondo lavoro si chiama Dreaming Wide Awake, è uno di quelli che preferisco. Ogni tanto mi capita di pescare album che non ascolto da tanto tempo e penso quasi quasi agli amici di Traccia, glielo faccio riascoltare o magari ascoltare per la prima volta. Liz Wright, quale prese con un brano firmato dal grande Joe Henry, questa è Stop.

Che magia, c'è molto di Joe Henry, è una sua canzone, del resto. Questa era Stop, interpretata magistralmente dalla voce di Liz Wright nel 2005, da questo album che ho voluto riprendere dopo tanto tempo. Una novità invece per un cantante che viene dalla Florida, anche se è stabilizzato a New Orleans, e che è al suo secondo album. Questo album si chiama Birth of Paradise e devo dire che mi ha sorpreso in positivo. Lo trovo molto bello, lo trovo molto particolare, che sfugge un po' ai generi, ma ve lo faccio giudicare. In particolare vi faccio ascoltare una canzone che si chiama Dozen Roses, con una chitarra del suo amico MJ Lenderman, che davvero ti stende. Thomas, ricordate questo nome? Thomas Dolbon. Novità della settimana.

Che dite? Non male, eh? Non male. Allora, questo era Thomas Dolbaum, appunto da New Orleans, con questo nuovo lavoro molto interessante, il suo secondo album. Questa era una dozzina di rose, Dozen Roses, Thomas Dolbaum. E invece, riprendendo dal passato, forse il miglior album, secondo me, solista del grande Bill, del grande Morrissey, solo Morrissey, Bill Morrissey. Allora, l'album si chiamava You Are the Quarry, tu sei la preda, e contiene questa canzone che secondo me è favolosa e mi ricorda il concerto dello scorso anno in quel di Gardone Riviera al Vittoriale, grande concerto. Morrissey, questa è I'm Not Sorry.

È carina, è davvero. I'm not sorry. La voce, l'avete riconosciuta, è quella di Morrissey qualche anno fa, con questa You Not Quarry. Tu non sei la preda, tu sei la preda. Quindi da Morrissey, una grande voce, un'altra grande voce che recentemente ho avuto voglia di riascoltare grazie a una serie TV. A volte le serie TV sono più belle le colonne sonore degli stessi film e ti fanno riascoltare cose che avevi dimenticato. È il caso di Sivert Høyem, norvegese, ex Madrugada, che magari molti ricorderanno, con molta vicinanza stilistica a Nick Cave, che peraltro è un suo grande amico. Peraltro in quella serie TV c'era la colonna sonora firmata proprio da Nick Cave e Warren Ellis, ma c'erano delle canzoni originali come questa, per esempio. Questa è Into the Sea, dalla fredda Norvegia, Sivert Høyem.

0: Sivert Høyem, ammesso che si pronunci così perché io il norvegese non lo so, però il brano era Into the Sea, da questo bravissimo cantante che con questa voce profonda, molto molto bella. Beh, siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo, io sono Ugo Buizza, stiamo entrando nella seconda ora del programma, cioè l'ultima, e vi faccio ascoltare ancora un brano dal nuovo lavoro di Paul McCartney, su cui sono già tornato più volte, questo The Boys of Dungeon Lane, che ha riportato peraltro Paul in vetta alla classifica, perlomeno quella inglese, al primo posto, quindi tanto di cappello, perché è un album anche di qualità, devo dire, finalmente un album così, doveva essere un pochino più corto, se avesse tolto le due o tre canzoni sarebbe stato sicuramente un album da 5 stelle, ma anche così va molto ma molto bene. Una delle canzoni che preferisco, con una produzione fantastica da parte di Andrew Watt, con delle sonorità molto moderne, è questa As You Lie There, Paul McCartney.
1: I used to walk past your house every night.

0: bella, davvero. Poi particolare come arrangiamento, davvero notevole. Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, il suo nuovo lavoro, a questo giovane artista che se va avanti così diventerà famoso. E allora, invece, da Paul McCartney al nuovo album di un gruppo americano che ha fatto un disco davvero interessante, ma ne hanno sbagliati pochi. Sono gli All Crow Medicine Show, che ritornano con questa Union Made, un album infarcito di America, radicato sui sapori, sui luoghi, sul vero sapore della vera America, quella però con la maiuscola, non quella sicuramente del pazzo Trump. E allora All Crow Medicine Show, con questo nuovo lavoro, con tanti ospiti importanti, da Molly Tuttle a Maggie Rose, agli Oscar, Jesse Wells, insomma tanti artisti protagonisti della musica americana. Questa è una cover. For What's His Worth, Stephen Stills, Buffalo Springfield.
1: There's something happening here.

Beh, direi un'interpretazione assolutamente rispettosa rispetto alla versione originale di For What It's Worth di Stephen Stills, periodo Buffalo Springfield. E qua arriviamo all'Oral Canyon, che ogni tanto ricorre nelle mie trasmissioni, per farvi ascoltare un brano originariamente scritto nel lontano 1958 dal grande Pete Seeger con le parole di un poeta gallese che si chiamava Idris Davis. Però il brano, che è The Bells of Rhymney, è diventato famoso poi 7 anni dopo, nel 1965, grazie alla interpretazione dei Byrds, e quindi qua lo collego poi all'Oral Canyon e a tutto quello che è il movimento. Ve la faccio ascoltare la versione di The Bells of Rhymney insieme a Beck e a Jacob Dylan.

0: Le campane di Rimini con la voce di Jacob Dylan con Beck, alle prese con questa meravigliosa cover nel più puro stile berziano, con la Rickenbacker, Roger McGuinn, la 12 corde, insomma una musica che è un, come dire, un ricordo fondamentale per la storia della nostra musica. E a proposito di Laurel Canyon, qualcosa che ha sfiorato Laurel Canyon, nel senso che loro, è un casino insomma, gli America, perché gli America sì, sono, è vero, americani, ma fondamentalmente sono anche inglesi, sono nati in Inghilterra, ovvero musicalmente sono cresciuti in Inghilterra, poi trasferitisi negli States all'indomani del successo del singolo "A Horse with No Name". E, insomma, è un po' un casino, è vero. Questa è appunto è Horse with No Name, in un concerto recentissimo, però, da questo duo americano. Sì, diciamo.
1: Thanks everybody up in Yorkshire who came down.

0: you.
1: Yes, we do. Have you up there.
0: Due americani a Londra, al London Palladium, per questo concerto incredibile, molto bello, molto vivo. Loro sono veramente molto simpatici, devo dire, li ho conosciuti e ho avuto il piacere di passare con loro una giornata, e devo dire che sono due personaggi molto... ti fanno anche ridere, voglio dire, ti mettono buon umore, sono veramente simpatici e anche empatici. Detto ciò, da Earth, Wind & Name, da questi... americani inglesi o inglesi americani, no, americani inglesi, va bene. Questa volta invece è un inglese che ormai è diventato del tutto americano, tra l'altro adesso si è trasferito a New York. Lui è Graham Nash, nel 1971 esordiva con il suo album solista, per modo di dire, perché è contornato da grandi amici. L'album si chiamava Canzoni per principianti, The Song for Beginners, e conteneva un inno antimilitarista notevole come questa pazzia militare, Military Madness, dedicata a tutti quelli che amano il generale e che non dovrebbero invece. Military Madness, Graham Nash.

Beh, era davvero un album bellissimo. Graham Nash, percorso strano dall'Inghilterra, dagli Hollies, dal beat inglese, a protagonista della scena americana ancora oggi, devo dire ancora in tour peraltro, ha superato anche lui l'ottantina, ma è sempre in splendida forma e canta ancora abbastanza bene, devo dire, per gli anni. Graham Nash da Military Madness invece ha un duo d'eccezione, la voce e la chitarra di Dave Matthews, la chitarra di Tim Reynolds, grandi amici insieme, in un concerto del 1997 qua alle prese con un brano tra i più belli scritti dal grande John Prine, ricordo anche la versione di Bonnie Raitt, di questa Angel of Montgomery.

Splendide chitarre, che bello. Da tanto tempo che non torna in Italia e mi piacerebbe rivederlo, perché è un concertone, a parte la Dave Matthews Band, ma anche con Tim Reynolds. Non scherza affatto questo artista, pensate, sudafricano, è nato in Sudafrica in effetti, Dave Matthews. Era Angel of Montgomery, dalla splendida voce di Dave Matthews a un'altra grande bellissima voce. Aveva 24 anni quando esordì nel 1988 con un album folgorante che portava solo il suo nome e cognome e che io comprai nel giorno in cui uscì a Londra, a Chelsea, me lo ricordo benissimo. Era una sconosciuta, vedevo il suo cartonato nel negozio di dischi, chiesi chi è questo? Questo ho detto, non questa. L'avevo scambiato per un ometto. Invece lei è Tracy Chapman. E allora da questo esordio, una versione live al Festival di Montreux del 1988 di Fast Car.

Fascar, un brano che ha avuto una seconda giovinezza lo scorso anno grazie alla versione di Luke Ward e anche al duetto in uno spettacolo televisivo, in un concerto televisivo con Tracy Chapman in persona. E era 1988, alla fine degli anni 80 c'era stata una vera e propria rivoluzione musicale al femminile con l'esordio di bravissime cantanti, oltre a Tracy Chapman, non so, mi ricordo Michelle Shocked per esempio, o Tori Amos, o Tony Childs, e tante, ce ne erano veramente tante e tutte di altissimo livello. E abbandoniamo Fascar di Tracy Chapman invece per un nuovo album dopo 6 anni di silenzio, ritorna un gruppo di Nashville americano, quindi, che si chiamano All Them Witches, ovvero tutti loro streghe. Perché? Perché era un libro citato nel film Rosemary's Baby, ve lo ricordate? Quello di Roman Polanski, quello con Maya Farrow, e il libro si chiamava Nastro Rosso ed era quindi un libro de paura, come si dice, e allora loro ci giocano e ritornano quindi con un nuovo lavoro molto molto interessante che sta piacendo molto anche alla critica. L'album si chiama House of Mirrors e questa è Come on, let me go to your party. Let me be a party, swap me. Hold up, say what?

All the Wishes, che dite? Niente male, Hold Up, Say What, da questo loro nuovo album che trovo molto interessante. E invece viene pubblicata un'altra ennesima speculazione, sì, un po' lo è, devo dire. Pink Floyd, viene pubblicata una raccolta di 8 canzoni, si chiama banalmente 8 Tracks, ma gioca anche sul fatto che una canzone, che è l'ultima, era tratta da uno stereotto. Vi ricordate quelle cassette più grandi delle altre, con varie piste, suonavano anche molto bene, che più o meno alla fine degli anni 60, primi anni 70, si usavano. Bene, Pink Floyd fecero uscire una versione di Animals con una canzone che era Pigs on the Wing, allungata rispetto alla versione originale dell'album. Questa versione allungata viene pubblicata in questo 8-track con la supervisione anche del grande Steven Wilson, che un po' sta diventando come il prezzemolo. Io vi regalo invece non la canzone da Animals, ma questa che a me piace molto, che era una canzone tratta da Metal. Questa è One of These Days, Pink Floyd. Stranamente una delle poche canzoni cantate da Nick Mason con una voce però filtrata e particolare. Pink Floyd.

maledettamente anni 70, One of These Days e soprattutto Medal mi riportano proprio ai Pink Floyd che io ritenevo i veri Pink Floyd, quelli diciamo ante Dark Side of the Moon, quelli che noi chiamavamo, non noi, li definivamo psichedelici, perché loro fin dall'esordio dai Paper at the Gates of Dawn, i tempi del dei locali di Londra, insomma, erano tempi in cui la musica psichedelica c'era in tutto il mondo e l'Inghilterra ne aveva tanti di gruppi così, e Soft Machine per esempio, anche se poi venivano considerati, insomma, c'era una scena più che mai attiva di una musica che sembrava, anzi che era innovativa e sembrava completamente diversa dall'altra. Pink Floyd invece mi hanno fatto pensare, proprio ricordando quegli anni, anche a un'altra formazione importante, importante perché è fondamentale, anzi secondo me, erano i Traffic, e se ne ricorda sempre e bene e volentieri anche Warren Haynes. All'interno dei Goth Mule spesso e volentieri ha rifatto brani del gruppo di Winwood, e tra i quali brani anche quelli di Dave Mason, come questa Feeling Alright, 1 maggio 2026 dal vivo Goth Mule a New Orleans.

beh, sempre un gran bel ascolto. Un gran bel ascolto quello di Warren Haynes con i suoi Gab Mule, sempre molto molto energici, bravi, e che rendono poi giustizia a brani importanti come questo. Feeling Alright, nella versione live dal 1 maggio 2026 da parte di Gab Mule. Un altro ricordo degli anni 70, un brano fondamentale che parla di ribellione adolescenziale, è Children of the Revolution, un brano di Mark Bolan con i T-Rex del 1972, un brano che non è mai stato pubblicato su nessun album, uscì solo come singolo. E io ne ricordo anche una versione bellissima, prima o poi ve la faccio ascoltare, degli anni 90 da parte di un gruppo americano un po' troppo poco ricordato, che erano i Violent Femmes. Questa invece è la versione originale.

Quanto era bella questa canzone, Marbolan T-Rex. Pensate che io ai tempi sottovalutavo assolutamente Marbolan, lo giudicavo un po', scusatemi la parola, tamarro, beh, magari lo era, però musicalmente non lo consideravo, lo consideravo pop. Lui era un top of the pop, era un personaggio legato al glamour, al glam ovviamente, ma invece poi l'ho rivalutato, e come, ma ho rivalutato anche i primi album con i Tyrannosaurus Rex, album invece molto particolari, permeati da psichedelia, da folk, da atmosfere acustiche notevoli. Insomma, Marbolan è davvero un personaggio molto molto importante, e da T-Rex Marbolan invece ha un nuovo disco di una giovane cantante americana che si chiama Lucy Kitchen, e il brano che ho scelto di farvi ascoltare invece si chiama Sunny Day, per ricordare giorni di sole che devono esserci e ci saranno per tutta la vostra estate. Lucy Kitchen.

vi ha portato davvero attraverso giorni di sole, Sunny Days, Lucy Chichen. E siamo in chiusura di programma. Tracce di oggi termina con l'ascolto di Tuck and Petty, un duo che molti ricorderete, formidabile chitarrista e grande voce, lui grande chitarrista, lei grande voce. E questo è un medley con cui vi saluto, di Jimi Hendrix, da Castle Made of Sand e Little Wing, interpretate da Tuck and Petty. Ugo Buizza quindi vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto fedele, se lo siete stati, e spero di sì, e vi do appuntamento per la prossima settimana, ragazzi. Buona continuazione, signore e signori, un abbraccio, ciao. Down the street you can hear her scream, you're in disgrace, as she slams the door in

0: la via del ferro. Trasmissione mensile di Radio Andadurto dalla Valtrompia.
1: In questa puntata della Via del Ferro parliamo dello stato di salute del distretto industriale della Valtrompia. La storia industriale di questa valle bresciana ha avuto nei secoli diverse fasi, da polo di miniere a valle delle armi, da produttrice di posaterie e tondino alle nuove tecnologie. Ma quali cambiamenti sono intervenuti nel distretto industriale della Valtrompia? Qual è la situazione delle fabbriche locali valtrumpline dopo anni di crisi energetica, guerre, delocalizzazione e trasformazione delle filiere produttive? Ne abbiamo parlato con Marino Ruzzenenti, storico e collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti e autore di diversi volumi riguardanti la storia bresciana, insieme a Mauro Resinelli, operaio valtrumplino e funzionario della FIOM della Valtrompia. Partiamo dallo sguardo operaio e industriale di Mauro Resinelli. Siamo in collegamento con Mauro Resinelli, valtrumplino e funzionario della FIOM che segue da anni la zona della Valtrompia. Un saluto e grazie per essere con noi.
2: Ciao Giulia, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Partirei chiedendoti qual è lo stato di salute delle fabbriche della Valtrompia in questa fase di crisi industriale, rincari delle energie e deindustrializzazione.
2: Ma diciamo che dopo il Covid c'è stata, allora, partiamo dall'inizio perché la crisi in realtà va un po' anche per settori, nel senso che io esco da un'azienda dove si fanno i casalinghi e già lì a partire dal 2008 si era sentita la crisi della concorrenza cinese, poi dopo successivamente diciamo che negli anni è arrivato il Covid, anche quella è stata una crisi abbastanza importante. Finito il Covid c'era stata una ripresa comunque di circa un anno, ma come dici tu successivamente a tutte le questioni energetiche e quant'altro, diciamo che le aziende vanno un po' a tentoni, ecco. Ci sono aziende che stanno meglio, aziende che stanno un attimino peggio, però diciamo che le richieste di ammortizzatori sociali sono abbastanza frequenti purtroppo.
1: Ecco, proprio rispetto agli ammortizzatori sociali, quali vertenze si sono aperte in questi anni di forti cambiamenti industriali e anche non soltanto vertenze, ovviamente chi ha fatto uso della cassa integrazione?
2: Vabbè, ti posso dire che la cassa integrazione purtroppo, sottolineo purtroppo, è un po' generalizzata, nel senso che non c'è un settore specifico sul quale la cassa integrazione pesa di più rispetto ad altri, è una questione abbastanza diffusa. Poi diciamo che vertenze importanti di aziende che hanno chiuso o hanno fatto dei cambi di proprietà, io ho vissuto la Timken, dove lì da un momento all'altro, quando c'era stato il sblocco dei licenziamenti finito il periodo del Covid, la multinazionale americana ha deciso di smettere il sito operativo qui a Cogozzo. Siamo stati 5 mesi in presidio occupando la fabbrica, poi è stata rilevata da Camozzi di Lumezzane, però anche quella è stata una vicenda abbastanza importante. Anche a Lumezzane, un'altra, negli ultimi 2 anni c'è stata un'altra vertenza riguardante un'azienda storica che occupava una 50ina di persone, che è quella proprio invece a chiudere tutto, ecco.
1: Ecco, un distretto industriale, come ci dicevi, che ha trasformato anche i connotati di una valle dove ormai abitano oltre 100.000 persone. Le industrie locali ad oggi a cosa puntano alla luce di tutti questi cambiamenti con guerre, crisi energetiche, Covid e molto altro?
2: Allora, puntano a portare avanti l'attività con sofferenza, magari cercando di andare a recuperare alcune fette di mercato che magari prima non venivano considerate, però sicuramente come dicevi la questione anche ultima della guerra con l'Iran che fa aumentare tutti i prezzi energetici e quant'altro è sicuramente fonte di preoccupazione, ma un po' per tutti, ecco, perché non ricordiamoci sempre che ovviamente ci sono le aziende, ma soprattutto ci sono anche i dipendenti che le mandano avanti. accedere agli ammortizzatori sociali, che tra l'altro con la riforma che è stata fatta dal governo Renzi sono stati anche ridimensionati. Diciamo che qualche azienda sta arrivando un po' anche agli scoccioli sotto quel punto di vista, e lì, se non migliorano le cose, potrebbe crearsi anche un problema dal punto di vista occupazionale. Ecco, ci auguriamo ovviamente di no, però la situazione è un po' a vista.
1: Ecco, da questo punto di vista, dato che oltre a essere operaio valtromplino, da anni ti occupi anche di seguire le vertenze non con la FIOM in Valtrompia, tu vedi più una deindustrializzazione o una reindustrializzazione da questo punto di vista per la nostra Valle Bresciana?
2: Ma allora, per quanto riguarda la Valtrompia, diciamo che la deindustrializzazione può essere stata magari nel passato, nel senso, ma neanche delocalizzazione, chiamiamola, ma neanche più di tanto, perché comunque si sono spostate tante aziende che c'erano a Lumezzane, si sono avvicinate magari all'autostrada, tante aziende storiche, anche se altre sono rimaste. Ecco. Sulla questione della reindustrializzazione vedo che le aziende, comunque quelle che ne hanno la possibilità, ovviamente fanno anche investimenti per mantenere il mercato e per prepararsi anche alle svolte tecnologiche che ci sono. Diciamo che da un punto di vista industriale le aziende, quelle che tengono e che hanno soprattutto un importante, come dire, hanno una solidità finanziaria importante, ecco, puntano molto sugli investimenti, proprio perché bisogna conquistare nuove fette di mercato o acquisire nuovi prodotti. Diciamo che le aziende valtrumpline difficilmente mollano l'osso o chiudono, se lo fanno proprio perché non hanno altre possibilità, ecco.
1: Hai parlato di operai e operai, ovviamente a questo punto che ragionamento stanno facendo lavoratori e lavoratrici in questa fase di crisi delicata, anche che, diciamo, vede un po' il futuro più fumoso?
2: Allora, sicuramente la preoccupazione c'è. C'è anche un aspetto, per come la vedo io, che secondo me il mondo del lavoro classico come lo conosciamo noi, io immagino che tra qualche anno dovrà comunque cambiare sotto certi punti di vista, nel senso che ormai sono anni che le 40 ore classiche, diciamo, proprio per le varie crisi e quant'altro, in molte aziende non vengono fatte, vengono utilizzati gli ammortizzatori sociali. E a questo proposito, nel contratto nazionale Federmeccanica che abbiamo appena firmato, noi avevamo provato a introdurre una discussione su una riduzione orario di lavoro a parità di salario, perché oggettivamente ovviamente il nostro scopo è quello di lavorare meno per far lavorare più persone, ma diciamo che le classiche 40 ore, a meno che non vi è un boom di lavoro, che allora si passa anche a pareri straordinari, però diciamo che negli ultimi anni le classiche 40 ore in tantissime aziende non sono state ridimensionate, proprio con l'uso degli ammortizzatori sociali. I dipendenti ovviamente sono preoccupati per la situazione, però non è che la situazione sia in mano dei dipendenti, piuttosto che, diciamo, che la situazione è talmente generale che le possibilità di poter intervenire in questo senso sono poche.
1: Ecco, dato che come sindacato di categoria avete a che fare con i vertici aziendali e hai citato una multinazionale americana prima, c'è differenza di rapporto con i vertici delle società finanziarie, quelle grosse che arrivano da fuori Italia, e i vecchi e classici padroni locali?
2: Assolutamente sì, nel senso che con gli imprenditori locali tu hai modo comunque di fare una discussione faccia a faccia con l'interlocutore, a volte anche aspra, perché non è che i datori di lavoro qua in Valtrompia, ma come gli stessi valtromplini, voglio dire, siano tutti, come dire, tranquilli. Diciamo che le discussioni vanno fatte, a volte anche aspra, però c'è sempre il rispetto dei ruoli e comunque diciamo, hai l'interlocutore davanti. Io ho vissuto l'esperienza della Timken, dove lì ci confrontavamo con un direttore generale europeo che poi doveva andare a riferire agli azionisti del fondo quello che erano le nostre istanze, la discussione diventa assolutamente più complicata, senza tralasciare il fatto che l'imprenditore classico Valtrumplino tiene molto alla sua azienda, tiene molto il suo territorio, mentre invece sappiamo benissimo che le multinazionali dove ci sono dentro i fondi, lì è proprio una questione di numeri, è questione di puro mercato, di puro guadagno, quindi anche diciamo i lavoratori sono più un numero, uno strumento che non una forza lavoro o considerati come persone a tutti gli effetti. Ecco, io questa sensazione ce l'ho sempre avuta.
1: Ecco, chiudo questa intervista chiedendoti se in questo momento ci sono vertenze aperte nelle fabbriche della Valtrompia e cosa auspicate come Fioma per il comparto metalmeccanico in questa zona.
2: Allora, vertenze particolari, per fortuna, e tocco ferro, non ce ne sono. Diciamo che ci sono delle vertenze aperte magari sulla contrattazione di secondo livello, ma questo fa parte della normale attività sindacale. Ecco, diciamo che in questo stato attuale non ci sono particolari vertenze per chiusure o quant'altro, speriamo che non ce ne siano nemmeno andando avanti. No, l'auspicio è che le aziende ripartano a fare la loro produzione come sempre è stata, in modo che vi sia un allargamento dell'occupazione, che anche questo comunque è un problema generalizzato, e che il periodo, diciamo che in realtà non è un periodo breve, nel senso che sembrano una serie di concause, come dicevo prima, il Covid, poi la crisi energetica, poi ce n'è sempre una, quindi diciamo quello che ci auguriamo è che vi sia un attimino più di stabilità e che la produzione possa riprendere per dare benefici a tutti quanti.
1: Mauro Resinelli, Valtrumplino, funzionario della FIOM che segue da anni la zona della Valtrompia, grazie per essere stato ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.

L'industrializzazione della Valtrompia è un processo storico e profondo, radicato nella lavorazione del ferro fin dall'epoca romana e trasformatosi poi in un moderno distretto industriale specializzato. La valle è celebre in tutto il mondo come la Valle delle Armi, per la presenza della Beretta a Gardone Valtrompia e per la produzione di posaterie tondino, sviluppatasi enormemente nel secondo dopoguerra, in particolare con il boom economico degli anni 70 e 80. Ma quali cambiamenti sono intercorsi in questo distretto industriale? Quali sono le luci e le ombre che colorano la Valle del Ferro? Ne abbiamo parlato con Marino Ruzzenenti.

0: Siamo in collegamento con Marino Ruzzenenti, storico e collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti, nonché autore di diversi volumi riguardanti la storia bresciana. Un saluto a te, Marino.
1: Ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco Marino, parliamo di storia industriale e non potevamo che parlare della storia industriale della Valtrompia che ha avuto in questi secoli diversi fasi, da polo di miniere a valle delle armi, da produttrice di posateria e tondino fino alle nuove tecnologie che hanno investito anche questa valle alpina. Quali cambiamenti sono intervenuti in questo distretto industriale della Valtrompia?
1: Beh, ovviamente sei partito giustamente citando le miniere, perché lì è l'origine in qualche modo industriale della Valtrompia. Le miniere di minerali, di ferro in particolare, poi uno dei primi forni fusori appunto che è stato monumentalizzato attraverso le Sulmella e da lì poi tutta l'attività di lavorazione del ferro, no? Che è una tradizione questa secolare, molto antica. Ovviamente le miniere sono tutte dismesse ormai da tanto tempo, credo che l'ultima, la Torgola, sia stata dismessa negli anni 70, se ricordo bene, del secolo scorso. Però è rimasta invece la tradizione siderurgico-meccanica in particolare. Dobbiamo sempre ricordare che a Gardone Valtrompia abbiamo forse, credo, una delle più antiche dinastie industriali del mondo, insomma, no? Che ha più di 500 anni, che produceva un tempo armi, diciamo, da taglio e poi via via armi da fuoco e poi attualmente anche sia armi da caccia che, sappiamo, la difesa, diciamo, tra virgolette, la difesa. Questa attività è ancora molto fiorente, mentre invece l'attività siderurgica, sia quella tradizionale, quella, diciamo, che partiva dal minerale ricavato dalle miniere, che è stato abbandonato ormai da tanto tempo, che utilizzava il minerale da un canto e dall'altro invece per il carbone utilizzava la carbonella, per cui era molto diffuso in questa attività nei boschi di tutta la Valtrompia, no? I produttori della carbonella che serviva appunto poi per la fusione del minerale. Ma anche quella poi più recente, invece quella si è sviluppata nel corso dell'ultimo secolo, a partire in particolare dagli anni 30, cioè quella della rifusione dei rottami, che era molto presente, che è stata molto presente in particolare nella zona di Nave. Anche questa ha subito un drastico ridimensionamento, se non vado errato, l'unica ormai acciaieria attiva, acciaieria da forno elettrico stiamo parlando, quindi di seconda fusione attiva in valle, è quella di Sarezzo, delle acciaierie venete, e mentre invece il distretto di Nave praticamente è stato abbandonato. Ovviamente questo è avvenuto in seguito a una ristrutturazione del settore siderurgico, che non si è complessivamente ridimensionato a livello bresciano, ma si è concentrato in grandi poli, tipo quelli che abbiamo a Brescia, no? Abbiamo presente Rimartene e la più grande di fatto, che è l'Alfa Acciai, e altri poli presenti sul nostro territorio. Questa ristrutturazione ha fatto sì che relativamente piccole acciaierie come erano presenti a Odolo siano state dismesse. Questo ormai già a partire dal secolo scorso, insomma, dalla seconda metà del secolo scorso. Poi un altro fenomeno che ovviamente si è manifestato in questi periodi è una relativa migrazione di industrie a partire in particolare dal distretto di Lumezzane. Nel distretto di Lumezzane che cosa è successo? Diciamo, a partire partire già dal secolo scorso, in realtà, dalla seconda metà del secolo scorso, in particolare dagli anni 80-90, dalla prima grande ristrutturazione industriale che è avvenuta nel nostro paese, per necessità, diciamo, geografiche, perché Lumezzane si trova nel fondo di una valle molto stretta, circondata da montagne, sulle montagne è un po' difficile costruire fabbriche. Un paese, come sappiamo, con una congestione impressionante, un caso è stato studiato anche a livello internazionale, no? Dove le fabbriche sono ammucchiate sulle case, le case ammucchiate sulle fabbriche, però oltre un certo limite molte fabbriche non potevano più in qualche modo ristrutturarsi e espandersi, per cui vi è stato il fenomeno della migrazione da Lumezzane. Diverse fabbriche sono migrate in pianura, sia a Brescia ma sia in zona di Ospitaletto, in zone diciamo più vicine del territorio della nostra pianura, insomma la prima pianura, e questo è stato imposto dal fatto che più di così non si poteva espandere l'attività industriale a Lumezzane. E direi che fondamentalmente i fenomeni sono questi, a mio parere, insomma, che sono avvenuti. Non credo si possa parlare di deindustrializzazione comunque in generale, francamente, per quel territorio. Lo dico anche per esperienza personale, perché io per fortuna amo la montagna, amo anche la nostra alta Val Trompia, no? Perché poi è la neve più vicina, faccio un po' di sci alpinismo e è veramente una tortura, insomma, no? Percorrere la Triumplina, per chi lo sa, insomma, già io cerco di partire prima delle 7, ma anche prima delle 7 c'è l'incasamento della Triumplina, che è molto, molto traffico, certo un traffico che viene nel capoluogo, ma molto è traffico locale, cioè gli spostamenti appunto all'interno di quella zona, che di fatto è una zona congestionata come la nostra città, è un prolungamento ormai della città, almeno fino, diciamo, per cominciare a respirare bisogna andare oltre Gardone, insomma, oltre Gardone e un po' più in su anche, ecco. E quindi a me pare che sia ancora l'attività industriale complessivamente sia ancora molto presente.

0: Dopodiché lì sono dei problemi, questo sarebbe interessante, non so se vi interessa, però parlarne, problemi di ordine invece più legati all'ambiente.
1: Sì, ecco. Proprio questa è la domanda successiva che volevo farti, l'unica che mi sono segnata. Proprio in questo contesto noi subiamo in qualche modo la fascinazione, diciamo, dell'operosità di quel territorio anche per una cultura operaia che ha questa provincia, no? Cioè è impattante vedere palazzi di fabbriche, alumezzane, cose che forse si vedono in distretti in Cina o in altre zone della Germania. Ecco, però la concentrazione industriale, oltre ad avere elementi positivi, diciamo, per il territorio come il lavoro, la concentrazione della ricchezza, che però molto spesso è verticale e non orizzontale, provoca però delle esternalità negative, tra cui inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, una notevole pressione sul territorio, infrastrutture locali e, come dicevi, anche il traffico. Solo nelle ultime 3 settimane abbiamo avuto notizia di uno smaltimento illecito di rifiuti di amianto da parte di un'azienda, rifiuti che derivavano dalla demolizione di un vasto complesso industriale dismesso, e un imprenditore della Valtrompia risulta indagato per la gestione illecita di questi rifiuti. 600 i metri cubi di amianto smaltiti in maniera pericolosa per la salute, sarebbe infatti stato frantumato meccanicamente sul posto e poi smaltito in loco e trasportato senza permessi in 2 cantieri edili, in un'azienda che produce calcestruzzo e anche in un'area boschiva dell'Alta Valle Trompia. E ancora poi altre notizie: si è trovato a fine 2025 cromo esavalente all'interno delle acque di Sarezzo e Villa Carcina. Insomma, diciamo che la concentrazione industriale, come il distretto produttivo della Valtrompia, sconta anche la speculazione e lo sfruttamento del territorio. Lo vediamo anche con il lascito delle miniere, no? Le archeologie industriali che vediamo ancora oggi in Alta Valle.
0: Certamente. Il primo problema, diciamo, che per certi aspetti è incredibilmente scandaloso, che capita tra l'altro uno che va lungo la Triumplina e poi risale lungo la valle, gli capita di trovare da parecchi mesi a questa parte, forse oltre un anno, dei cantieri lungo la strada. Perché? Perché per la prima volta stanno installando le condotte fognarie della Valtrompia. Cioè noi siamo di fronte a una delle realtà più ricche d'Europa, perché la Valtrompia è una delle realtà più ricche d'Europa per, diciamo, prodotto interno lordo e prodotto anche pro capite medio, che al 2025-2026 non ha ancora un sistema di collettamento delle fognature civili e industriali, di trattamento delle fognature, per cui la fogna della Valtrompia è rimasta ed è il fiume Mella, che è uno dei fiumi più inquinati d'Europa. Questo è qualcosa di, non lo so come si può definire, scandaloso, ancora nulla, insomma, no? Finalmente, ovviamente, adesso si sta lavorando, no, per questo, ma non so se ci rendiamo conto, cioè siamo nel 2026, si sta lavorando, c'è il cantiere, si farà l'impianto di trattamento di depurazione a Concesio, ma siamo in ritardo di mezzo secolo, insomma. Queste cose andavano fatte mezzo secolo fa, con le risorse poi che ha a disposizione la Valtrompia. Questa è veramente una cosa che grida vendetta. E ovviamente questo cosa significa? Significa che il nostro fiume Mella è un fiume morto, è stato un fiume morto. Qualche anno fa, qualcuno si ricorderà, io sono andato a vederlo, a fotografarlo, c'è stato uno sterminio di pochi pesci che sopravvivevano ancora nel Mello, sono stati sterminati, no? Perché anche lì un imprenditore lì della valle ha buttato direttamente del cianuro direttamente in acqua. Quindi quella vicenda che tu prima ricordavi, purtroppo non dico che sia la norma, ma è quasi la norma, ma anche adesso si sta tentando di portare a compimento quella che veniva pomposamente chiamata autostrada della Valtrompia, che non sarà un'autostrada, che sarà, come dire, una se vogliamo, tangenziale, che cerca di tagliare fuori qualche paese, da Concesio fino a Sarezzo, con un tunnel dentro la montagna, tra l'altro un tunnel neanche a due cani, quindi una soluzione che non risolverà comunque il problema, a mio parere, del traffico in me, ma che, ecco, mentre stavano lavorando per questa chiamiamola tangenziale o superstrada, ovviamente sono emersi immediati, i lavori si sono dovuti bloccare perché sono stati fuori le solite discariche abusive di rifiuti dappertutto, perché è chiaro che quella valle è stata disastrata dai rifiuti, è stata disastrata dalle emissioni nei corsi d'acqua, il fiume Gobbio, ma anche il fiume, ovviamente, come dicevamo prima, Mella, ed è disastrata dal fatto, ad esempio, bisogna ricordarlo, che noi in quell'area lì abbiamo due bunker che custodiscono rifiuti radioattivi. Uno è presente nelle acerie venete, lì a Sarezzo. Stiamo parlando di bunker di rifiuti radioattivi in mezzo al paese, praticamente in mezzo alle case, così pure la Rivadossi, la raffineria Rivadossi Metalli di a Premiano di Lumezzane, in mezzo alle case c'è questo bunker, è stato costruito, che per qualche secolo dovrebbe tutelare appunto il territorio dalle emissioni di cesio 137 che è presente in questi rifiuti, diciamo, di queste siderurgiche. Ecco, questa è la Valtronchi, purtroppo, insomma. Diciamo in positivo cosa si può dire? Si può dire in positivo che si è perlomeno sono sventate due operazioni che erano operazioni assurde. A Nave, qualche anno fa, c'è stata l'idea, siccome ovviamente ci sono delle aree dismesse a Nave, no? Delle vecchie acerie chiuse, di installare lì, creare lì una nuova centrale termoelettrica. Una nuova centrale termoelettrica doveva servire non tanto perché ce n'è bisogno di centrale termoelettrica, ma perché il pretesto era che nei momenti in cui gli impianti da energie rinnovabili, impianti solari, producono meno energia, bisogna sopperire con centrali termoelettriche che possono tenere, diciamo, la rete adeguatamente rifornita. Lì la popolazione, giustamente, dopo aver tanto sofferto, perché uno dei paesi che ha sofferto tanto, Nave, delle emissioni, quante malattie, quante morti hanno provocato le emissioni delle acerie in quel contesto, in mezzo alla valle. Ebbene, finalmente la popolazione si è ribellata e la centrale non si è fatta. Così pure a Sarezzo, la Sarez Green, che voleva installare un impianto di gasificazione pirolisi del Carfrav. Il Carfrav sono i residui, diciamo, i residui plastici delle carcasse delle auto, le componenti di plastica delle auto che vengono rottamate, che è un'operazione veramente altamente problematica dal punto di vista delle emissioni, dal punto di vista anche del processo produttivo. Anche lì la popolazione si è ribellata e alla fine questo lo si è fatto, per cui un po' di risposte cominciano a venire, insomma, dalla popolazione, che fanno ben sperare per il futuro. Certamente è un territorio ormai profondamente compromesso, insomma, questo e recuperare soprattutto quelle aree, diciamo, contaminate dai rifiuti. Molte di queste, tra l'altro, non sono conosciute. È una cosa che noi continuiamo a chiedere, no? Che venga fatta una ricerca, e si può fare, ci sono i mezzi tecnici per farlo, per andare a individuare le cosiddette discariche fantasma che ci sono in tutto il nostro territorio provinciale, ma in quell'area molto di più. Bisognerebbe fare quello, bisognerebbe bonificarle, bisognerebbe cercare di recuperare tutti quegli spazi, quei fabbricati, quello che è rimasto purtroppo sul territorio delle industrie dismesse, in particolare delle acerie dismesse. Questo è un lavoro che andrebbe fatto, ma un lavoro che richiede anche un cambio di mentalità da parte di questi nostri amici Valtronchi, ovviamente. perché è un territorio poi bello, perché l'Alta Valtompia è bella, io l'ho percorsa in lungo e in largo, la conosco come le mie tasche, tutte le montagne sono delle zone stupende, anche vicine alla città in effetti bellissime, ma bisogna curarle come bisogna curare tutto quel territorio in qualche modo, e anche, come dire, cercare di rimediare ai disastri fatti.
1: Certo, chiarissimo Marino, chiarissimo anche la contestualizzazione che hai fatto di quella che è la situazione al momento in Valtrompia. Tra l'altro la contraddizione forte che mi sembra emergere anche dal tuo racconto è che è una valle anche con un PIL, con una ricchezza sopra la media nazionale, nonostante questo sconta un disinteresse della politica e non solo nel tutelare una valle che ha subito dei forti cambiamenti industriali e che piano piano, diciamo, sta trasformandosi anche con un interesse per quanto riguarda il contesto naturale in cui è inserita, anche se è una valle meno turistica di altre rispetto alla Val Camonica o il lago di Idro e la Val Sabbia, mi sembra di notare.
0: Sì, sicuramente adesso c'è un diciamo che negli ultimi tempi c'è una forte attrattiva dell'alta Valtrompia, perché è un piccolo comprensorio sciistico, quello del Maniva, però ha il vantaggio di essere vicinissimo alla città.
1: E costare meno rispetto a un ponte di legno.
0: Di costare meno, e già lì ci sono dei fenomeni inquietanti, perché se uno ci va, io non ci vado con gli impianti, cerco di non andarci appunto il sabato e la domenica, ma se ci vai il sabato e la domenica, nel periodo, diciamo, nella stagione sciistica, cioè, cominciano le macchine, poco dopo San Colombano, lungo la strada cominciano a fermarsi le macchine perché non c'è più spazio, nonostante continuino a fare nuovi parcheggi sopra, no? Perché hanno ampliato e moltiplicato i parcheggi, però ugualmente non ci si arriva più, insomma, in cima al Maniva, perché c'è un intasamento pazzesco, per cui siamo già anche lì oltre un po' oltre il limite, stiamo un po' esagerando, insomma. Certo, bisognerebbe cercare di organizzare in maniera diversa, ad esempio organizzare dei pullman per portare sulla gente, insomma, no? Necessariamente bisogna, perché anche lì la montagna oltre un certo limite non ci sopporta, insomma, non ci sopporta e diventa anche disagevole per chi la vuol godere.
1: Certo.
0: Questo eccesso, anche se non è, ripeto, come in altre zone. Purtroppo il problema qual è? Il problema è che le Alpi hanno un'estensione limitata, i compressori sciistici hanno un'estensione limitata, ma chi vuole sciare in pista è un numero di persone sempre più in aumento, spropositato. Ovviamente ci sono tutti, giustamente, insomma, i neoricchi dell'est Europa, e dove vanno? Vengono sulle Alpi, perché le grandi montagne per sciare sono alla fine le Alpi, i grandi compressori sciistici, ma sono quelli che sono, e quindi diventa questo un problema, diciamo. Per la Valtrompia è ancora limitato, il problema è anche se, ripeto, già i fine settimana sono diventati problematici anche in quel piccolo comprensorio sciistico che è quello del Maniva. Purtroppo è così, insomma.
1: Certo.
0: So che da qualche parte, mi pare che addirittura Campiglia hanno già pensato in certi momenti al numero chiuso, ma insomma, bisogna in qualche modo anche lì contenerlo, insomma, perché tra l'altro sempre a proposito di compressori sciistici, c'è il problema dei compressori sciistici abbandonati perché troppo a latitudine bassa, che è un problema che è presente anche in Valtrompia, se vogliamo, dal punto di vista per quanto riguarda tutto l'ambientale, perché praticamente è stato abbandonato quel piccolo comprensorio di Coglio, e però abbandonato, ma tutti gli impianti sono rimasti lì ad arrugginire e a come dire, offendere il paesaggio naturale, insomma.
1: Certo. Tra l'altro storia simile a Monte Campione, no? Dove c'è stata un'enorme speculazione, anche una lotta ambientale al tempo, negli anni 90.
0: Dicevo, Montecampione è anche clamoroso, perché lì si è anche cementificato in maniera sconsiderata, almeno diciamo nel caso di Coglio ci sono solo i vecchi impianti fondamentalmente rimasti lì, che è il problema generale insomma, no? di questa impiantistica che finché produce profitto, ok, non produce profitto viene abbandonata, questo vale anche per le miniere, per un paese civile dovrebbe imporre all'imprenditore che vuole installare, vuole aprire una miniera, vuole iniziare a impiantare appunto un nuovo compressore sismico, imporre anche di lasciare prima al pubblico una fideiussione consistente per la dismissione di quegli impianti quando poi smette l'attività, perché poi smettono l'attività, falliscono, non hanno più un soldo e quindi se si vuole ripulire diciamo il territorio bisogna usare denaro pubblico, di fronte al fatto che i privati prima ci hanno guadagnato un sacco di soldi e sono scappati, insomma c'è anche questo problema in Valtrompia, sia questo riguarda sia le miniere sia quegli impianti sciistici dismessi e in generale tutti gli impianti dismessi che sono lì adesso a, come dire, a imbruttire il territorio inevitabilmente,
1: certo,
0: e inquinare in certi casi.
1: Abbiamo toccato diversi argomenti che continueremo ad approfondire nelle prossime puntate di questa trasmissione dedicata alla Valtrompia, anche con te Marino Ruzzenenti, storico e collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti, oltre che autore di diversi volumi riguardanti la storia bresciana. Grazie e un saluto.
0: Grazie a te e saluto a tutti.

Si chiude la terza puntata della Via del Ferro, storia dalla Valtrompia. La prossima puntata, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, va in onda il secondo mercoledì del mese, in replica invece la domenica mattina alle 7:40. Invece, le musiche che avete sentito e che state ascoltando tuttora sono di Neil Young, realizzate come colonna sonora per il film Dead Man. La sigla è a cura di Vincenzo Moica.

0: FM ad hub, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
0: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
3: Give me five!
4: Give me five!
5: Alright!
6: Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Give me five!
5: Alright!
7: Radio Onda d'Urto, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Siamo tornati e tornate in diretta. È una nuova giornata di informazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, come ogni domenica a partire dalle 8.30 con la rassegna stampa, in breve, dei quotidiani nazionali e locali. Alle 9.30 poi segue la trasmissione Siamo Gatti per bambini e bambine, una trasmissione su letture, fiabe e molto altro. Alle 10.30 torneremo con l'informazione insieme alle terze pagine, con le segnalazioni e le altre dai quotidiani. Alle 10.55 l'appuntamento in pillole con Storia di classe e alle 11 il primo giornale radio in breve di questa mattina.

Quindi iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali in formato breve come ogni domenica, questa 14 di giugno, e come sempre insieme alla Repubblica, il Corriere della Sera, il Manifesto, il Fatto Quotidiano, il Domani e il Sole 24 Ore. Vediamo che sulle prime pagine, intanto, dei quotidiani nazionali il tema principale riguarda ancora una volta la guerra nel Golfo. Un accordo a distanza, il titolo della Repubblica. Tra Stati Uniti e Iran resta l'intesa, ma non sui tempi. Trump firma subito, Teheran non in queste ore. Salta la cerimonia a Ginevra. Trump compie 80 anni e parte per il G7, poi la visita a Macron. Sul Corriere della Sera il titolo in primo piano è Stati Uniti-Iran, la firma a distanza, l'intesa sarà siglata senza un incontro. Trump pronti, Teheran serve altro tempo. Il tycoon domani al G7, gli alleati ci aiuteranno a sminare Hormuz il 4 luglio, poi i funerali di Khamenei, che non è una data a caso. Il Manifesto invece decide di dedicare il primo piano, da un lato con la consueta immagine principale e il titolo che gioca anche sui paradossi, servizio civile. Tantissimi in piazza Roma per contestare il raduno di pochi sostenitori della remigrazione nel giorno in cui il generale Vannacci battezza il suo partito, a cui non basta più essere blandito dalla maggioranza al governo, e tenta un rilancio razzista e nostalgico del fascismo. Sul Manifesto però in taglio alto viene ricordata la storica femminista madre maestra del pensiero della differenza sessuale morta ieri, Luisa Muraro. Una luce si spegne, infatti il titolo. Dedicheremo in particolare lo spazio delle terze pagine a leggervi diversi articoli che il Manifesto dedica a lei questa mattina. E poi c'è il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano dedica il primo piano questa domenica mattina, in realtà la politica di palazzo, i fiaschi di Nordio, e l'immagine è quella di un ministro della giustizia con in mano un bicchiere di vino bianco. Lo dice lui stesso, report del suo ministero 4 anni dopo, di flop. E poi il Domani, Stati Uniti e Iran, l'accordo nasce nel caos, Hormuz verrà aperto subito dopo, noi la feccia, lo show di Vannacci ieri a Roma e la nascita ufficiale di Futuro Nazionale. Queste le due notizie in primo piano su

Il Domani a chiudere dalle prime pagine, Il Sole 24 Ore che parla di borse e mercati in primo piano, imprese europee verso Wall Street. E quindi iniziamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali in formato breve. Abbiamo 25 minuti per affrontare le principali notizie questa mattina sui quotidiani italiani e partiamo subito dalla Repubblica. Dicevamo che apre con la notizia che riguarda i passi avanti rispetto alla guerra imperialista portata avanti da Stati Uniti e Israele da marzo contro l'Iran. A pagina 2, pace appesa alla firma digitale, salta l'incontro di Ginevra. Gli Stati Uniti spingono, l'Iran frena. Probabilmente la prima guerra che viene firmata attraverso, diciamo, non una PEC, ma comunque una firma digitale. Il presidente degli Stati Uniti chiede di siglare il memorandum oggi. I pasdaran replicano, insiste, solo perché vuole il suo regalo di compleanno, e il tycoon minaccia: se non ci stanno è già pronta l'alternativa finale. E poi ancora, i guardiani preparano il funerale di Khamenei, simbolo della vittoria. La cerimonia di 6 giorni inizierà proprio il 4 di luglio, attesi centinaia di migliaia di fedeli in piazza come segno di forza del regime. È il segnale finora più concreto che un accordo tra America e Iran è davvero vicino, tanto vicino da consentire alla Repubblica Islamica di organizzare infine la sepoltura del suo leader, l'uomo che per 37 anni ha rappresentato l'anima più intransigente, autoritaria e ideologica della teocrazia iraniana. Ali Khamenei fu ucciso nelle prime ore della guerra, il 28 di febbraio, con una pioggia di bombe lanciate sul palazzo che ospitava il suo ufficio e sotto il bunker. Verrà sepolto a luglio in esequie che si annunciano monumentali e che dureranno dal 4 al 9 di luglio. Lo ha annunciato ieri il comitato creato apposta per organizzare il funerale, segno che gli iraniani si aspettano l'avvio di una reale de-escalation dopo la possibile firma del memorandum. La cerimonia inizierà dove tutto è cominciato, a Teheran, la capitale, nel mese del Muharram, il primo del calendario islamico, quando gli sciiti commemorano la battaglia di Kerbala e l'uccisione dell'imam Husseini, nipote di Maometto. Per 2 giorni, il 4 e il 5, i fedeli potranno piangere Khamenei nell'imam Khomeini Musalla, il principale luogo di culto della città. E poi prosegue l'articolo. È un elemento importante da sottolineare come i funerali dello storico leader iraniano siano il segno di un avvicinamento alla pace, nonostante i proclami che in questi mesi ci siamo abituati a sentire. Si parla ormai da mesi e settimane che l'accordo è vicino, che l'accordo si firmerà entro 2 giorni, invece adesso sembra più concreto. C'è poi a pagina 3 della Repubblica un'intervista all'analista del Carnegie and Women for International Peace, Moises Naim, che tra le altre cose dice che l'accordo è fragile, se Teheran tiene l'uranio la tregua non durerà molto. E poi a pagina 4 della Repubblica, Trump al G7 aprirà ai volenterosi, tocca a voi sminare Hormuz. Da domani infatti il vertice dei grandi a Evian, le bilaterali con diversi leader arabi e il via libera alla missione degli alleati nello stretto. Quando l'accordo con l'Iran sarà firmato, gli europei potranno tornare ad avere un ruolo aiutando lo sminamento, la riapertura dello stretto di Hormuz. A dirlo è un alto funzionario della Casa Bianca presentando ai giornalisti l'agenda di Trump al G7. Il presidente incontrerà alcuni leader medio orientali e vedrà Zelensky per discutere le prospettive di pace in Ucraina. E poi mercoledì sera il capo dell'Eliseo, Macron, sfrutterà la diplomazia spettacolo per recuperare i rapporti tra l'americano e l'Europa. Infatti ci sarà a cena tra gli ori di Versailles la carta sorpresa di Macron per l'armistizio con Donald. Poi abbiamo un risvolto italiano a pagina 5 della Repubblica, riportato anche su altri quotidiani, quello che è lo scontro interno alla maggioranza di governo per quanto riguarda i finanziamenti al riarmo italiano. Difesa, un taglio per altri 5 miliardi e
Crosetto minaccia le dimissioni. Riunione ad alta tensione fra la Premier, i due vici, il ministro responsabile Giorgetti. La Lega vuole cancellare Saffe. Promessa finale del titolare del Tesoro di alzare il budget. La solidarietà dell'uomo di Fratelli d'Italia al collega inglese dimissionario. Capisco la tua scelta, io resto, ma non so se è la cosa migliore. Il contesto è quello di 4 anni di governo Meloni, che ci siamo abituati a sentire quella famosa frase mutuata dal latino: se vuoi la pace prepara la guerra, no? Che giustificava Meloni sui finanziamenti miliardari al riarmo italiano. Dopo la debacle al referendum, Giorgia Meloni ha cercato di cambiare volto a una faccia che però conosciamo purtroppo molto bene, e qui in primis è Crosetto a subire questo regime change di Meloni. A pagina 5 se ne parla sulla Repubblica. Poi la Repubblica prosegue con quello che è stata ieri la giornata a Roma di una calata nera era da diversi punti di vista. Da un lato la manifestazione, tra l'altro con poche persone, ne parleremo tra poco, del Comitato Remigrazione Riconquista nella capitale, ma in mattinata c'era stata anche la conferenza ufficiale di fondazione, la costituente nazionale come è stata definita, il 13 ieri e oggi il 14 di giugno, del partito di Vannacci, Futuro Nazionale. E qui a pagina 6 e 7 della Repubblica se ne parla, ma ne parleremo da un altro punto di vista tra poco sulle pagine del Manifesto, che fa riferimento anche alle manifestazioni antifasciste a differenza della Repubblica. Sul Corriere della Sera, spostandoci ora sul principale quotidiano italiano per numero di lettori, anche qui il primo piano è dedicato alla guerra a Hormuz. Iran verso la firma di stanza, ora il duello è sui tempi. Trump annuncia per oggi l'intesa che aprirà la seconda fase, ma Teheran evoca un rinvio. In taglio basso, certificati digitali e stringhe di codici, così funziona l'ok da remoto. Il primo caso, ecco, in realtà non è il primissimo caso, ma il primo caso c'è stato nel 98 con Clinton. E poi ancora, chi ha vinto la guerra? E qui si fa riferimento già al dopo. Il Corriere della Sera si azzarda a fare delle valutazioni. Hormuz, l'Iran insiste per tenere il controllo, il nucleare, uranio, gli Stati Uniti puntano allo stop per 20 anni, beni congelati in più tranche, Libano stop a Israele, ma non ci sarà il ritiro. Insomma, non mi sembra che abbia vinto nessuno. A pagina 4, funerali di Khamenei, la data scelta il 4 luglio, segnale a Washington, l'addio all'ex guida suprema in 5 giorni, attesi milioni di persone. E poi Donald prepara gli alleati al G7, aiuteranno a sminare Hormuz. Il leader statunitense da domani in Francia, previsti bilaterali con Macron, Al-Sisi e Modi. In taglio basso abbiamo poi l'ex ministro Pompeo in Italia, che dice: l'accordo è irrilevante, l'Iran li ha sempre violati tutti. All'Optimum Investor Summit i raid devono proseguire, riesce a dire Mike Pompeo. Proseguendo poi ancora, siamo a pagina 6 del Corriere della Sera, si parla dei vertici e dei colloqui possibili tra Roma e Washington per limare le distanze. I dubbi poi sul party per il 4 luglio, no per ora al bilaterale tra Trump e Meloni. Andando poi avanti con la nostra rassegna stampa di carattere nazionale, rimanendo sul tema guerra, diamo un altro sguardo sulle pagine del Domani e del Manifesto. Il Domani anch'esso tratta in primo piano della guerra imperialista di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Iran e Stati Uniti si firma oggi, anzi domani, l'accordo della sfiducia nasce nel caos. Il tycoon: non vediamo l'ora di collaborare con Teheran e con l'intero Medio Oriente. Gli Ayatollah lo contraddicono in tutto. Intanto un drone viene abbattuto dagli americani e una petroliera è centrata da un proiettile, braccio di ferro su Hormuz. E poi c'è il commento di Guido Rampoldi: il dopoguerra è già iniziato ed è affollato dalle ombre. La pace non è stata ancora firmata, ma il dopoguerra sembra già cominciato, e si può scommettere che non mancherà di sorprenderci. Innanzitutto perché il campo di battaglia ha dimostrato che la formidabile alleanza israelo-americana non è quale si presentava all'inizio del conflitto, né onnipotente né solidissima. La sua indiscussa superiorità tecnologica deriva dall'impegno di armi certo dominanti, ma costosissime e contrastabili con armi molto più economiche. Quando occorre un missile Patriot da 4 milioni di dollari per abbattere un drone costato 100 volte di meno, la sproporzione condanna
chi impiega l'high tech a chiunque, scusate, vediamo se riesco a leggerla giusta, 4 milioni di dollari per abbattere un drone costato 100 volte di meno, la sproporzione condanna chi impiega high tech a chiudere in fretta il conflitto prima che il costo diventi insostenibile, tanto più se il nemico, come il caso dell'Iran, riesce a incassare i colpi, moltiplicare i fronti, dilatare la geografia del conflitto. E questa è la chiave. Secondo uno dei migliori specialisti di Iran, Trita Parsi, con questa guerra gli Stati Uniti hanno perso la capacità di farsi assecondare lanciando intimidazioni muscolari. La constatazione ha irritato l'amministrazione Trump, dove alcuni hanno suggerito di deportare Parsi, l'equivalente di sparare al messaggero perché il messaggio è sgradito, col risultato di aumentarne la risonanza. Insomma, qua si sottolinea anche quanto le nuove armi a basso costo stanno facendo tremare le grandi potenze militari come gli Stati Uniti. E poi a pagina 3, non si fermano i raid delle forze armate israeliane perché nel frattempo la guerra messianica di Israele continua in Libano come in Palestina. L'acqua come arma del conflitto, il Libano rischia di morire di sete, il protrarsi degli scontri armati porta dritto verso il collasso del sistema idrico, falde e reti distrutte, a rischio contaminazione. La Croce Rossa che dice: assistiamo alla distruzione delle condizioni vitali affinché nel paese si possa tornare a vivere con dignità. Tra l'altro è un copione di quanto accaduto negli anni in Palestina, esattamente come in Cisgiordania. A Gaza il conflitto si fa anche chiudendo le risorse idriche. Andando poi sul manifesto, e dal manifesto ci sposteremo anche su un altro argomento, quello della giornata di ieri a Roma lotta antifascista e di calata nera, siamo a pagina 6 e 7 per vedere qui le notizie che arrivano sempre dal fronte della guerra. In questo caso interessante da sottolineare, a pagina 6 e 7 il manifesto dedica una parte a quella che è la figura di Donald Trump. Si parla di Trump 80, American Psycho è il titolo. Morituri te salutant, la festa per il compleanno del presidente degli Stati Uniti che compie 80 anni, un combattimento di arti marziali miste è oscurato da Teheran, dai giudici e dal meteo. Parchi nazionale, una corte impone il ripristino dei pannelli sulla storia dello schiavismo, una folla festosa si scalca davanti al Kennedy Center, aspetta che venga rimosso il nome del presidente repubblicano disposto da un tribunale. Infatti il tycoon ha perso una causa e il nome che è apparso sull'edificio del Kennedy Center è stato rimosso e verrà restituito il suo nome originario. In taglio basso poi Washington colpisce ancora a salti in aria il boss di Trendy Aragua. Siamo in Venezuela, nuovo clamoroso omicidio extragiudiziale. E poi ancora un accordo, due versioni, un popolo stanco della crisi, la realtà non coincide con le narrazioni. Qui è Francesca Luci che sottolinea anche qual è, diciamo, il fronte interno della politica di Donald Trump e quelle che sono i dati rispetto alle elezioni di midterm che si verificheranno in autunno, che daranno anche il senso delle politiche trumpiane sul suo elettorato bianco americano. Il Libano, in attesa di conoscere un destino che Israele ha già scritto, i raid continuano insieme all'occupazione nel sud, come abbiamo sottolineato anche sulle pagine del Domani. Rimanendo però sul manifesto, torniamo alla notizia che il quotidiano comunista dedica in primo piano. Il servizio civile, viene scritto. Si parla dei tantissimi in piazza Roma ieri per contrastare il raduno di pochi sostenitori della remigrazione nei giorni in cui il generale Vannacci battezza il suo partito, a cui non basta più essere blandito dalla maggioranza di governo, dicevamo. E qui siamo a pagina 2, Vannacci contro tutti. Il generale lancia l'assalto alla destra, la prima di Futuro Nazionale nella capitale. Siamo fecce, ne siamo fieri, attacchi al governo e promesse di remigrazioni. In taglio basso l'editoriale di Andrea Colombo, quel competitor che costringe Meloni a cambiare. Interessante infatti notare come nell'opposizione in questo momento si stia a guardare, perché tra le frange della maggioranza diciamo che l'emersione di Vannacci non sta tanto raccogliendo voti fuori dalla maggioranza, ma li sta rubando alla destra, al governo, quindi sia la Lega, sia Fratelli d'Italia, sia Forza Italia, tutti transitati in almeno 4
incontro con parlamentari della Camera, in questo caso dove la maggioranza in realtà del governo è più solida, parlamentari, deputati della Camera che almeno in quattro sono transitati dentro Futuro Nazionale. A pagina 3, il mondo è di chi si muove, Roma blocca, l'onda nera, decine di migliaia giovanissimi dalle periferie, no alle deportazioni in stile ICE. Da un lato avevamo la manifestazione promossa da Ampi e CGL con un cartello di realtà sociali di movimento, centri sociali e non solo, i sindacati di base che si erano ritrovati davanti al Colosseo, almeno 20.000 hanno detto dall'impianto di amplificazione, e poi un'altra manifestazione antifascista organizzata in questo caso e partita da Piazzale del Verano. Era stata organizzata da USB, Potere a Popolo, Movimenti per il diritto all'abitare di Roma, e si è data come destinazione il MIT, il Ministero dei Trasporti, il cui leader è Matteo Salvini, che secondo gli organizzatori di questo corteo era la rappresentazione di questo tema che riguarda la deportazione, la remigrazione dei migranti in Italia. Lì sono stati bruciati due emblemi della politica salviniana, la ruspa da un lato e un carro armato dall'altro, per parlare del riarmo. USB e PAP davanti al ministero con ruspa e carro armato, infatti è uno dei titoli a pagina 3 del manifesto. Abbiamo Riccardo Chiari che ricorda anche il corteo contro il raduno a Firenze che si prepara a resistere alla parata. Abbiamo poi la marcetta su Prati del Comitato Remigrazione Riconquista. Viva il Duce, braccia tese nella via dello shopping, strade vuote, negozi chiusi, poche presenze per la passeggiata organizzata dal cartello guidato da Casa Pound. Infatti, elemento importante da sottolineare, erano circa 4.000 a sfilare, ovviamente con tantissime bandiere italiane per le strade della capitale, ma se era l'esito della loro campagna di odio e della loro iniziativa di legge popolare Remigrazione e Riconquista dovevano contarsi in piazza, diciamo che gli è andata molto male, e qui viene ricordato con l'articolo sulla pagina 3 del manifesto. E ancora questo odio indiscriminato verso chi è diverso si sta riverberando anche in Svizzera. Pagina 4, un paese per pochi, la Svizzera al voto per serrare le frontiere. Oggi il referendum sull'iniziativa dei conservatori populisti di UDC che mette un tetto al numero degli abitanti non oltre i 10 milioni. La destra tenta di bloccare la libera circolazione e gli accordi bilaterali con l'Unione Europea. E poi abbiamo di fianco un articolo che fa riferimento invece ad un'altra manifestazione sempre in Italia. Bologna sfila il Pride contro ogni sovranismo, prioritaria la questione palestinese, un'orda al colbaleno attraversato tutto il paese, cortei in 11 città. E poi la sfida è sociale, non etica né morale, da sinistra l'editoriale di Paolo Desogus che segue dalla prima pagina, ve ne leggiamo un estratto. Il mondo alla rovescia, titolo del volume con il quale Roberto Vannacci si è fatto conoscere al grande pubblico, non esprime soltanto una critica dal tenore reazionario ai costumi del presente, è anche un metodo politico, un modo di costruzione della propria platea, in parte già rodato da Giorgia Meloni, l'underdog, ma ora ripreso dal generalissimo nella sua forma più radicale. Lo si è visto in televisione qualche sera fa e lo si evince anche dalle parole usate ieri all'assemblea costituente del suo nuovo movimento Futuro Nazionale. Il riferimento cinematografico alla Sporca Dozzina per indicare i suoi dirigenti politici transfughi da altri partiti della destra, ma usato anche per occultare l'assenza di un proprio personale politico adeguato, e soprattutto l'affermazione «siamo feccia, orgogliosi di esserlo», descrivono il rovesciamento valoriale con il quale Vannacci ha deciso di rivolgersi al proprio potenziale elettorato, ovvero a quella parte di paese che non si riconosce nelle istituzioni, alle realtà disgregate che si percepiscono fuori dal perimetro della democrazia, escluse dalla rappresentanza dei partiti, nonché deluse dal governo di Giorgia Meloni ed estranee al discorso della sinistra. E poi qui l'editoriale prosegue.
Abbiamo poi altre notizie che arrivano dalla politica di palazzo sulle pagine del manifesto. In questo caso si fa riferimento alla legge elettorale. È l'ora del tour de force. Inizia una settimana senza sosta in Commissione Affari Costituzionali della Camera per portare il testo in aula entro la fine di giugno. In maggioranza il nodo restano le preferenze. Se passano, salta l'accordo. E poi l'ordine di scuderia arriva direttamente da Palazzo Chigi, serrare le file sono le indicazioni. Noi però sul fronte della politica di palazzo ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, che apre in questo caso con il tema ministro della giustizia Nordio, i fiaschi di Nordio, infatti il titolo. E poi entrando a pagina 2 e pagina 3 si parla di giustizia. Sul Quotidiano di Travaglio, disfatta di Nordio, tutti i flop su carceri, app, costi e tempi. Sono i dati, lo dice pure un report del Ministero, processi civili ancora troppo lunghi, celle strapiene e il digitale che è ancora al palo. Qui un lungo articolo firmato da Giacomo Salvini e poi un'intervista in taglio basso a Enrico Costa. Ora tocca alla prescrizione e i giudici devono pagare. La prescrizione è semplicemente uno strumento giuridico che, stante le lungaggini dei tribunali e dei processi, poi fanno saltare appunto con le tempistiche così lunghe proprio i processi stessi. E qui c'è l'intervista. Effetto bavaglio, la procura censura le proprie indagini, a Reggio note stampa incomprensibili, sono i primi casi segnalati da Lucio Musolino sulle pagine anche qui del Fatto Quotidiano. E poi abbiamo a pagina 4 l'articolo dedicato a Vannacci, la feccia di Vannacci, attacchi ai giornalisti tra fiamma e orazioni. A chiudere del tutto la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali, ci spostiamo sul Sole 24 Ore brevemente per segnalarvi che cosa dedica in primo piano il quotidiano vicino a Confindustria. Borse, mercati, imprese europee verso Wall Street, in questo caso si fa riferimento ai collocamenti e al dual listing, si è arrivati anche a metà delle ipopartite dall'estero, e poi le tensioni geopolitiche che non frenano la capacità attrattiva della piazza statunitense. Trump, intesa, firma oggi, ma Teheran frena ancora. È il reportage dal Libano, abbattie la resistenza dell'ospedale assediato. Molto spesso il Sole 24 Ore alterna, diciamo, quotidiani che abbracciano il capitalismo più sfrenato e poi analisi che arrivano da giornalisti come quelli firmati dal Libano. Nabatie, la resistenza di medici e infermieri assediati dalla guerra, il reportage di Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore proprio da Nabatie in Libano. Nella città ormai abbandonata e distrutta, Hassan Wazni, laureato alla Sapienza, dirige un gruppo di sanitari che ha deciso di restare per assistere i feriti all'ospedale Nabi Berri, proprio nella città. Dei 480 sanitari che lavorano nella struttura, ne sono rimasti 92 costretti a vivere nel nosocomio. Nella seconda città del Libano meridionale i bombardamenti sono incessanti notte e giorno. A chiudere del tutto il Quotidiani di questa mattina di carattere nazionale, per poi fare una breve pausa musicale e tornare in studio con la rassegna stampa dei quotidiani locali, vogliamo ricordare Luisa Muraro, femminista, madre e maestra del pensiero della differenza sessuale. Questo il titolo in prima pagina sul Manifesto. Segue poi a pagina 10 il suo ricordo. Non abbiamo il tempo di leggervi tutto il lungo articolo di Ida Domingianni che segue dalla prima pagina del Manifesto, ma ve lo leggeremo all'interno delle terze pagine a partire dalle 10:30 di questa mattina. Tra le altre cose dice: poco più di un anno fa Vita Cosentino e Laura Colombo della Libreria delle Donne di Milano, Chiara Zamboni della Comunità Filosofica Diotima di Verona e io ci siamo incontrate mosse dal desiderio di manifestare con un gesto pubblico e corale la nostra gratitudine nei confronti di Luisa Muraro. Da un po' di tempo Luisa non era nel pieno della sua forma, parlava poco e talvolta si ritraeva dalle riunioni della libreria, come già da quelle di Diotima, e noi quelle grazie volevamo dirglielo finché c'era ed era in grado di riceverlo in un paese che ci accoglie nelle sue eccellenze, tanto più femminili, solo quando non ci sono più. Da quel desiderio e grazie all'apporto di altre amiche della libreria e proprio
è nato il convegno sul pensiero di Luisa, che si è tenuto all'Università Cattolica di Milano il 20 settembre dell'anno scorso. Una giornata intensa e affollata, affettuosa e sincera, alla quale Luisa ha partecipato felice e a sua volta grata, e dalla quale è venuto fuori un libro a più mani, Come quando si accende la luce. Citazione da un testo di Luisa del 2011. Non è da tutti l'indicibile fortuna di nascere donna, il libro di imminente uscita per Mimesi, Come quando si accende la luce, si intende. E poi Ida continua questo articolo a pagina 10 del manifesto, che vi continueremo a leggere all'interno delle terze pagine alle 10.30. C'è anche un articolo a pagina 11 del manifesto, proprio firmato da Luisa Muraro, scritto per il manifesto il 22 marzo del 2008, quella giovane donna con un braccio per aria, ritratto di ragazza in mezzo ad una virilità presa dai suoi compiti storici. È tutto dalla rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Breve pausa musicale, poi dopo qualche spot rigorosamente non commerciale torniamo in studio invece con la lettura delle notizie dalle prime pagine dei quotidiani di carattere locale. Rimanete all'ascolto.

Siamo Gatti, la trasmissione dedicata ai bambini e alle bambine, domenica sempre dalle ore 9.30 alle ore 10.30. Storie, fiabe, musica, approfondimenti scientifici, rubrica dei libri e quella sugli animali, indovinelli a cui rispondere in diretta e tanto altro ancora. Vi aspettiamo all'ascolto. Ciao!

Ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi.

0: E quindi ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13:10 alle 14 la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi. So I'm dancing with my eyes closed. Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni domenica dalle 14 alle 15 ad Hadouken d'Urto ci immergiamo nel mondo dei videogiochi
1: con commenti, notizie, retrospettive ed esperienze.
0: Quindi ogni domenica dalle 14 alle 15 spegni la console e accendi la radio ad Hadouken d'Urto. Nael, io dopo però la console la riaccendo,
1: Va bene.
2: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
3: E sono le 9:05 minuti e siamo di nuovo in diretta questa domenica mattina per la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. Come sempre insieme al Giornale di Brescia, il Brescia Oggi, il Corriere della Sera d'Orso Bresciano e la Repubblica di Milano. Vediamo che dalle prime pagine le notizie, almeno per quanto riguarda Brescia e provincia, si somigliano. Brescia Oggi, così come il Giornale di Brescia, dedica il primo piano alla Mille Miglia. Trionfa la coppia Tongoggi e le premiazioni anticipano la festa per il secolo della gara. Mille Miglia, un trionfo argentino e ora scatta la corsa al centenario. Questo è il titolo sul Brescia Oggi, così il Giornale di Brescia. Mille Miglia, un trionfo aspettando il centenario. E poi come paradosso, dopo la gara di automobili d'epoca più cara del mondo, sotto c'è il titolo Sabato Nero sulle strade bresciane, così come sul Brescia Oggi. Strage infinita sulle strade, in poche ore altre due vittime, un motociclista gravissimo. Queste le notizie in primo piano dai due principali quotidiani locali e poi c'è il Corriere della Sera d'Orso Bresciano che tratta invece di politica di palazzo locale, diciamo la destra contro l'aumento delle ZTL. La politica e il segretario cittadino di Forza Italia replica alla volontà della Castelletti di limitare il traffico in via Tosio e in via San Faustino. Proprio ieri c'era stata l'intervista alla sindaca bresciana sulle pagine del Corriere della Sera che vi avevamo citato. E poi Bonardi, penalizzano i commercianti vitali per i quartieri già provati da anni di complessi. Proprio dell'opposizione all'interno della minoranza si parla anche sulle altre pagine del quotidiano di carattere locale Brescia Oggi, così come il Giornale di Brescia, ma lo andremo a vedere meglio tra poco qui sulla rassegna stampa dei quotidiani locali. E poi c'è la Repubblica a Milano, interprete ammazzato in casa, le tracce che portano all'assassino. Roberto Pietro Guerrino è stato trovato morto nel suo appartamento in via Auxilia, aveva ferite alla testa. L'arma del delitto è un soprammobile, l'ipotesi di un incontro finito male. L'omicidio è stato scoperto nel pomeriggio di ieri, a dare l'allarme è stato un ex compagno della vittima. Roberto Guerrino, interprete di 70 anni, era a terra in casa sua con ferite al volto e alla testa. L'arma del delitto è un soprammobile trovato nell'appartamento. Si scava nella vita dell'uomo l'ipotesi che avesse un appuntamento con il killer. E poi ancora musulmani negli oratori, Delfini attacca la Lega. Pur manager, dove si celebrano con lentezza le patate, il pranzo della domenica. Queste le notizie che un po' caratterizzano la città di Milano, qui sulla prima pagina dell'inserto di Repubblica del capoluogo lombardo. Quindi iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani locali partendo dal Brescia Oggi che, come il Giornale di Brescia vi dicevamo, dedica il primo piano, dopo le notizie ovviamente di carattere nazionale e internazionale, a quella che è la Mille Miglia. Siamo a pagina 10 e 11, che noi saltiamo a pie pari. Grande trionfo della Mille Miglia, la vittoria di Tongoggi, Nogi, primi al traguardo a Brescia nella giornata di ieri, tutto il cronistoria anche per immagini della giornata. E poi ancora, se non bastasse, a pagina 12-13 si parla già del futuro per il centenario, un nuovo logo, una lunga maratona sul palco di Piazza della Loggia. In occasione delle premiazioni svelate alcune anticipazioni delle celebrazioni per la prossima edizione della corsa. Il motto sarà un secolo di mito, una settimana di leggenda. Chissà quanto si sono impegnati a pensare a questo slogan. A pagina 13, duelli e rivalità tra i bresciani che valgono più della vittoria. E poi ancora a pagina 15 si parla ancora di mille miglia. Sul palco di Piazza Loggia brilla la stella di Martina Colombari, un articolo solo su di lei a pagina 15 del quotidiano locale. Poi si arriva a pagina 16 e 17 con la cronaca, in questo caso degli incidenti stradali: schianto in scooter, scontro con un furgone, perde la vita 54 anni, l'incidente ad Angolo Terme all'altezza dell'incrocio di Terzano potrebbe essere stato provocato dall'invasione della carreggiata da parte del mezzo che proveniva in senso opposto. L'associazione che tratta delle stragi sulle strade: condividere la strada della vita, la strage infinita, ora è necessario intervenire. Roberto Merli passa dalle proposte concrete come dissuasori in galleria alla denuncia della guida frenetica nel bresciano. E poi ancora a pagina 17, attraversa la strada, investito e ucciso a Desenzano, l'incidente la notte di venerdì in una zona poco illuminata, la vittima è un 53enne bergamasco. E poi gli altri incidenti: cade in moto sulle coste, gravissimo, un 23enne a Lumezzane, paura per una donna di 30 anni travolta da un'auto con la figlia di 4 anni in via Montini. E poi ancora ci spostiamo a pagina 18, in questo caso da un lato per trattare quello che è il tema della minoranza, così come viene fatto anche sulle altre pagine come quelle del Corriere della Sera, ma anche per sottolineare le caratteristiche delle notizie che arrivano molto spesso dai nostri quotidiani locali. Abbiamo a pagina 18, quindi dopo tutte le notizie principali, la prima che riguarda gli 8 nuovi sacerdoti ordinari in Duomo. Siate testimoni di gioia e speranza. In cattedrale il vescovo Tremolada ha conferito il sacramento a 4 giovani della diocesi di Brescia, a 4 di altri ordini. In taglio basso invece si parla di politica. Si parla di minoranza, si parla di dibattiti con Fratelli d'Italia che attacca la loggia e rilancia su sicurezza, lavoro e casa. Dal segretario Andreoli al presidente Aler Ghidini hanno illustrato le proposte per il territorio attaccando Castelletti. Tra gli altri abbiamo anche l'immagine che viene ripresa a pagina 18 sul Brescia Oggi, con anche il sindaco di Fratelli d'Italia con delle notevoli ingerenze per quanto riguarda il neofascismo, soprattutto per la sua condotta da sindaco di Maclodio, che viene con queste altre immagini riportato sulla pagina 18 del Brescia Oggi. Il Brescia Oggi poi a pagina 19 ricorda anche un lutto nel giornalismo: addio a Mino Aglione, per 8 anni direttore del Brescia Oggi. Il giornalista si è spento a 84 anni a Vicenza. A Brescia era arrivato l'8 agosto del 92, lasciando nell'aprile del 2000 il quotidiano che vi stiamo leggendo, il Brescia Oggi. Spostandoci poi sulle pagine degli altri quotidiani, parlavamo di opposizione all'interno della loggia ed è così che il Corriere della Sera apre: la destra contro l'aumento delle ZTL, Bonardi penalizzano i commercianti, vitali per i quartieri già provati da anni complessi. Infatti ieri, sempre sulle pagine del Corriere della Sera, è stata intervistata la sindaca Castelletti, che ha parlato tra le altre cose di pedonalizzare via Tosio e via San Faustino, e qui è arrivata la replica e le reazioni all'intervista della sindaca. ZTL in Tosio e San Faustino, no di Forza Italia, penalizzeranno commercianti e residenti. Non si sa come i commercianti, perché di solito la pedonalizzazione anzi serve per favorire l'economia anche del passaggio lento delle persone, i residenti magari un altro conto. Il segretario cittadino Bonardi attacca Castelletti sulla sicurezza e anticipa già i temi del programma elettorale. Una carezza in un pugno, è la sua reazione, quella di Forza Italia, all'intervista rilasciata ieri da Laura Castelletti al Corriere della Sera, dove ufficializza la sua candidatura chiudendo la porta all'alleanza con i 5 Stelle, ma parla anche della sua visione di città e della novità amministrativa in arrivo a partire dall'estensione della ZTL in via Tosio e in via San Faustino. La decisione della sindaca Castelletti di ricandidarsi alla guida della città rappresenta un passaggio politico rilevante e ancora più significativo il posizionamento che accompagna questa scelta. Il rifiuto di costruire un'alleanza con il Movimento 5 Stelle segna un confine chiaro e contribuisce a ridefinire il quadro delle prossime elezioni amministrative, commenta il segretario cittadino di Forza Italia, Flavio Bonardi, per il quale il confronto democratico è sempre positivo quando si sviluppa su basi trasparenti, senza ambiguità e con una chiara definizione degli schieramenti, perché consente ai cittadini di comprendere meglio le proposte in campo e di scegliere consapevolmente. Messi da parte i violini, arrivano anche le cannonate sulle annunciate nuove ZTL. Si tratta di interventi che rischiano di incidere in modo negativo sul tessuto commerciale, sulla quotidianità dei cittadini, senza che sia stata presentata una visione complessiva e coerente della mobilità urbana. Il centro storico ha bisogno di essere vissuto, frequentato, reso accessibile. Ogni scelta che limita l'accesso deve essere accompagnata da alternative credibili e da un piano organico che tenga insieme sostenibilità, sviluppo economico e qualità della vita, oltre al coinvolgimento reale di chi abita e lavora nelle zone interessate. Dice Bonardi, che avverte riguardo al rischio di procedere per interventi isolati che finiscono per penalizzare commercianti e residenti già messi a dura prova da anni complessi. Questo insomma poi un po' le sparate che continuano sul Corriere della Sera. La maggioranza non si piega, PD ora la sindaca diventi leader, il Movimento 5 Stelle è un alleato con il quale dialogare sul futuro della città. Qui è Tomasini di Azione che dice nessun accordo con chi è contro il tram. Questo diciamo estremismo che arriva da Azione è quasi inaspettato, proprio per difendere il tram. La sindaca Laura Castelletti, quindi abbiamo da un lato le reazioni per quanto riguarda l'intervista di ieri della sindaca da parte della minoranza, e dall'altro lato abbiamo anche quelli che sostengono la maggioranza dell'amministrazione Castelletti. La sindaca diventa leader di tutti, è questo il messaggio che arriva dai banchi del Partito Democratico con l'intervista della prima cittadina sulle colonne del Corriere. I Dem non ignorano che Castelletti abbia intrapreso un percorso di emancipazione rispetto al proprio predecessore. Con una personalità del calibro di Emilio Del Bono non si poteva fare altrimenti, la sindaca sarebbe stata sciocca se lo avesse consultato, ha dichiarato Diletta Scaglia del PD, ma il cammino verso la leadership riconosciuta necessaria di la leadership riconosciuta necessita di ulteriori passaggi. Castelletti sindaca nel 2028 sarà frutto di un processo decisionale che coinvolgerà i nostri organi di partito. La nostra base non vuole essere trascurata, ha detto Beatrice Nardo, sempre del PD. In questi mesi la prima cittadina dovrà affinare l'intesa con i colleghi di giunta. Nella sua intervista Castelletti ha rilevato che in qualche circostanza si sono verificati momenti di tensione, le discussioni sono perfettamente normali, ha detto Capra, mentre bollava le dichiarazioni di Castelletti apparse sul Corriere della Sera come eccesso di sincerità. Certo è che con le elezioni ormai prossime per il Parlamento e per il Consiglio regionale, anche lo scenario in loggia potrebbe presto mutare. Alla luce dell'ottimo lavoro compiuto dagli attuali assessori, un ricambio nella prossima giunta sarà possibile soltanto con un'elezione dei diretti interessati negli enti superiori, ha detto Nardo. I possibili nuovi interpreti in giunta non cambiano le finalità dei democratici. La sindaca sta facendo giustamente il suo gioco, ha sottolineato Curcio del PD, citando il cerchio magico di Castelletti con l'onorevole Fabrizio Benzoni, gli assessori Andrea Poli e Marco Garza, il direttore generale Marco Baccaglioni. Bisogna vedere adesso se le forze politiche della coalizione avranno la voglia, la forza di rispondere. Capiremo da qui se passeremo da una coalizione che propone una sindaca a una sindaca che si costruisce la sua coalizione, visto il sentire comune all'interno dell'alleanza progressista. Il NIET di Castelletti ai pentastellati non sembrerebbe facilitare l'ulteriore acquisizione di autorevolezza, viene sottolineato. Poi proseguono le notizie anche di carattere politico, c'è la replica dei 5 Stelle con l'articolo di Pietro Golnani, il giornalista del Corriere della Sera che ha intervistato ieri Castelletti. La netta chiusura della sindaca all'ingresso dei 5 Stelle nella coalizione progressista per la Loggia 2028, palesata nella lunga intervista rilasciata ieri al Corriere, non è certo accolta con grida di giubilo dai pentastellati bresciani, che a differenza di Castelletti sono intenzionati a lasciare aperti le porte del dialogo, dicendo che al momento è prematuro parlare di Castelletti bis e ricordando che comunque loro si presenteranno alla sfida elettorale nelle comunali. Lo mette nero su bianco ingegnere Luca Cremonini, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Oggi la questione non è il Castelletti bis o qualsiasi altro scenario elettorale. La questione è quale idea di città vogliamo costruire per i prossimi 10 anni e quali risposte siamo in grado di offrire ai problemi dei bresciani. Noi su questo ci siamo e rimaniamo aperti al dialogo, viene detto a pagina 3 del Corriere della Sera. Proseguiamo tra pochissimo invece a segnalarvi le notizie di secondo piano riportate questa mattina sulle pagine dei quotidiani locali che non vi abbiamo dato in questa prima parte di rassegna stampe in breve. A brevissimo, prima però una brevissima pausa musicale qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Sono le 9:23 minuti, di nuovo in diretta qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per chiudere la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale e passare la linea poi alla trasmissione per bambine e bambini. Siamo gatti. Veniamo al Brescia Oggi con le notizie che arrivano dall'Interland. Siamo ospitaletto. Innanzitutto il cinema teatro Agorà diventa una sala da Oscar. La struttura nella parrocchia, riaperta nel 2023 dopo un lungo oblio, rilancia con nuovi impianti audio e video ad alta tecnologia. E poi ancora a Roncadelle, un Erasmus ecologico e creativo, conclusa la visita di 10 studenti tedeschi all'Istituto Comprensivo, insieme a un laboratorio di moda fondato sul riuso. E poi ancora Roncadelle, sempre Groppelli al debutto, sarà il sindaco di tutti i cittadini all'insediamento, che ha confermato la nomina di giunta, un rammarico per la bassa affluenza alle ultime elezioni. A Manerbio, tolleranza zero dopo le violenze, centro blindato e coprifuoco, maxi blitz dei carabinieri con controlli straordinari in centro e stazione contro risse e degrado, questo a Manerbio. Invece a Roccafranca è successo che si è tuffato nell'olio con un amico ed è annegato, sono scattati i soccorsi ma finisce in tragedia. Uno dei due giovani, entrambi dell'est europeo, è riuscito, non si sa perché c'era, era necessario sottolineare, è riuscito a salvarsi con le sue forze, niente da fare per un altro ragazzo. E poi ancora San Pancrazio, per i bambini il nuovo asilo nido è un gioiello. Siamo a Palazzolo con le notizie di secondo piano. Invece lo stazionamento a Roma delle Olimpiadi, dal governo arrivano i fondi per il tunnel di Cida, prende forma infatti il progetto della galleria artificiale della Valle Camonica, intervento da oltre 62 milioni, ponte non sarà più divisa dalla statale 42, si fa riferimento ovviamente a Ponte di Legno, che vede avvicinarsi uno dei progetti più attesi degli ultimi anni, almeno secondo Giuseppe Spatola, che firma questo articolo, perché ormai a Ponte di Legno ci vanno soprattutto i ricchi con le case e le villette dove diciamo rilassarsi durante la stagione estiva e invernale. A Bagolino, assalto notturno all'officina, rubata merce per 70.000 euro, ladri in azione tra venerdì e ieri a Mongarage, portate via e bike, macchinari, attrezzature da giardinaggio. E poi ancora a Salò, il vessillo della Montessuello viene dal lago e accende la dunata, il gonfalone aveva visitato tutti i 57 gruppi di Garda e Valsabbia, ieri approdato in barca, applaudito da migliaia di alpini. E poi ancora Lonato, il neosindaco Bianchi al debutto, Papa e Presidente del Consiglio. Insediata ieri mattina la nuova amministrazione comunale, all'esponente di Noi con Lonato la direzione dell'assemblea. Ci spostiamo però adesso sulle pagine del Giornale di Brescia. Purtroppo le notizie di oggi non sono particolarmente rilevanti. Siamo a Cellatica, maxi rotatoria in via Caporalino è pronta a diventare realtà. Abbiamo poi altre notizie che arrivano anche qui, di nuovo a Roccafranca, il giovane morto nell'olio dopo essersi tuffato per salvare il fratello in difficoltà. Vedete come viene raccontato anche in maniera diversa rispetto al Brescia Oggi. A Orzinuovi, tra dadi e carte, alla Rocca i creatori dei giochi da tavolo. Dopo l'avvio di ieri, oggi continua la manifestazione Ideag, sono presenti 41 autori provenienti da varie regioni italiane. Pronto il nuovo oratorio inaugurato dal vescovo a Bassano. A Lonato invece insediata la giunta Bianchi, a Pisogne più moderna, sicura ed efficiente, nuovo volto della casa di riposo. E poi ancora a Ponte di Legno è arrivata l'estate, riaperti gli impianti per godersi le vette. Sono queste le notizie riportate dalle prime pagine dei quotidiani, scusate, dalle pagine interne dei quotidiani locali questa domenica mattina, e noi chiudiamo del tutto per segnalarvi le notizie che arrivano dalla Repubblica di Milano. Repubblica di Milano, che dicevamo che in prima pagina aveva una notizia di cronaca nera, l'omicidio dell'interprete Roberto Pietro Guerino, sulla prima pagina della Repubblica. E poi abbiamo le notizie che arrivano in questo caso dalla politica. L'alt di Delfini alla Lega, ottusità a dire alla Chiesa come dovrebbe essere, il monito dell'arcivescovo dopo l'attacco del partito sui bambini islamici negli oratori, le polemiche sono sempre un pretesto. E abbiamo poi un'intervista a Stefano Magistrelli, 26 anni, nato in Messico da una famiglia di italiani, è uno dei 12 nuovi preti ordinari ieri in Duomo dall'arcivescovo Delfini.
in un clima di grande giubilo, ma prima aveva lavorato in un fast food. Il mio sacerdozio, dopo aver lavorato al McDonald's, finiti gli studi, l'idea del seminario era diventata molto forte, ma volevo conoscere la realtà, e qui viene intervistato. Le parrocchie di frontiera nella sfida educativa, troppi i ragazzi soli, da Baggio a Gratosoglio, le voci di chi opera sul territorio, Don Paolo Stefano, che dice: qui servono investimenti, non ideologie. Questa è la notizia riportata in primo piano sulle pagine della Repubblica d'Orso Milanese. E alle 9:28 minuti si chiude la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. A brevissimo invece la linea alla trasmissione per bambini e bambine Siamo Gatti, in condotta come sempre da Elena, e poi noi torniamo in studio alle ore 10:30 con le terze pagine dai quotidiani nazionali. Rimanete tutti e tutte all'ascolto.

Buongiorno, buongiorno bambine e bambine, la scuola è finita! Almeno per chi va alla primaria. Ah, la scuola materna non ancora, ma quasi, dai, la scuola è finita! Ciao bambine e bambine, ciao, sono Elena e questa è Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30. Dove? Sulle frequenze ovviamente di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo. Stamattina ci sarà una lettura lunga, vi leggo un libro un po' più lungo, non la solita storiellina di pochi minuti, che parla di amicizia, perché è poi l'argomento della mattinata. Allora, bambine e bambine, questa è l'ultima puntata in diretta, non l'ultima puntata di Siamo Gatti, ce ne saranno altre registrate, ma questa è l'ultima possibilità che avete per telefonare in diretta allo 030 456 70. Dovete chiamare tutti, così ci facciamo gli auguri per una felice estate, per una buona estate, e ci salutiamo, perché poi in diretta ci risentiremo a settembre con l'inizio delle scuole. Ahimè, non sentirò più le vostre voci, ma potremmo vederci di persona quando, se non alla festa di Radio Onda d'Urto, che è dal 5 al 22 agosto in Via Serenissima a Brescia, presso l'area feste di Via Serenissima, c'è la festa di Radio Onda d'Urto con stand gastronomici, un sacco di bancarelle, con

concerti, c'è la libreria, e, insomma, ci sono un sacco di stand molto interessanti, un sacco di musica, dibattiti, ma soprattutto c'è lo stand di Siamo Gatti. Sì, c'è, no, proprio all'ingresso della festa, subito sulla destra ci trovate in un angolino un po' più, diciamo, isolato dalla confusione della festa, che comunque è bellissima la confusione della festa. Trovate il nostro stand, il nostro spazio giochi. C'è il salta-salta, il pincanello, il ping-pong, un sacco di giochi per giocare a terra sui tappetoni, insomma, giochi liberi per tutti. L'ingresso ovviamente è gratuito perché sempre alla festa, anche nelle serate a pagamento, i bambini fino ai 12 anni non pagano, e questa è una cosa bellissima e importante. E comunque è una maggior parte delle serate, dalle 19 alle 20, comunque non si paga l'entrata. Lo spazio bimbi sarà aperto dalle ore 19, quindi dall'apertura dei cancelli, fino alle ore 24, quindi dalle 7 a mezzanotte tutte le sere. Lo spazio bimbi e bimbe è aperto, aperto per giocare, per stare insieme, ma non solo. Ogni sera alle ore 9 ci sarà, alle ore 21, mettetela come volete, ci sarà un laboratorio creativo o spettacolo, comunque qualcosa ogni sera diverso da una sera all'altra. Quindi Siamo Gatti vi proporrà sempre gratuitamente, ogni sera alle ore 21, un laboratorio differente. È una bellissima occasione per chi rimane in città in quel periodo, per ascoltare della buona musica, mangiarsi un panino, una pizza, un piatto vegetale, insomma, ci sono un sacco di alternative, e per stare insieme agli amici, all'aperto, e poi per i bambini, insomma, è un'occasione per farsi nuovi amici o per venire con i propri amici, insomma, e divertirsi e magari imparare qualcosa di nuovo con un laboratorio diverso. E ricordo che la festa di Radio Onda d'Urto in realtà è una festa che serve per sostenere la radio, perché l'introito della festa ovviamente serve per mantenere Radio Onda d'Urto tutto l'anno. E quindi importante, è un modo, insomma, importante dare un contributo, magari mangiando solo un panino, andandosi ad ascoltare un concerto o così, passando anche solo a trovarci, a salutarci e a giocare con noi. Siamo Gatti è sempre alla ricerca di volontari o volontarie per la festa. Non è necessario rimanere tutte le 18 sere, ma anche solo per qualche sera, per un po' di sera, perché no? Se volete far parte del gruppo dei volontari e volontarie di Siamo Gatti, contattate Elena, cioè la sottoscritta, qui in radio, e cercate di mettervi in contatto con me chiamando in radio, e così poi ne parliamo. E noi ci divertiamo un sacco, certo, si lavora nel senso che si guardano i bambini, si fanno i laboratori, si monta e smonta un po', però credetemi che è un bel gruppo, e lo dico non per modestia, ma perché ci sono anch'io dentro, quindi è un bel gruppo. Scherzo, è un bel gruppo, si sta bene insieme ed è un modo per aiutare non solo Siamo Gatti, ma proprio Radio Onda d'Urto. Quindi chi volesse fare il volontario, la volontaria presso il nostro stand, lo stand dei bimbi delle bimbe, si mette in contatto con me. Grazie. E adesso partiamo subito con una canzoncina che di amicizia proprio parla, perché è proprio l'argomento della mattinata. È una canzone un po' vivace. Sì, dai, su, sveglia! 1, 2, 3, 4, su, dai, su, sveglia, bimbi, sveglia!

Oh yeah! Bellissima questa canzone, il jazz dell'amicizia! Eh sì, perché di amicizia parlo, anche se in realtà se ci pensiamo non è che ci sia poi così tanto da raccontare sull'amicizia. Allora, innanzitutto amicizia deriva dal latino amicitia, scritto così, pronunciato amicizia, che deriva da amicus, amicus che vuol dire amico, e che deriva a sua volta dal verbo latino amare, che vuol dire appunto amare, volersi bene. Non sono molto cambiate queste parole nei centinaia di anni, però il significato è sempre quello ed è meraviglioso, perché l'amicizia è una cosa semplice, è quando due o più persone si vogliono bene, si aiutano e stanno bene assieme. Questo è il succo. Gli amici ti fanno ridere, ti ascoltano quando sei triste, giocano con te e ti aiutano se hai bisogno, ti vogliono bene per come sei e ti rispettano. Un vero amico è come davvero un tesoro prezioso, raro da custodire con cura. Essere amici significa anche condividere, chiedere scusa, ringraziarsi a vicenda, capirsi, difendersi, darsi coraggio, un sacco di cose mi vengono in mente, perdonarsi a vicenda, raccontarsi segreti, sogni. E ci si conforta nei momenti difficili. Insomma, un vero amico poi non ti giudica, ma ti capisce. Magari non è d'accordo, perché non è che tra amici e amiche bisogna per forza essere d'accordo su tutto, assolutamente no, ma ci si rispetta, si rispettano le idee e le scelte dell'altro, e anzi a volte vengono anche incoraggiate se capisci che quell'idea è proprio il suo sogno, anche se tu non condividi, ma se fa parte di un grande desiderio dell'altro, del tuo amico, della tua amica, lo si incoraggia comunque. È bello avere tanti amici e amiche, davvero. Allora, io vorrei iniziare a leggervi la storia, però prima il mio silenzio è perché indovinate chi è arrivata? La Pantera Rosa. Allora, io direi di mandare il primo indovinello, così dopo parto con la storia. Allora, il primo indovinello. Ho una codina lunga e sottile, adoro il formaggio più di ogni stile. Il mio nemico è il gatto e io scappo che prima che mi prenda con un bel salto. Ripeto, ho una codina lunga e sottile, adoro il formaggio più di ogni stile. Il mio nemico è il gatto e io scappo prima che mi prenda con un bel salto. (0) 30 4 5 6 7 0, se volete rispondere a questo primo indovinello della mattinata. E la storia che voglio leggervi stamattina, arrivata la telefonata, aspettate.

0: meglio. Pronto?
1: Sì.
0: Ciao, chi sei?
1: Rami.
0: Ciao Rami! Allora, da una parte abbiamo Emre. Emre, ci sei?
1: Sì.
0: Ok, e dall'altra Rami. Ciao ragazzi, che bello sentirvi. Ma qualcuno di voi verrà a trovarmi alla festa della radio d'agosto?
1: Io sì.
0: Tu Rami
1: io
0: sì.
1: Io riesco.
0: Se riesci anche tu, mi farebbe piacere vedervi, ragazzi. Allora, l'amicizia è importante e fin qua non ci piove sopra, ok? E quanti amici avete voi? Rami, quanti amici hai?
1: Beh, io ce ne ho tanti, non li riesco neanche a contare. Allora,
0: allora non elencarmeli tutti, né? Però ne hai tanti?
1: Sì.
0: Ma hai un amico, un'amica più del cuore?
1: Beh, io c'ho Tiago che è un amico del cuore.
0: Ok. Emre invece
1: è il mio primo amico che mi sono fatto qui in Italia.
0: Ah, bellissimo! Ed è rimasto il tuo miglior amico?
1: Sì.
0: Fantastico. E tu Emre?
2: Allora, anch'io tanti amici.
0: Sì? Hai un amico o un'amica più preziosa? Scusate, stavo morendo soffocata. Più preziosa?
2: Sì. Si chiama Leonardo Scorti.
0: Sì, vabbè. Leonardo, ok. Quindi, come si farebbe? Io mi chiedo sempre, senza avere gli amici e le amiche. Ma ci pensate che mondo triste?
2: È vero.
0: Cioè, veramente, l'amicizia è veramente una di quelle cose più importanti, secondo me. Come si fa a stare senza amici? Ragazzi? Ok, va bene. Allora,
2: amici, con chi è che giochi?
0: Infatti, con chi giochi, con chi parli, con chi ti confidi, con chi ti consola quando sei triste, con chi esponi i tuoi problemi. Cioè, veramente, pensate che mondo triste senza gli amici. Ma veramente. Allora, siete contenti che sia finita la scuola? Rami? Emre invece secondo me è così e così.
2: Io no, proprio no.
0: Infatti lo sapevo. Lo sapevo, la domanda che ti ho fatto anche l'anno scorso, so che la risposta è questa, lo so, ti conosco. Vabbè, ma tanto guarda, l'estate vola in un attimo, Cioè, sono 2 mesi
2: però
0: poi,
2: L'anno prossimo medie.
0: Ah, è vero. Oddio, Rami, tu quanti anni hai che non ricordo invece?
1: 6 e mezzo,
0: quindi tu l'anno prossimo vai in seconda?
1: Sì.
0: Sì, quindi rimani con gli stessi amici. Invece no, Emre, cambia completamente. Ma ci sarà qualcuno della tua classe adesso che ti segue?
2: Sì, 5.
0: Ah, vabbè, dai, non è proprio... Cioè, vabbè, dai, qualcosa, no?
2: Sì.
0: Sì, poi vabbè, ma non ti preoccupare. L'inizio è sempre un po' così, però dopo... Nuovi amici, tu vedila da questo punto di vista, nuovi amici, nuove amiche e nuove avventure. E poi, insomma, cominci a studiare cose da grandi, eh. Ma hai paura o sei entusiasta? Quale delle due cose? Una via di mezzo?
2: Tutte e due.
0: Tutte e due. È un bel salto, vuol dire diventare grandi, lo sai?
2: Sì.
0: Perché sei diventato grande, Emre, è così. Ma anche se andrà alle medie mi chiami lo stesso?
2: Certo.
0: Ah, meno male. Come faccio senza di te, Emre? Rami! Allora, al mio 3 rispondete all'indovinello, ok? Tutte e due. Ci siete?
2: Sì.
0: Rami, ci sei?
2: Sì.
0: Ok. 1, 2, 3.
2: Dopo.
0: Bravissimi! Un applauso a Rami e Emre! Ciao ragazzi! Allora, questa è l'ultima puntata in diretta, quindi vi auguro una buona estate. Se ci vediamo alla festa, bene, mi fa piacere. Altrimenti ci risentiamo a settembre, ok?
2: Ok.
0: Vi voglio bene un sacco! Ciao! Un bacione!
2: Ciao!
0: Ciao! E questo era il primo indovinello. Io direi di partire con la storia di stamattina, che è una storia lunga, quindi probabilmente farò anche dei riassuntini strada facendo. È un libro di Luis Sepúlveda, e quindi mettetevi tutti comodi, perché partiamo con la storia di un gatto e del topo che diventò suo amico. Magari qualcuno di voi l'ha già letto, ma eccolo qui. È sempre bello riascoltare questa storia. Potrei dire che Mix è il gatto di Max, oppure che Max è l'umano di Mix. Ma come ci insegna la vita, non è giusto che una persona sia padrona di un'altra persona o di un animale, quindi diciamo che Max e Mix, o Mix e Max, si vogliono bene. Max e Mix, o Mix e Max, vivevano in una casa di Monaco di Baviera, e la casa era in una strada fiancheggiata da alti ipocastani, splendidi alberi che d'estate offrivano una bella ombra e che furono sempre la grande gioia di Mix e la grande preoccupazione di Max. Quando Mix era piccolino, approfittando di una distrazione di Max e dei suoi fratelli, uscì in strada, sentì il richiamo dell'avventura, si arrampicò sui rami più alti di un ipocastano e, una volta lassù, scoprì che scendere era più difficile che salire. Perciò, tenendosi ben stretto al ramo, cominciò a miagolare per chiedere aiuto. Max, che era altrettanto piccolino, salì sull'albero deciso a riportare giù Mix, ma quando arrivò ai rami più alti guardò in basso, ebbe le vertigini e scoprì che nemmeno lui era capace di scendere. Un vicino di casa chiamò i pompieri, che arrivarono con un grande camion rosso pieno di scale, e dal basso i fratelli di Max, i vicini e il postino gridavano: «Non ti muovere, Max! Non ti muovere, Max! Non ti muovere, Mix!» Il capo dei pompieri aveva un casco splendente e, prima di salire sulla scala telescopica, volle sapere chi si chiamava Max e chi era Mix. Nel frattempo, sul ramo più alto dell'ippocastano, Max teneva stretto Mix e gli diceva: «Accidenti, guarda che guaio abbiamo combinato. Mix, promettimi che non ti arrampicherai mai più in cima a un albero senza aver prima imparato a salire e scendere dai rami più bassi». Questo Max lo disse sul ramo più alto dell'ippocastano, perché Mix era suo amico, e gli amici si danno man forte, si insegnano tante cose, condividono i successi e gli errori. E una volta a terra, Max e Mix ascoltarono gli ammonimenti del capo dei pompieri e tornarono a casa tutti coperti di polline e di ippocastano. Mix, il gatto, crebbe. Divenne prima un giovane gatto con una bella pelliccia nera sulla schiena e bianca sul petto, e poi un gatto adulto, robusto e vigoroso. Anche Max crebbe e divenne un adolescente che ogni mattina andava a scuola in bicicletta, ma prima di uscire puliva la lettiera di Mix e gli riempiva la scodella del suo cibo preferito, i croccantini al gusto di pesce. Max si prendeva cura di Mix e Mix si prendeva cura della dispensa, perché i topi non si avvicinassero alla scatola di cereali al cioccolato, i preferiti di Max. Anche se non c'erano topi in casa, Mix svolgeva volentieri il compito di guardiano della dispensa, perché sapeva che Max era suo amico e un amico si prende cura di ciò che piace all'altro. E un pomeriggio un compagno di scuola di Max disse qualcosa a proposito del muso di Mix, e quando se ne andò Max aprì il dizionario alla lettera P, cercò la parola profilo e trovò varie riproduzioni di disegni antichi che lo divertirono molto. Allora chiamò Mix, lo fece salire sul tavolo, gli mostrò il dizionario. «Guarda, Mix, il mio amico ha ragione, tu hai il profilo greco». Sì, Mix era un gatto dal profilo greco, un profilo che metteva in risalto i suoi grandi occhi gialli. Ogni tanto Max gli mostrava libri sulla Grecia antica e gli parlava di uomini che si chiamavano Agamennone, Achille, Ulisse e Menelao, e avevano tutti lo stesso profilo di Mix. A volte Max chiamava Mix e, se il gatto non arrivava, usciva in strada e chiedeva all'edicolante o al postino: «Hai mica visto un grosso gatto con la schiena nera e il petto bianco? Un gatto dal profilo greco? Sì, l'ho visto. Si è arrampicato su un ippocostano e da lì è saltato sul tetto del palazzo. È molto agile quel gatto dal profilo greco». E allora Max si tranquillizzava, perché sapeva che Mix sarebbe tornato quando ne aveva voglia e che, vagabondando sui tetti, si godeva la sua libertà di gatto. Un amico si prende sempre cura della libertà dell'altro. Il tempo dei gatti è diverso dal tempo delle persone. Con il passare degli anni, lentamente, Max divenne un giovane uomo pieno di progetti e di sogni, mentre Mix cambiò e con minore lentezza divenne un gatto anziano. A Max piaceva pensare che nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali. Così, quando compì 18 anni, Max decise che voleva essere indipendente. Con l'aiuto dei genitori, affittò un appartamentino in una strada tranquilla con molti alberi. Ora, e questa è la nostra casa, Mix. A volte sarò triste perché sentirò la mancanza dei miei genitori e dei miei fratelli, ma ho te e so che non sono solo, disse Max aprendo la porta. Mix si abituò in fretta al nuovo appartamento, all'ultimo piano di un palazzo di 5, e si sedeva sempre sul davanzale della finestra a guardare con l'espressione attenta dei gatti tutto quello che succedeva dietro i vetri. Max sapeva che per Mix era importante stare all'aria aperta, così aprì una botola nel soffitto del bagno e vi appoggiò una scala in modo che il gatto potesse fare le sue passeggiate. Un amico capisce i limiti dell'altro e lo aiuta. Ogni giorno Mix esplorava il tetto del palazzo e al ritorno ringraziava Max sfregandosi contro le sue gambe e facendo le fusa. Dividevano così quel piccolo spazio e mentre Max studiava libri che rivelavano i segreti della matematica, della chimica e della fisica, Mix gli si acciambellava i piedi e ricordava su quanti alberi si era arrampicato, gli uccelli che avevano spiccato il volo non appena era comparso, la pioggia che l'aveva bagnato o la neve che scricchiolava sotto le sue quattro zampe. I veri amici condividono anche il silenzio. Max studiava mentre la neve copriva la città, studiava senza quasi vedere i germogli verdi che spuntavano sui rami degli alberi annunciando la primavera. Studiava con le finestre aperte perché l'appartamento si riempisse di sole e continuava a studiare quando i giorni diventavano più brevi e il grigio acciaio dell'inverno conquistava tutto. I suoi progetti e i suoi sogni dipendevano dai suoi sforzi e si dedicava completamente alla meraviglia di scoprire perché le cose funzionavano in un certo modo e come potevano funzionare meglio. Mix invece, il gatto, cominciò a trascurare il piacere di esplorare i tetti e pensò che la mancanza di luce e la delicata nebbiolina che in casa avvolgeva ogni oggetto fossero colpa dell'inverno. Un giorno d'inverno qualcuno bussò alla porta e come sempre Mix corse all'ingresso per essere il primo ad accogliere il visitatore. Max lo vide avanzare nel corridoio e vide anche sul pavimento la scatola di libri che voleva restituire alla biblioteca, una scatola che non era mai stata lì, e provò un grandissimo dolore vedendo Mix sbatterci contro. Quel giorno Max non si occupò del suo visitatore, prese in braccio Mix e corse all'ambulatorio veterinario. La diagnosi fu dura, inaspettata, crudele. Mix era cieco. Da quel giorno tutto rimase al suo posto. Se qualcuno spostava una sedia, poi doveva rimetterla dove l'aveva trovata e le porte restarono aperte perché Mix potesse muoversi con facilità. I veri amici si prendono sempre cura uno dell'altro. Mix, il gatto cieco dal profilo greco, smise di salire la scala della botola sul tetto, ma pur essendo un po' più lento per via della cecità, continuava a spostarsi dentro casa. Con l'aiuto dell'olfatto e della buona memoria dei gatti, trovava senza problemi la strada della lettiera e anche la scodella del suo cibo preferito. Sdraiato vicinissimo ai piedi di Max, sentiva il lieve tocco delle dita che giravano le pagine e ascoltava attentamente il suo amico ripetere più volte i testi per memorizzarli. Affinò così tanto l'udito che sapeva distinguere il rumore di una penna sfera che scrive da quello di una matita di grafite. Nell'appartamento accanto viveva una studentessa del conservatorio e quando Mix la sentiva mormorare timidamente «Vediamo un po' come mi viene Bach», provava una gioia speciale perché il suono del violino lo cullava e la nebbia dei suoi occhi prendeva il colore della felicità. Il suo udito divenne tanto fine da consentirgli di ascoltare i discorsi degli inquilini che abitavano i piani inferiori. A uno non piaceva la margarina e una voce di donna replicava che il burro era troppo caro. un altro sosteneva che il rasoio gli graffiava la pelle. Un giorno addirittura si allarmò perché un vicino del secondo piano, dopo essersi lamentato della distrazione dei figli, aggiunse che avevano lasciato scappare tutti i topi messicani. «Come sarà un topo messicano?» si domandò Mix, ma poi lasciò perdere perché il rumore dei croccantini che uscivano dalla scatola era un invito irresistibile a dirigere i suoi passi verso la cucina. E adesso facciamo una pausa nella storia con una canzone che è stata inventata leggendo questo libro di Mix e Max. No, ho sbagliato, che non è un amico in me, ma la trovo. Allora, eccola qua. Mix e Max erano amici.

E questa era Mix e Max, erano amici, che è proprio una canzone cantata da Piero Galli, che ha fatto qualche canzone, non solo questa, proprio prendendo spunto da questo libro. E continuiamo con la nostra storia di Max e Mix. E una mattina Mix, sentì che Max gli accarezzava il dorso spiegando che doveva andare in una città abbastanza lontana, che gli lasciava una scodella piena di croccantini e che sarebbe tornato il giorno dopo. Per tutta risposta Mix fece le fusa. Sapeva che Max andava a un colloquio di lavoro. La sera prima, mentre gli accarezzava la pancia, aveva detto che aveva varie offerte e che avrebbe scelto la migliore. «Se tutto va come spero, caro Mix, affitteremo presto un appartamento più grande e avrai tanto spazio per muoverti. Che ne dici? Ti piacerebbe avere molto più spazio per te?» Mix rispose stirandosi tutto. I veri amici condividono i sogni e le speranze. Quando Max chiuse la porta, la casa sprofondò in un enorme silenzio, un silenzio fitto come la nebbia autunnale che Mix ricordava bene, quella nebbia avvolgente che, vista dal tetto, inghiottiva le strade e faceva assomigliare le chiome degli ippocastani a delle isole in un mare grigio. Mix si accomodò vicino al termosifone, si sdraiò su tutte e quattro le zampe, cercò la posizione più comoda e chiuse gli occhi. Ogni volta che lo faceva, la nebbia scompariva dalle sue pupille e con gli occhi inesauribili dei ricordi vedeva nitidamente i tesori conservati nella sua memoria. Mix non aveva mai dato la caccia a un uccello, ma ricordava con quanto piacere seguiva il volo delle gazze che tornavano al nido da posti lontani, sempre con piccoli oggetti brillanti nel becco. Ricordava con emozione anche gli altri voli degli stormi in bande numerosi che sembravano muoversi nel cielo come un solo corpo scisso in migliaia di minuscoli frammenti scuri. E il calore dolce che emanava il termosifone gli riportò davanti agli occhi dei ricordi, il volo pesante e faticoso delle oche che ogni anno, migrando verso sud dalle regioni più fredde, annunciavano l'arrivo dell'inverno. Stava bene, più che bene, accanto al termosifone e ai suoi ricordi, quando sentì dei passettini lievi, lievissimi, ma svelti, che si avvicinavano, si fermavano e ricominciavano ad avvicinarsi. Senza cambiare posizione, tesi i muscoli, con gli occhi chiusi, mosse orecchie e baffi. Quella cosa che si stava avvicinando odorava di carta, aveva lo stesso odore dei libri in cui Max scopriva i segreti della scienza. E all'improvviso, con la rapidità dei suoi anni migliori, Mix allungò una zampa anteriore e palpò il corpicino tremante sotto i suoi cuscinetti. Si agitava cercando di liberarsi, ma Mix premette fino a immobilizzarlo. Va bene, sentiamo un po'. Che strano essere sei tu?» domandò nella lingua dei gatti, dei topi e di altri abitanti dei tetti. Sotto la zampa un topo minuscolo cercava inutilmente di liberarsi dal peso che lo bloccava, ma per quanto piccolo, debole e fragile, era un topo astuto e prima di rispondere pensò in fretta e furia a tutto quello che sapeva dei gatti. Pensò a tutto quello che in teoria trovavano ripugnante. «Sono una lumaca! Signor gatto, in effetti sono una lumaca viscida e schifosa, una bestiaccia brutta e ripugnante al punto che non oso guardarmi allo specchio perché mi faccio paura e ribrezzo da solo. Cioè, in effetti sono molto brutta, anzi bruttissima, perciò la prego di non aprire gli occhi perché l'impressione di trovarsi davanti una bestia così brutta potrebbe farla star male, togliere l'appetito, provocarle orribili incubi. Perché mai sono così brutta?» Senza allentare la pressione, Mix palpò la testa, le minuscole orecchie, il dorso e la coda del topo con l'altra zampa anteriore. «Una lumaca con orecchie, baffi e coda? Non avrei mai pensato che una lumaca potesse assomigliare tanto a un topo e nemmeno che fosse così chiacchierina!» Il topo pensò che ormai era perduto, ma subito ricordò che a volte dal suo nascondiglio nella parte più alta della libreria aveva visto il giovane Max mettersi le mani nei capelli trovando penne e carte sparpagliate per terra. Allora domandava a voce alta chi si era arrampicato sulla sua scrivania e Mix, il gatto dal profilo greco, arrivava facendo le fusa e si sdraiava a pancia in su accanto ai piedi di Max in una confessione silenziosa che faceva sorridere il ragazzo e lo spingeva a esclamare «Ah, bravo Mix! Tra amici bisogna sempre dire la verità!» E poi lo accarezzava e gli serviva una razione extra di croccantini.
In effetti, signor gatto, mi ha scoperto. Sono un topo. E le assicuro che sono anche uno dei più interessanti che ci siano in giro, benché come sapore se ne trovino di assai migliori, eh? Se le dico la verità, soltanto la verità, senza tenere per me alcun segreto, vinco qualche premio? E prima di rispondere, Mix alzò la zampa e lasciò libero sotto il topo. So che sei un topo, anzi, so che sei il topo che vive in cima alla libreria. Ti sento tutti i giorni quando scendi, vai alla dispensa e mangi cereali che sono caduti. Come sai, non ci vedo, ma le orecchie e il naso mi aiutano a scoprire cosa succede. Dimmi un po', non hai paura di me? E in effetti, signor gatto, ho paura, squit, molta paura. Sono un topo fra i più vigliacchi che ci siano, sto tremando da capo a piedi. Ma la fame, signor gatto, è più forte anche della paura. Volevo essere sicuro che non ci vedesse, perché sul tavolo della cucina c'è del muesli che sembra delizioso, deliziosissimo, super delizioso. E io ho una passione spropositata per le cose deliziose. Ecco, la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. C'è qualche premio per uno così sincero? Sì, ma prima dimmi come sei fatto. Allora il topo descrisse se stesso. Disse che aveva la pelliccia marrone chiaro con una striscia bianca che partiva dal collo e arrivava al sedere. Aggiunse che aveva i baffi corti, la coda sottile e il naso rosa. In effetti, signor gatto, sono quel che si dice un bel topo. Bello, morbido e tiepido. Sono un topo messicano e vivevo con i miei fratelli in un appartamento al piano di sotto. Una vita triste e segregata in un cubo di vetro, ma un giorno siamo scappati. I miei fratelli se la sono svignati in strada. Io invece ho deciso di salire nel suo appartamento e senza alcuna intenzione di disturbare. E sono anche molto furbo, è il topo più furbo che ci sia. So molte cose che le racconterei volentieri se mi lasciasse mangiare quel muesli così delizioso, deliziosissimo, super delizioso. Va bene, topo, goditi quel muesli, ma usa la bocca solo per mangiare, disse Mix e ascoltò i minuscoli passi del topo che correva in cucina. Adesso non posso continuare a leggervi la storia perché è lunga, quindi vi faccio un riassunto per poi arrivare al finale. Allora, Mix e Max, il gatto e l'umano, rimangono in quell'appartamento. Mix, il gatto, diventa molto amico del topo, che è un topo, come avrete capito, super chiacchierone. Però scatta qualcosa di meraviglioso nell'amicizia tra questo gatto e questo topo, che il gatto, che appunto è cieco, ascolta tutto quello che gli racconta il topolino e diventa praticamente il topolino, diventa gli occhi del gatto, quindi gli racconta cosa vede dalla finestra, la gente che passa, gli alberi, la natura, gli uccelli, e diventa una bella amicizia, perché il topo è un chiacchierone e il gatto piace ascoltarlo. Dopo gli dà un nome, il gatto dà un nome al topo che lo chiama Max, sì, perché l'adulto, il padrone, l'umano si chiama Max, il gatto Mix, e il topolino gli viene dato il nome di Max. Il topo è felicissimo perché nemmeno nessuno gli aveva dato un nome e quindi è felicissimo. E poi infine a Mix, il gatto, venne un'idea di salire ancora sul tetto, cosa che non faceva più perché era cieco, e quindi con l'aiuto del topolino, quando il padrone, l'umano, non lo vede, praticamente salgono sul tetto da quella botola che gli aveva fatto fare apposta l'umano, e lì il topolino gli racconta tutto quello che vede dal tetto. Ma la cosa più bella è il finale, e adesso ve lo leggo. I due amici esplorarono il tetto. Mix posava le zampe dove gli consigliava Max, che, aggrappato forte al suo collo, gli indicava le giunture tra le tegole, la vicinanza del bordo e la grondaia piena di polvere e foglie secche. Max, siamo molto vicini al bordo? Sì, Squid. In effetti ci stiamo avvicinando parecchio. Si vedono i bidoni della spazzatura giù in strada. È meglio fare qualche passo indietro, Mix.
Per i gatti il tetto è un territorio sconfinato e sempre pieno di sorprese, perché la pioggia, il vento e la neve portano avanti e indietro odori nuovi e misteriosi. Sul tetto i gatti si muovono con perfetta disinvoltura, mettono da parte ogni cautela e senza volere diventano animali maestosi. Max, i bidoni, se ricordo bene, sono in un vicolo e di là c'è un altro tetto, vero? E in effetti, Squit, di là c'è un altro tetto e poi un altro ancora. Vuoi volare, amico mio? Oh sì, volare, Squit, ho sempre desiderato essere un topo volante, il topo più volante del mondo, ma noi non abbiamo le ali. Che tristezza tremenda non avere le ali. Mix chiese al suo amico di ascoltarlo attentamente, di osservarlo dai baffi alla punta della coda e di dirgli quante volte il suo corpo li separava dall'altro tetto. Il topo scese dal collo del gatto, si allontanò di qualche passo per guardare meglio e rispondere. Squit, io direi che se mettiamo insieme sei gatti come te, sei gatti grandi e forti uno dietro l'altro, potremmo fare un ponte che arriva fino all'altro tetto. Ah, che tristezza, ma vedo solo un Mix. Ce ne mancano cinque. Mix, il gatto cieco dal profilo greco, avanzò con cautela finché le sue zampe anteriori non toccarono il bordo del tetto. Tastò il vuoto e poi arretrò con gli stessi movimenti precisi. E ora, Max, quante volte il mio corpo ci separa dal bordo? Due volte, Mix. In effetti, dal punto dove siamo adesso al vicolo ci sono due Mix, senza contare i baffi, che sporgevano parecchio in fuori quando ti sei affacciato al bordo. Sali, amico, e tieniti forte. Quando il topolino si fu accomodato sul suo collo, con le zampette ben aggrappate al pelo sotto le orecchie, Mix agitò la coda con energia. Lasciò che un calore lontano gli invadesse i muscoli. Si avvicinò quasi strisciando al limite fra il tetto e il vicolo. Spostò lentamente il peso sulle zampe posteriori. Aspettò che tutta l'energia che lo affratellava ai grandi felini, alla tigre, al leone, al giaguaro, lo inondasse e poi saltò. Saltò allungandosi come una freccia. Fu un volo breve, ma Mix sentì l'aria passargli sul muso, l'eleganza delle proprie zampe anteriori pronte ad atterrare, l'inebriante libertà di sapersi ancora capace di balzare da un tetto all'altro. E quando avvertì di nuovo una superficie solida sotto i cuscinetti, ringraziò il topolino che gli aveva prestato gli occhi. Max, Mix e Max vissero vari anni in quell'appartamento di Monaco. Di quando in quando un postino guardava verso l'alto mentre parcheggiava la sua bicicletta gialla e gli sembrava di vedere un gatto dal profilo greco seduto sul bordo del tetto accanto a una specie di animaletto di peluche. Qualche volta la venditrice di tulipani del mercatino del sabato, che sospirava sempre alzando gli occhi al cielo, trasaliva per il balzo di un gatto dal petto bianco e dal dorso nero, che saltava da un tetto all'altro con uno strano fronzolo marroncino sul collo. E un giorno, al bar della piazza, uno spazzacamino tutto vestito di nero appese all'attaccapanni il cappello a cilindro, ordinò una birra e dichiarò: «Amici, forse le travegole, ma sul tetto di una casa mi è sembrato di vedere un gatto dal profilo greco e un topo che guardavano il tramonto. E la cosa più curiosa è che il gatto sembrava ascoltare attentamente il topo. Oh, forza con questa birra, che me la sono guadagnata!» Per tutto il tempo, lungo o breve non importa, perché la vita si misura dall'intensità con cui si vive, che il gatto e il topo trascorsero insieme, Mix vide con gli occhi del suo piccolo amico e Max fu forte grazie al vigore del suo amico grande. E i due furono felici perché sapevano che i veri amici condividono il meglio che hanno. E questa era la storia di un gatto e del topo che diventò suo amico di Luis Sepúlveda. Ho saltato un pezzettino centrale, vi ho fatto il riassunto perché non ce n'era il tempo, ma questa era la storia e spero che vi sia piaciuta. A me piace un sacco pensare questa grande amicizia tra questo gatto cieco e questo topolino logorroico.
Ma come sentite bene, c'è la pantera rosa e quindi il secondo indovinello della mattinata. Ho il pelo rossiccio e una coda vaporosa, sono furba e molto curiosa. Di nascosto vado nel pollaio perché sono un animale buon gustaio. Ripeto, ho il pelo rossiccio e una coda vaporosa, sono furba e molto curiosa. Di nascosto vado nel pollaio perché sono un animale buon gustaio. 030 456 70 per rispondere in diretta agli indovinelli nell'ultima puntata in diretta di Siamo Gatti. Dai! L'amicizia, l'amicizia, che cosa meravigliosa. Pensate che ho trovato una ricetta con gli ingredienti dell'amicizia. Un cucchiaio di gentilezza, due manciate di ascolto, una tazza di fiducia, tante risate, un pizzico di pazienza e una tazza di sincerità. Vi piace questa ricetta? 030 456 per rispondere all'indovinello e intanto che ci pensate, che vedo che nessuno sta chiamando, ascoltiamoci un amico, una canzone classica degli Amici, che è Un amico in me di Toy Story. Chi non la conosce? Nessuno. Eccola qua.

Bellissima questa canzone, sempre bella, bella, bella. E abbiamo parlato di amicizia stamattina. Evviva! C'era l'ultimo indovinello a cui non avete risposto, abbiamo pochissimi minuti e diceva: ho il pelo rossiccio e una coda vaporosa, sono furba e molto curiosa, di nascosto vado nel pollaio perché sono un animale buon gustaio. E cosa dire ancora sull'amicizia? Che con un amico o un'amica è importante chiedere scusa dopo un litigio, difendere l'amico magari preso in giro, condividere i giochi, invitarlo sempre a giocare. Avere gli amici rende la vita migliore e la vita più felice, su questo non ci piove. Adesso dovete pensare al vostro o la vostra migliore amico o amica, perché è speciale per voi? A volte si danno per scontate un sacco di cose, invece sarebbe bello dire ai nostri amici del perché stiamo bene con loro, cosa li rende speciali, e ricordatevi che i vostri amici non sono perfetti, come non lo siete neanche voi, ma è la persona comunque perfetta con cui giocare, con cui passare del tempo. Quindi ci sarà sempre un lato che magari ci piace di meno dei nostri amici, ma l'amicizia è anche questo, conoscerci e accettarci per quello che siamo, anche con i nostri difetti.

siamo giunti quasi in chiusura. Allora, io voglio ricordare a tutti quanti, a tutte quanti in ascolto, che questa era l'ultima puntata in diretta, ripeto, in diretta di Siamo Gatti. Vuol dire che da domenica prossima ci saranno alcune puntate registrate in cui ci saranno tante storie, musica, poche chiacchiere e nessuno ovviamente indovinello e nessuna telefonata. E poi ci sarà la festa della radio dal 5 al 22 agosto, come ho detto inizio trasmissione, vi ho raccontato tutto della festa della radio. Ricordo solo che ci sarà lo stand di Siamo Gatti, aperto dalle ore 19 quando aprono i cancelli della festa fino alle ore 24, con un sacco di giochi, e ogni sera alle ore 21 un laboratorio diverso per ogni sera, che può essere un laboratorio creativo, un laboratorio con materiale di riciclo o spettacoli, o insomma lo scoprirete, perché poi uscirà con il libretto della radio, o sul sito della radio troverete tutti i dettagli con tutti gli appuntamenti sera per sera. Siamo Gatti, sempre alla ricerca di volontari e volontarie che abbiano voglia di mettersi un po' in gioco, di far parte di questo gruppo, ve lo dico io, è strabello, e con cui insomma passare delle belle serate. Non c'è bisogno che rimaniate per tutte le 18 sere della festa, ma abbiamo bisogno per qualche sera di un volontario, di una volontaria. Chi avesse voglia quest'estate di stare un po' con noi alla festa di Radio Onda d'Urto, mettetevi in contatto con me tramite la radio. Grazie. E viva l'amicizia! Io vi auguro, bambini e bambine, per quest'estate di divertirvi, che andiate al mare, in montagna, in campagna o chissà dove nel mondo, o che rimaniate lì dove siete, a casa vostra. Vi auguro un'estate bellissima con tanti giochi, tanti libri. Ricordatevi che se siete in un momento di solitudine, il miglior amico è un libro, e in cui scoprite un sacco di cose meravigliose, avventure, quindi è come un grande amico. I vostri libri sono degli ottimi compagni, e vi auguro tante amicizie magari nuove, chi lo sa, magari andate in vacanza e conoscete qualcuno. E ci risentiamo ovviamente con l'inizio della scuola a settembre, e io vi auguro ovviamente una buona estate, ma anche un buon inizio di anno nuovo, soprattutto per chi comincia una nuova avventura come Emre, che passa dalla scuola primaria alla scuola media, e veramente questo passaggio sta diventando, è diventato grande anche lui, e chissà quanti altri di voi. Quindi io vi abbraccio fortissimo, spero di vedervi di persona alla festa di Radio Onda d'Urto, e altrimenti ci risentiamo con le nuove puntate in diretta del prossimo anno scolastico, da settembre 2026. Ultimissima cosa veloce, gli appuntamenti di oggi a Brescia, al quartiere Uragomella, al Parco Stagioni, alle 21:15, seggioline per diventare grandi, spettacolo del Teatro Telaio per i bambini dai 3 anni in su. A Brescia c'è We Love Castello, ci sono anche gonfiabili, attività e laboratori creativi per bambini, andate a cercare tutto il programma. Poi c'è la festa di Bimbo chiama Bimbo in via Fontane dalle 14 alle 18 con giochi, merenda. Alle 21 c'è un concerto, stand gastronomici e un sacco di divertimento. A Gussago, per il Lumicino Festival, c'è una testa di burattino, laboratorio creativo con Anna Teotti, la conosco, molto brava, al Parco Muccioli dalle ore 10 alle ore 12:30. A Polpenazze, in via Lago Lucone, tra le 10 e le 12:30, ma poi anche dalle 14 alle 17:30, laboratori gratuiti bellissimi, molto molto interessanti davvero. E per finire, sempre a Brescia, al Parco delle Cave, alle ore 17 c'è un workshop orchestra e eufonia, tu sei l'orchestra, è un laboratorio musicale. Questo è quanto. Faccio partire la sigla. Io ricordo a tutti e a tutte di seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook, dove troverete anche la rubrica dei libri consigliati per l'estate. Li troverete questa settimana e la settimana prossima, un elenco di libri consigliati per tutte le età, per affrontare
bene, meglio l'estate, soprattutto nei momenti in cui magari si è da soli senza amici. Fate pubblicità a tutti i vostri amici.

Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

0: Bella, ciao, bella, ciao. Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo numerosi e numerose dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
1: Dieci e 34 minuti, qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto siamo tornati e tornate in diretta per un nuovo capitolo di informazione questa mattina. Come sempre la domenica dopo la trasmissione Siamo Gatti torniamo con l'informazione insieme alle terze pagine, cioè tutte quelle notizie, articoli, approfondimenti che non vi abbiamo letto all'interno delle rassegne stampa alle ore 8:30. Vogliamo tornare, come preannunciato, ricordando Luisa Muraro, morta ieri, filosofa, femminista storica della seconda ondata del femminismo italiano. Abbiamo qualche dati biografici all'interno del manifesto per ricordare chi era Luisa Muraro. Nata il 14 giugno del 1940, infatti proprio oggi, avrebbe compiuto 86 anni a Montecchio Maggiore, siamo in provincia di Vicenza. Luisa Muraro si accosta alla filosofia degli anni 60 con Gustavo Bontadini all'Università Cattolica di Milano, dedicandosi soprattutto agli studi di linguistica e di filosofia della scienza. La partecipazione alla rivolta del 68 e alla rivolta nella rivolta femminista decidono il seguito.

Del suo percorso biografico, politico e filosofico. Negli anni 70 entra nel DEMAU, il gruppo pionieristico del femminismo della differenza, dove incontra Lia Cigarini. Con lei e altre fonderà nel 75 la Libreria delle Donne di Milano. Dei primi anni 70 anche l'incontro con Ilvio Facchinelli e la psicoanalisi, con la conseguente partecipazione con Lea Melandri alla rivista L'Erba Voglio e a un esperimento anti-autoritario di una didattica nella scuola dell'obbligo, traduce e introduce in Italia il pensiero della differenza sessuale di Luz Irigaray. Insegna in seguito all'Università di Verona, dove con Chiara Zamboni, Adriana Cavarero e altre fonda nell'83 la comunità filosofica femminile di Otima, cui dopo Chernobyl si affiancherà la comunità scientifica femminile Ipazia. Ma innumerevoli sono i luoghi di pensiero e pratica politica femminista che portano la sua impronta in tutta Italia, a partire dal centro culturale Virginia Woolf B di Roma, e frequenti contatti con il femminismo internazionale in Spagna, Francia, Germania, negli Stati Uniti, in Cile, nello Yemen, in Burkina Faso nel 91. Dà vita alla rivista della Libreria di Milano Via Dogana, che nel 93 avvia con altre il movimento di autoriforma della scuola e delle università. Dal 2007 al 2017 poi tiene in libreria una scuola di scrittura pensante. La sua sconfinata bibliografia, curata e pubblicata da Clara Jourdan in Esserci Davvero, include oltre 25 monografie, più di 100 volumi collaterali, innumerevoli interventi sul Manifesto, l'Unità e altri quotidiani, su riviste specialistiche, settimanali pop, siti web, nonché interviste radiofoniche e televisive. E noi abbiamo proprio qui, sulle pagine del Manifesto, un articolo di Luisa Muraro firmata da lei stessa per il Manifesto nel 22 marzo del 2008. Quella giovane donna con un braccio per aria è il titolo, ritratto di ragazza in mezzo a una viralità presa dai suoi compiti storici. Ai pittori di una volta e oggi ai fotografi è sempre piaciuto fare ritratti di donne. Giovane donna davanti allo specchio, donna che scrive una lettera, dama con ermellino, signora seduta con amici in piedi e così via. Questa, come la chiamano? Giovane donna con un braccio per aria? È una foto del famoso maggio francese. Arrivati per ultimi, dopo gli americani, i tedeschi, gli italiani, gli inglesi, non so, i francesi si sono bellamente impadroniti della cosa. Le hanno dato il nome, il 68, noi altri veramente avevamo incominciato prima. E perfino un mese, il mese della Madonna, il più bello dell'anno nel nostro clima. A loro fa così piacere, oltre che lo fanno bene, come lo champagne. Il ritratto che stiamo guardando, e qui c'è l'immagine allegata, si indovina che è stato inventato lì sul momento, ma non rubato, ed è questa combinazione il suo bello. La ragazza è arrivata alla manifestazione senza premeditazione, con un presentimento appena. Ha visto il fotografo, ne ha intuito l'intenzione, gli ha fatto intendere ci sono, si è messa in posa, tutto in un lampo, e la fotografia era fatta. Ed ecco il ritratto di lei, distaccata per un attimo, ma definitivamente precisa da quello che la circondava, ed è finito in ombra o fuori dal quadro. Tutto il contrario della vasta e impressionante visione della battaglia di Valle Giulia, commentata da Alessandra Bocchetti, che l'aveva ripresa e pubblicata sul Manifesto del 1 marzo scorso, in apertura di questa serie di foto del 68, dove tutto è dispiegato: il luogo, le forze in campo, i fronti contrapposti e le rispettive intenzioni. Se avete guardato bene, avrete visto anche nella piega della schiena la paura di alcuni dei poliziotti, quelli sulla Jeep di destra. E questo tutto ci appare angosciamente gravato da cose che stanno per accadere. In questa foto, al contrario, quello che doveva succedere è lì, felice. Il resto è contorno. Si indovina che siamo in una piazza. Sul fondo c'è un edificio di nobile fattura, qualcosa di neoclassico. Dai vestiti di lei, cuffia di lana e manica di camicia, si suppone che non siamo né d'estate né d'inverno. Il maggio parigino va a pennello.
anello. Due gruppi umani si fronteggiano a distanza ultra ravvicinata, occhi negli occhi. Quelli che vediamo di spalle, anche qui, sono gli uomini in divisa, messi in doppia fila. La divisa non è italiana, potrebbe essere dei corpi speciali della polizia francese. Giacca di cuoio e berretto tipo bustina, profilato in cuoio. Non sono dunque in assetto antisommossa e forse stanno a guardia di un luogo o di una cerimonia che gli altri vorrebbero occupare o disturbare pacificamente. Ma non potrebbero essere questi altri, molto banalmente, persone che fanno la fila. No, la posizione dei corpi lo esclude, come anche lo sguardo dell'uomo a destra, un bel viso maschile i cui occhi sono duramente puntati sull'uomo in divisa che ha di fronte. In mezzo a questa virilità, tutta compresa nella serietà dei suoi compiti storici e quasi rabbuiata in viso, la figura di lei spicca lucente e serena. Sembra una volatile che batte un'ala per prendere il volo, la trattiene la massa scura dei corpi. Da questa emerge solo un braccio, destro, e buona parte del viso. Ha tratti ben disegnati, grandi occhi, sopracciglia marcate, naso regolare, grande bocca, guance tonde e rialzate, un bel viso incorniciato dai capelli scuri coperti da una cuffia di lana chiaroscura. Che mi importa, di colpo, dolorosamente, un'immagine che è nella sequela del 68, scusate la parola troppo rara, ma ci voleva, quella della giovanissima protagonista di un'ultima impresa delle Brigate Rosse a Roma nel 1986, si chiama Wilma Monaco. Altre vittime, non ricordo che ci furono. Il suo viso, seminascosto tra il cappotto e l'asfalto, gli occhi chiusi, la testa coperta da una cuffia di lana, anche lei, che non aveva neanche l'età di questa. La ragazza di Parigi, schivando gli occhi di quelli che ha di fronte, rivolge lo sguardo a qualcuno che si trova al di qua dell'immagine. Allora era il fotografo, ora siamo noi. Non ci sta salutando, ci guarda con l'aria di voler comunicarci o mostrarci qualcosa. Naturalmente, quello che più colpisce è il braccio alzato, la cui vista mi ha fatto venire in mente una miriade di situazioni, bambini nella classe di una maestra che frequento, quando sanno la risposta. La capocomitiva quando è sprovvista di ombrellino, il tedoforo delle Olimpiadi, la Statua della Libertà di New York che giusto i francesi hanno regalato agli americani, la persona perduta tra i flutti del mare per segnalare la sua presenza ad un'imbarcazione di passaggio, il pugile vincitore alla fine dell'incontro, le tombole in piazza tanti anni fa quando uno o una segnalava di avere vinto ambo, tris, quaterna, cose così. Lei perché alza il braccio? Forse per il fiore. Infatti il braccio tiene in alto, senza stringerlo fra le dita, un fiore bianco dalle dimensioni di un ranuncolo, il cui esile gambo le attraversa il palmo. Era un'usanza delle belle anime offrire fiori ai poliziotti e delle canzoni pacifiste metterli nelle bocche dei cannoni. Questo unico fiore al sommo del braccio sollevato nella mano dischiusa impedisce che questa si stringa a pugno e sta al posto di una bandiera. E mi porta un'altra immagine molto distante, ma precisa nel particolare comune. Un'icona bizantina del 1637 di Maria Bambina in braccio alla madre Sant'Anna, cui porge un fiore, una margherita, tenendola anche lei fra il pollice, indice e medio, le altre due dita invece sono ripiegate. Dietro all'immagine si affaccia un titolo, Sola nel suo sesso, coniato dalla teologia femminista per Maria adulta, quasi l'ultima delle litanie ora pro nobis, con trasparente allusione al contrasto fra la posizione elevatissima riservata unicamente a costei e l'umile rango di tutte le altre nella società cristiana. Anche la protagonista di questa immagine è sola in un mondo di uomini e realizza il detto di Lacan, erede della teologia cattolica, una per una. Ma nel 68 come andò veramente? Che cosa facevano le donne quando non porgevano fiori al cielo? Il 68 fu una cosa dei maschi, direbbero due bambini che frequento. Le femmine però, rispondo loro, c'erano e questa foto ne ritrae una. Io ero un'altra e tante ne ho conosciute che c'erano insieme a loro amiche. Una mia si chiamava Rosetta e ai loro compagni, uno mio si chiamava Giuseppe. Nelle manifestazioni di piazza, nelle occupazioni di università, nelle assemblee ad ascoltare, nei sottoscala, a ciclo stilare, nelle riunioni di gruppi e gruppetti, negli appartamenti presi in comune, nei picchetti delle fabbriche, nelle feste estive, in riva ai fiumi e tutto il resto. Allora cambia domanda. Che cos'è stato il 68 per me
e le mie simili. Fu un passaggio, prima risposta, ma importante, chissà necessario, certo che ci ha portate molto avanti. Infatti, si dice, rivolta femminile e fine del patriarcato, e i più pensano all'Italia arcaica degli anni 50. È sbagliato. La rivolta che ha aperto la breccia, tra cui sono passate poi tante altre, fu contro i costumi e la cultura dei giovanotti che in questa foto fronteggiavano i poliziotti e che, fermi in questa posizione, hanno consumato un sacco di tempo e di energie, troppe. Siamo volate via. Avete visto quel magnifico film di Plastilina, Gallina in fuga? Noi. C'è una seconda risposta, perché con la storia dei 40 anni ho dovuto tornare a pensarci. A distanza di tanti anni, facendo il confronto con il tempo presente, mi sono resa conto che ci fu un'investitura allora in favore delle persone giovani che adesso non c'è. Quell'ebollizione mondiale aveva la forma espressiva del contro, ma era attesa e ci fu chiesta da un mondo che voleva cambiare. Eravamo segretamente autorizzati a cambiarlo. Come e da chi precisamente sono cose che la cultura maschile di sinistra, con la sua dialettica e il suo antagonismo, non ha ancora imparato a capire e a captare. Non porto esempi. Autorizzati. Chi? Ovviamente allora i maschi, ma le femmine c'erano, c'eravamo anche noi, e per finire oso dire il credito del cambiamento possibile è andato a noi, fu necessario alzare un braccio.

un articolo firmato da Luisa Muraro, come abbiamo ricordato all'inizio, scritto sul Manifesto il 22 marzo del 2008, a 40 anni da quello che fu il 68. Luisa Muraro, morta ieri all'età di 85 anni, ha utilizzato una fotografia, un istante del maggio francese del 68, per cercare di fare un'analisi di quello che fu quell'anno, quella rivolta giovanile, e che cosa resta poi oggi. Si parla del 2008, ma sembra che le sue analisi non siano diverse dall'oggi.

E noi continuiamo a ricordare Luisa Muraro con un articolo firmato da Ida Dominigianni, sempre sulle pagine del Manifesto. Poco più di un anno fa, Vita Cosentino e Laura Colombo della Libreria delle Donne di Milano, Chiara Zamboni della Comunità Filosofica di Otima di Verona e noi ci siamo incontrate mosse dal desiderio di manifestare con un gesto pubblico e corale la nostra gratitudine nei confronti di Luisa Muraro. Da un po' di tempo Luisa non era nel pieno della sua forma, parlava poco e talvolta si ritraeva dalle riunioni della libreria, come già da quelle di Otima. E noi, quel grazie, volevamo dirglielo finché c'era ed era in grado di riceverlo in un paese che si accorge delle sue eccellenze tanto più femminili solo quando non ci sono più. Da quel desiderio e grazie all'apporto di altre amiche della libreria e di Otima è nato il convegno sul pensiero di Luisa che si è tenuto all'Università Cattolica di Milano il 20 settembre dell'anno scorso. Una giornata intensa e affollata, affettuosa e sincera, alla quale Luisa ha partecipato felice e a sua volta grata e dalla quale è venuto fuori un libro a più mani, Come quando si accende la luce, di imminente uscita per Mimesi. È una citazione del testo di Luisa del 2011, Non è da tutti l'indicibile fortuna di nascere donna. È questo il suo titolo, da cui è tratto la frase. Eravamo impazienti di portarlo a Luisa per festeggiarlo con lei, ma non accadrà. Luisa si è spenta ieri, il giorno prima del suo compleanno, dopo essere sopravvissuta per meno di 2 mesi alla scomparsa di Lia Cigarini, sua compagna di vita, di pensiero e di pratica politica, a riprova dell'inossidabilità di una coppia che ha orientato per più di mezzo secolo il femminismo della differenza italiano. Luisa e Lia, Lia e Luisa, sembra impossibile rassegnarsi a fare a meno di una doppia presenza che diventa un doppio vuoto e apre per tutti noi, inutile negarlo, una voragine. In preparazione del convegno milanese era uscito Esserci davvero, un quaderno di Via Dogana che raccoglie, insieme con la biografia completa di Luisa, una lunga conversazione del 2003 con Clara Jordan. Un testo prezioso in cui Luisa ripercorre le tappe principali del suo pensiero personale e politico, l'infanzia segnata dalla guerra e dalla resistenza, il disorientamento della giovinezza, prima di trovare una bussola nelle relazioni con Rosetta Infelice, Elvio Facchinelli, Lia, l'esserci nella storia, scoperto nel 68, e l'esserci davvero, in prima persona, senza dadi truccati, scoperto nel femminismo, ma soprattutto mette a nudo il suo rapporto esistenziale con la scrittura, pratica di messa in forma del vissuto, del pensiero e di se stessa, che nella lettura e nell'ascolto di elle altre trova autorizzazione e rispondenza. Altrettanto prezioso è un altro libro intervista con Riccardo Fanciullacci, Non si può insegnare tutto del 2013, dove il racconto si allunga fino ad altri più recenti, con il fuoco spostato talvolta sulla pratica filosofica. Parto da questi due testi invece che da altri e i più famosi, perché entrambi restituiscono, come meglio non si potrebbe, in forma dialogica, in lingua corrente, lo stile unico e inimitabile del pensiero di Luisa, che procede sempre sul doppio registro della metafora e della metonimia, dell'astrazione e delle piste indiziarie, del rigore logico e delle libere associazioni, della teoresi e del racconto. E perché il tema della passione della scrittura come messa in forma di ciò che è ancora semi pensato ma già vissuto ci introduce a quello che si può considerare il nocciolo della ricerca filosofica di Muraro, il problema della dicibilità dell'esperienza e della attendibilità della verità soggettiva, problema che percorre come un filo rosso tutta la sua produzione, da Maglia o Uncinetto, racconto linguistico politico sulla inimicizia tra metafora e metonimia, a L'ordine simbolico della madre, agli svariati saggi sulla politica del simbolico pubblicati nei volumi collettivi di Otima e altrove. Si tratta di un problema squisitamente filosofico che muove però nel percorso di Muraro da un fatto storico e da un'urgenza politica e trova soluzione nella pratica prima che nella teoria. L'urgenza politica è quella di dare voce e significato all'esperienza muta o tacita del corpo sociale selvaggio, cioè di quella parte della società che non trova rappresentazione nel discorso dominante ed è costretta alla imitazione del linguaggio altrui e al conformismo. È la condizione tradizionale delle donne
donne, ma non solo la loro, una condizione di miseria simbolica prima che di oppressione materiale dalla quale siamo uscite con la rivoluzione femminista degli anni 60 e 70, grazie alle pratiche di separazione dal discorso maschile, di presa di parola a partire da sé, di autorizzazione reciproca a dire la verità, che ci hanno fatto guadagnare indipendenza simbolica dal maschile. Un fatto storico di cui Luisa è protagonista e testimone e che assume per lei il valore di un evento epistemico che da un lato porta a rileggere la storia delle donne del passato restituendo voce a quante sono state concepite dalla storiografia ufficiale solo come vittime passive, dall'altro apre la strada per le donne, per tutti, a una politica reinventata che mette al primo posto la modificazione del regime del dicibile e dell'indicibile, del visibile e dell'invisibile, del vero e del falso, in una parola dell'ordine simbolico che detta le regole dell'intellegibilità e dell'esperienza, senza la quale modificazioni e tentativi di sovversione dell'ordine sociale sono destinati a bloccarsi e a ricadere nella ripetizione, come la storia delle rivoluzioni novecentesche andava male e insegna. Purtroppo non abbiamo il tempo di leggervi tutto questo lungo articolo, siamo circa a metà, si trova sulle pagine del Manifesto questa domenica mattina, pagina 10, ed è firmato da Iva Dominigianni. A brevissimo, invece, l'appuntamento in pillole con Storia di classe e poi torniamo in studio alle ore 11 con le notizie in breve del giornale Radio Flash e lo spazio approfondimenti di questa mattina.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: 7 giugno, proprio il dì dello statuto.
1: Il 14 giugno 1914 si conclude, con un bilancio ufficiale di 16 morti tra gli insorti, la Settimana Rossa, un movimento pre-insurrezionale scoppiato ad Ancona come risposta all'eccidio di 3 manifestanti antimonarchici e antimilitaristi, e diffusosi in altre città italiane, ma soprattutto nelle Marche ed in Romagna. Cosa aveva originato questo movimento? Il 7 giugno, festa monarchica dello Statuto Albertino, repubblicani, socialisti ed anarchici convocano manifestazioni contro il militarismo e le compagnie di disciplina, dove venivano inviati per punizione i soldati ritenuti insubordinati e rivoluzionari, e per la liberazione di Antonio Moroni, socialista rivoluzionario finito in una di quelle compagnie, e di Augusto Masetti, anarchico che aveva sparato al proprio superiore.
2: Ad Ancona, quel 7 giugno 1914, piove. In piazza Roma c'è la banda militare che celebra l'anniversario dello Statuto Albertino, mentre poco distante, alla Villa Rossa, sono riuniti repubblicani, socialisti e anarchici. Protestano contro le avventure militari in Africa e reclamano ancora, a 3 anni di distanza, la liberazione di Augusto Masetti, un soldato che, prima di partire per la campagna di Libia, aveva sparato al suo colonnello al grido di «Viva l'anarchia, abbasso l'esercito!». Il colonnello Stroppa è solo ferito a una spalla, ma Masetti può comunque essere condannato a morte. Per non rischiare una rivolta popolare, le autorità preferiscono farlo passare per pazzo. Lo rinchiudono in un manicomio criminale. La gente esce per raggiungere Piazza Roma. La banda suona ancora, ma la strada è sbarrata dai militari con le armi in pugno. La folla preme, i militari sparano. Morti sono Nello Budini, 17 anni, Attilio Giambrignoni, 22, e Antonio Casaccia, 24. I loro funerali saranno una grande manifestazione di massa, 30.000 persone.
3: Ancona è da 2 giorni tagliata fuori dal mondo. Anche gli ultimi fili telegrafici sono caduti per mano dei rivoluzionari divenuti padroni assoluti della piazza.
2: Dall'alba di lunedì 8 la rivolta è in tutta Italia. Ha inizio quella che passerà alla storia come la Settimana Rossa.
1: Dopo la strage dei manifestanti, la città di Ancona insorge e comincia lo sciopero. Nel resto d'Italia giunge la notizia dei fatti di Ancona e vi sono scioperi spontanei, manifestazioni, scontri in molte città. A Torino il 9 giugno 2 morti tra gli operai e molti feriti tra militari e carabinieri. A Parma un caduto tra i manifestanti il 10. Scontri con un operaio morto anche a Milano, dove all'Arena il 9 giugno confluiscono 50.000 lavoratori in sciopero. Scontri con feriti anche a Napoli, Venezia, Genova e Roma. A Firenze la polizia uccide un giovane. Ma nelle Marche ed in Romagna la situazione è pre-insurrezionale e si costituiscono comitati rivoluzionari, si abbattono linee telegrafiche, si assaltano le prefetture, si erigono barricate, si bloccano strade e ferrovie. Ricostruisce così la situazione la ricercatrice di storia contemporanea dell'Università di Firenze, Adriana Dada.
4: Il movimento resiste per giorni e giorni. Resiste in che modo? Con occupazione delle città, con gestione della vita stessa da parte delle camere del lavoro, da parte delle strutture organizzative del movimento proletario. Che vuol dire imposizione, per esempio, abolizione dei dazi, distruzione degli edifici di questi discuteva il dazio, e quindi imposizione ai negozianti di vendere le merci a prezzi calmierati, istituzione di magazzini del popolo con requisizione. volontariato alla base e quindi passano sopra i vari partiti. Le truppe quindi durante la settimana rossa, per questa settimana di agitazione, nella maggioranza dei casi non vengono fatte uscire dalle caserme per paura di aumentare la possibilità di scontri e quindi di aumentare la tensione, per paura del passaggio dalla parte dei sorti di una buona parte delle stesse truppe.
1: Il 9 giugno comincia anche lo sciopero dei ferrovieri. La Confederazione Generale del Lavoro, guidata dai riformisti, ha indetto lo sciopero generale, ma dopo 48 ore, il 10 giugno, temendo la proclamazione dello stato d'assedio e l'intervento dei militari, lo sospende ed invita a riprendere il lavoro. Una parte dei scioperanti abbandona la lotta, un'altra continua. Vi sono ancora scontri con morti tra gli operai a Napoli, a Milano, mentre a Piombino viene ucciso un commissario di polizia. Socialisti rivoluzionari ed anarchici non condividono la scelta di sospendere lo sciopero. Enrico Malatesta, sul giornale La Volontà, scrive il 13 giugno. E poi ancora una volta, ora non si tratta più di sciopero, ma di rivoluzione. Il movimento incomincia adesso e ci vengono a dire di cessarlo. Abbasso gli addormentatori, abbasso i traditori e viva la rivoluzione. Il giorno successivo, per le divisioni nel campo proletario, la mancanza di indicazioni e l'abbandono della lotta da parte della Confederazione Generale del Lavoro, lo sciopero si esaurisce e l'esercito riprende il controllo della situazione.

Radio Onda d'Urto, sono le 11:02 in onda ora, il giornale radio in breve di questa domenica 14 di giugno. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra contro l'Iran potrebbe essere firmato già oggi. Ma Teheran frena, affermando che la firma potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Salta intanto la cerimonia a Ginevra con Vance e Ghalibaf. A non volere in alcun modo l'accordo con l'Iran è Israele, che prosegue i raid su Libano e Palestina. In Libano si teme il ripetersi di attacchi israeliani mortali simili al bombardamento dell'8 aprile, giorno in cui gli Stati Uniti e l'Iran avevano annunciato un cessate il fuoco. Il presidente degli Stati Uniti intanto proprio oggi festeggia gli 80 anni con un incontro di lotta alla Casa Bianca, per poi volare al G7 di Evian, dove vedrà tra gli altri anche Zelensky. Macron lo riceverà a Versailles il 17 di giugno. L'Iran intanto fa sapere che i funerali di Ali Khamenei si terranno il 4 di luglio, giorno in cui negli Stati Uniti si celebrano il giorno della indipendenza. Veniamo alle notizie in breve di carattere italiano. Oltre 20.000 i partecipanti alla manifestazione antifascista e antirazzista di ieri, organizzata da Roma, a Roma dalla CGIL e dall'ANPI, insieme a un ampio arco di realtà antifasciste di movimento, per contrastare la calata nera sia del sedicente comitato Remigrazione Riconquista sulla Capitale, sia degli ultracattolici antiabortisti del movimento Pro Vita e Famiglia. Partito dal Colosseo, il corteo si è concluso in Piazza Vittorio, abbordante di persona. Buona partecipazione anche per l'altra mobilitazione antifascista chiamata nella capitale, sempre sotto lo slogan Fuck Remigration, organizzata da USB, Potere al Popolo e dai movimenti per il diritto all'abitare. E parliamo anche di un'altra manifestazione che si è tenuta ieri sabato, ma a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con migliaia di persone presenti che hanno partecipato a una grande manifestazione antirazzista convocata in risposta ai pogrom anti-migranti di questa settimana nell'Irlanda del Nord. Secondo il gruppo United Against Racism, che l'ha organizzata, hanno partecipato almeno 20.000 persone. Anche a Glasgow, in Scozia, una manifestazione solidale si è tenuta sempre nella giornata di ieri. Fomentate online da attivisti xenofobi come Tommy Robinson e Elon Musk, le violenze e le persecuzioni anti-migranti verificatesi martedì e mercoledì si erano allargate ad altre città nordirlandesi. A Belfast ci sono state le più intense, con automobili e case di migranti incendiate. L'obiettivo della manifestazione invece di sabato, oltre a condannare le violenze, era anche rispondere alla propaganda dei media, inclusi quelli statunitensi, sulla presunta immigrazione fuori controllo. Per l'altro, l'Irlanda del Nord è la nazione del Regno Unito dove vivono meno persone straniere in rapporto alla popolazione. E ancora dall'Italia, con i cortei in 9 regioni in questo weekend, è un fine settimana da record per l'Onda Pride, infatti, che secondo l'Arcigay ha organizzato manifestazioni dell'orgoglio LGBTQIA+ con associazioni locali e nazionali in tutta Italia. Cortei ieri a Bari, Belluno, Bologna, Cuneo, Genova, Grosseto, Lecco, Pavia, Perugia e Vicenza. Altri due le iniziative in programma nella giornata di oggi. Chiudiamo il giornale radio in breve ricordando la femminista, storica, filosofa, docente universitaria e scrittrice Luisa Muraro, morta ieri all'età di 85 anni. Era soprattutto una delle teoriche, delle voci più distintive del femminismo italiano, della cosiddetta seconda ondata e del pensiero della differenza. È stata tra le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano e delle comunità filosofiche femministe come quella veronese di Diotima. Luisa Muraro è morta, scrive Laura Colombo sul sito della Libreria delle Donne di Milano. Con lei viene meno una delle grandi pensatrici del Novecento e di questo inizio di secolo. Dico pensatrice, non solo pensatrice femminista, perché il suo femminismo ha spostato il luogo da cui si pensa, mettendo al centro la differenza sessuale e quindi l'esperienza, la relazione, la lingua materna, l'autorità femminile. Oggi avrebbe compiuto 86 anni. 11:06 è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione in breve alle ore 13 di questa mattina. La linea tra poco allo spazio approfondimenti di questa mattina dedicato proprio a Luisa Muraro.

0: andate tutti via. Rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
3: Hadouken!
4: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni domenica dalle 14 alle 15 a Hadouken d'Urto ci immergiamo nel mondo dei videogiochi
5: con commenti, notizie, retrospettive ed esperienze.
4: Quindi ogni domenica dalle 14 alle 15 spegni la console e accendi la radio a Hadouken d'Urto. Nael, io dopo però la console la riaccendo, eh.
5: Va bene.
6: La domenica dalle 17 alle 18 durante l'orario aperitivo. Se non sai dove sbattere la testa, ti devi collegare su Radio Onda d'Urto. Vai in onda, Garage! Lasciate le cinture che ve la faccio scoppiare la radio, la domenica, tutte le domeniche, dalle 17 alle 18, in onda su Radio Onda d'Urto. Ciao tribù del Gatto Nero!

0: Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM ad DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11:11 minuti, di nuovo in diretta qui sulle nostre vostre frequenze. Lo spazio approfondimenti di questa mattina lo vogliamo dedicare al pensiero e alle riflessioni storiche della pensatrice femminista e filosofa Luisa Muraro, morta ieri all'età di 85 anni. Lo faremo a partire da una lettura di Pamela Marelli, femminista e transfemminista bresciana, che legge per noi un testo scritto da Laura Colombo e dedicato proprio a Luisa Muraro. Vi proporremo anche un estratto di un convegno con l'analisi di Luisa Muraro rispetto alle tematiche anche centrali nell'oggi. Quello del ruolo del femminismo in Italia e quello delle lotte transfemministe di oggi. E quindi partiamo dal testo che Laura Colombo, altra storica femminista milanese, ha dedicato a Luisa Muraro. Lo legge Pamela Marelli, femminista e transfemminista di Brescia.
1: Per Luisa Muraro, morta il 13 giugno 2026.
2: Di Laura Colombo. Luisa Muraro è morta. Con lei viene meno una delle grandi pensatrici del Novecento e di questo inizio di secolo. Dico pensatrice e non solo pensatrice femminista, perché il suo femminismo ha spostato il luogo da cui si pensa, mettendo al centro la differenza sessuale e quindi l'esperienza, la relazione, la lingua materna, l'autorità femminile. La perdita è collettiva e il dolore è grande, perché Luisa è stata per molte e molti una fonte di orientamento, una misura, una presenza capace di alzare il livello del pensare e dell'agire. Luisa aveva smesso di usare la parola andare avanti. Lo disse in piena pandemia. Andare avanti è la parola del resistere, della tenacia, in fondo delle magnifiche sorti progressive, e lei, che leggeva Leopardi come un grande pensatore, non ci credeva. Meglio andare più a fondo, nel presente, diceva. Questo suo pensiero oggi ci viene incontro. Una perdita così grande sembra imporci la prospettiva di un futuro inesorabilmente scritto dalla mancanza, e il dolore rischia di gettarci nell'impotenza, come se con lei finisse anche la possibilità di pensare e di agire. È l'inganno del futuro, la pretesa di misurare il presente su ciò che non c'è più. Andare a fondo nel presente vuol dire invece accorgersi che lei è con noi e che il presente non è il residuo di ciò che abbiamo perduto, ma è il luogo dove ciò che ci ha dato è all'opera. Con il suo pensiero ci ha rese capaci di esserci, davvero. Ci lascia un'opera vastissima, libri, saggi, articoli, interventi, lezioni. La documenta la bibliografia 1963-2024, curata da Clara Jourdan, che costituisce la seconda parte di Esserci davvero, Quaderni di Via Dogana, Libreria delle Donne di Milano 2025. La conversazione in cui Luisa, dialogando con Clara, segue il filo della sua vita e la genesi delle sue opere principali. Da quella conversazione è nato anche il convegno dedicato al suo pensiero, Come quando si accende la luce, tenuto il 20 settembre 2025 all'Università Cattolica di Milano, dove Luisa si era laureata in filosofia nei 50 anni della Libreria delle Donne, di cui è stata una delle fondatrici insieme a Lia Cegarini. Gli atti del convegno, con lo stesso titolo, sono in uscita per Mimesis. Luisa era una maestra, la più grande maestra che io abbia incontrato. Lo è stata per i suoi studenti, dalla scuola media all'Università di Verona, dove ha insegnato tanti anni e dove ha dato vita, con altre, alla comunità filosofica di Otima. Per le donne e gli uomini che l'hanno letta e ascoltata, perché ha avuto la fortuna di pensare con lei. Io l'ho conosciuta in libreria, tanti anni fa, e abbiamo condiviso, fianco a fianco, l'avventura del sito della Libreria delle Donne. Il sito esiste, anche grazie a lei, a quell'intelligenza che faceva della relazione la misura di ogni cosa, anche della tecnica. A Luisa va il nostro saluto, con dolore immenso e gratitudine senza misura.
0: E queste sono le parole di Pamela Amarelli, femminista e transfemminista di Brescia, che ha letto il testo scritto da Laura Colombo e dedicato a Luisa Muralo. Noi in questo spazio approfondimenti vogliamo anche proporvi un intervento che Luisa Muralo ha portato negli anni in diversi luoghi della conoscenza e non solo, dal titolo Combattere senza odiare del 2012. Ve lo proponiamo.
3: Allora, io comincio col dirvi che non sono venuta a fare prediche contro l'odio o contro la violenza. Non sono venuta a fare prediche, intanto non vengo a fare prediche, l'odio è un veleno, ma è inutile fare prediche quando l'odio prende. C'è poco da, insomma, le prediche lasciano il tempo che trovano. Non sono venuta a fare prediche sull'amore per l'amore, perché intanto non sono la persona più adatta, non ho, e poi perché è un po' troppo facile farle, se ne leggono adesso, ce ne sono, e magari anche ben fatte, ma non sono. Io sono venuta a pensare e a riflettere con voi sulle possibilità di un agire efficace, di un poter agire efficacemente in una situazione dove la violenza cresce, i rapporti di forza diventano sempre più duri, eccetera, e soprattutto in una, ed è quello che mi interessa di più, soprattutto in una situazione in cui ci si sente impotenti, e là, questo senso di impotenza che è quello che a volte suscita l'odio, sicuramente non in me, che non arrivo a tanto, ma un senso di rabbia, ne ho. Un po' di rabbia ce l'ho perché sto diventando vecchia, e questo c'è niente da fare, devo accettarlo. E comunque ci si può arrabbiare anche con la natura, perché no? Ma ho molta rabbia per un senso a volte di impotenza. E poi dirò perché. Nel mio librino Dio è violento è spiegato però da dove la fonte più recente, ed è perché alla periferia della mia città natale, io vivo a Milano ma sono originaria di Vicenza, gli Stati Uniti d'America hanno deciso di mettere giù un'altra base militare, ne avevano già, e questa base è sotto la loro esclusiva sovranità ed è fuori da ogni trattato, fuori da ogni accordo internazionale, fuori da ogni anche obbligo reciproco dichiarato ed esplicito. E questa cosa, i cittadini di Vicenza, c'è stato, alcuni non avevano niente contro, ma la più parte dei cittadini della città di Vicenza hanno invece avviato un movimento democratico, pacifico, che non è servito a niente, che non è proprio servito a fermare niente. Ecco, allora questo, io ho seguito questo movimento. E questo, vedere tutto questo, neanche risposte. Ecco, e voi capite che può essere molto duro, anche perché l'attuale presidenza degli Stati Uniti ha suscitato speranze di interlocuzione, di avviarsi a un mondo più pacifico. E non dico niente contro, perché ma non sto facendo campagna elettorale, non ci riguarda, così ci riguarda e quanto, ma non abbiamo voce in capitolo, ma c'è stata questa amarezza, eccetera. Vi ricordate nel 2001, dopo il terribile 11 settembre, quella voce femminile, credo che fosse trasmessa via radio, che ha detto: perché ci odiano tanto? Una giovane o un giovane o vecchia americana degli Stati Uniti d'America ha gridato questa cosa, dopo quella terribile cosa che gli era capitato. Ecco, per chi ci odiano tanto? E questa domanda è veramente molto sensata. E gli Stati Uniti d'America, e non solo loro, perché questo ci odiano tanto riguarda anche noi. E questo di suscitare l'odio negli altri e chiedersi il perché è un interrogativo molto sensato, per me vale più di tante analisi critiche. Un paese che ha meritato, che ha degli aspetti affascinanti, che ha saputo fare delle cose e sa fare delle cose positive e che ha eccetera, e si fa odiare, non da tutti certo, ma abbastanza da causare cose terribili, e la domanda si ripone, e la domanda per me va posta, e io ho già detto, perché in me non dico odio, ma certo molta rabbia è esplosa recentemente per la storia della base, di quella base militare, l'ennesima base militare vicino a una città d'arte, dopo che era finita la guerra fredda, dopo che potevamo sperare di avviarci a una parziale almeno smilitarizzazione della scena internazionale. Quando è uscito il mio voi sapete che qualche mese fa la casa editrice Nottetempo di Roma ha pubblicato nella sua collana di librini un mio librino che si intitola Dio è violent. Il titolo ridice una scritta che ho visto a Lecce, nella città di Lecce, ancora là perché sono tornata e l'ho vista ancora, e c'era scritto questa cosa: Dio è violent, cancellata la finale, era O, forse chi l'ha cancellata, non lo so, cancellata proprio, punto esclamativo, ma la finale è come ho immaginato scherzosamente che doveva essere un teologo o una teologa che diceva: ma Dio non si può metterlo violento, perché non si può metterlo maschile e non si può metterlo femminile. Ho immaginato io ridendo. Comunque la cosa curiosa è quello che qualcuno ha aggiunto sotto: e mi molesta. E io penso che uno spirito mistico, un'anima sensibile avrebbe detto: è vero, cioè questo Dio può risultare molesto, cioè può, ecco. Voi forse non sapete molto di storia della mistica, né io vi voglio avviare su questo sentiero, però sappiate che il rapporto che donne e uomini della mistica con Dio è un rapporto, non è come quello di preti in ginocchio, tutte quelle cose, no, è un rapporto personale, intenso e polemico anche, quindi e mi molesta chiunque l'abbia messo, aggiunto, ecco. Dunque, quando è uscito questo librino ci sono stati molti, molti commenti, tutta la gamma, dal consenso, l'accordo, tutto fino a riprovazione vivissima. Io ho ascoltato naturalmente, ascolto queste cose che di persone, poi ci sono persone che si inseriscono con un loro pensiero, eccetera. Io cerco di. Non ascolto quelli che. I discorsi fatti da persone che vedono le pagliuzze di episodi di violenza qua e là e non vedono la trave che ci sta cascando in testa di un mondo dominato dai più forti. Ecco, io quei discorsi lì, di quelli che, oh sì, ogni piccolo, a volte non piccolo episodio di non rispetto rispetto della legalità e di manifestazioni non pacifiche gridano allo scandalo, ma non gridano allo scandalo quando un anno accogliamo col tappeto rosso Gheddafi e un anno dopo si va allo scannamento e alle cose. E io li sempre ricordo perché hanno sacrosante parole il vescovo cristiano di Tripoli che diceva: spendete un po' di tempo per la diplomazia, non mandate subito a interventi, ma noi sappiamo come, ecco, e la cosa non si placa, perché quello che nasce nel disordine, nella violenza, purtroppo prima che trovi una strada pacifica eccetera, quante sofferenze e quanti tormenti. Comunque noi auguriamo a quel popolo di farcela. Non ascolto neanche, e qui entro nel merito forse di quello che più mi interessa e leggo, voi lo permettete che a pezzetti leggo, sento la responsabilità di non dire cose superficiali o sciocche. Non ascolto quelli che citano il famoso Gandhi di Comodo, scritto tutto minuscolo, il Gandhi di Comodo, non il Gandhi vero, ma da costoro si capisce mai meditato per quello che veramente ha insegnato con le sue parole, il suo esempio, ma quel Gandhi con lettera minuscola, fasullo, così facile da citare, che sembra che abbia parlato solo per l'ordine costituito e il quieto vivere. Gandhi, è vero, Gandhi fu quello che noi chiamiamo uno spirito rivoluzionario e non concepiva la vita senza un impegno politico costante, anche se la sua terminologia era diversa, ma la concepiva così la vita, la sua, e se avesse potuto parlarci ci avrebbe invitato a questo impegno politico costante. Una che ha meditato sopra la proposta e l'insegnamento di Gandhi è la filosofa Simone Weil. Chi conosce anche un po' la sottoscritta sa quanto io sia come frequentatrice studiosa di Simone Weil, più che studiosa, sapete, io la ascolto come una maestra e la leggo come tale. Lei l'hanno chiamata la mente più pura del secolo XX. Cioè, il secolo XX ha avuto tanti filosofi, alcuni anche molto grandi, non nego, ma poi man mano che andiamo avanti, ecco, Simone Weil è una di quelle che, dei pochi che restano, che si sente la mente più pura, hanno detto, del secolo XX. Io la direi la mente più acuta e lucida, era dotata di spirito profetico ed era secondo me la meglio disposta ad accettare il principio gandhiano, l'insegnamento di Gandhi, che è insistere con la verità come forma principale dell'azione efficace. Loro due tra l'altro avevano testi di riferimento in parte comuni, i grandi testi della tradizione religiosa sacra indiana e il Vangelo cristiano. Ebbene, Simone Weil ha scritto: la non violenza è buona solo se è efficace. Che cosa vuol dire efficace? Ecco, senza dilungarmi, l'agire efficace è quello che modifica qualcosa dentro e fuori di noi. Dentro di noi ci fa sentire che siamo vive e vivi. L'agire efficace non è un agire esteriore soltanto, è un agire che muove e sposta e modifica qualcosa dentro di noi e fuori di noi, ed è quello che fa sentire a noi e ad altri, fa sentire che il mondo non è condannato, che il mondo può andare meglio. Il libro da leggere su questa tematica, secondo me un libro da leggere prezioso, è quello, un breve libro di Simone Weil, sono neanche 50.

0: Ultime parole verso del poema, della riflessione di Simone Weil sul poema omerico, invitano in maniera convincente a non ammirare mai la forza, ma a sapere che c'è e a tener conto del suo dominio. E poi insegnano a non odiare mai i nemici, ma a combattere se è necessario.
1: Avete sentito la prima parte del convegno intervento di Luisa Muraro dal titolo Combattere senza odiare. Stiamo ricordando la storica, filosofa, femminista, una delle teoretiche delle voci più distintive del femminismo italiano, della cosiddetta seconda ondata del femminismo e del pensiero della differenza, che è morta ieri all'età di 85 anni. Luisa Muraro sta parlando del concetto dell'odio sotto diverse sfumature e anche periodi storici. Sentiamo la seconda parte.
0: Nella critica principale, che è quella che io tengo più in conto, che ha ricevuto Dio e Violente, il mio librino, non abbandono il filo rosso che è Simone Weil. Dunque la critica principale che ho ricevuto, almeno che a cui ho dato più attenzione, è che io non ho fatto la distinzione, la separazione tra l'uso lecito della forza e la violenza. Mi hanno detto bisogna fare questa distinzione, è fondamentale, non si può ragionare su queste cose se non si è fatta netta questa distinzione. Rispondo a questa obiezione che è comparsa tra l'altro anche sulla stampa di Torino da parte di una che posso contare che il librino mio l'ha letto e ci ha pensato. Dice Muraro non le interessa fare questa distinzione. Rispondo, primo, che in due punti. Primo, l'uso lecito, separare l'uso lecito della forza, come diceva ironicamente il signore che mi ha presentato, il cui nome imparerò, sapete, alla mia età imparare nomi è un problema. Si tende piuttosto a disimparare quelli che si sapevano già. È un uomo che stimo perché si dedica a fare queste cose come Pordenone legge, che sono cose che chiamano ammirazione, stima e riconoscenza da parte di chi scrive. Dunque, lui ironicamente diceva la forza buona e la violenza cattiva. Bene, fare questo è bello, sta separazione, il bene di qua, il male di là, più semplice così. Non che io disprezzi la cosa, ma separare l'uso lecito della forza dall'eccesso di forza che si chiama violenza non è così facile. In realtà, cioè a tavolino forse, ma in realtà è difficile, a volte perfino impossibile. E può essere, questo che è il punto che invece mi interessa di più fermarmi qui, oggi, può essere addirittura sbagliato. Sto pensando a quelle persone, individui o popoli, che si trovano in una situazione di svantaggio strutturale quanto all'affermazione di sé e dei propri sacrosanti bisogni, diritti, desideri. Non ci sono solo i diritti, i discorsi fatti solo in nome dei diritti, è un modo facile di fare discorsi, si tirano fuori solo i diritti, però ci sono anche i sogni, i bisogni e i desideri, oltre ai diritti. Ci sono, ecco, questa è una parentesi. E chi si trova in una posizione di svantaggio strutturale, a volte non si può imporre a costoro, individui o popoli o gruppi, non si può imporgli di tenere separata la forza dalla violenza. Ecco, mi sono convinta, e qui citerò per argomentare quello che dico le parole di Clarice Lispector, che è una grande scrittrice brasiliana, forse la più grande del secolo XX.

Lei in una lettera, alla sorella, scrive queste parole. È sposata da 4 anni, sta rientrando in Brasile e scrive: per adattarmi all'inadattabile, per vincere le mie ripulse e i miei sogni, mi sono dovuta tagliare gli artigli. E poi dice: ho tagliato in me la forza che avrebbe potuto far male agli altri e a me stessa, e così ho tagliato anche la mia forza. Lei arriva e dice, e poi dice alla sorella: non fare così. Lei è stata 4 anni sposata a un diplomatico che aveva bisogno della moglie al fianco, tra l'altro una donna veramente bella, affascinante, e che continuava a spostarsi, e lei aveva questo prepotente bisogno di lavorare con la sua immaginazione e fantasia, quello che la porterà, e già l'aveva portata a essere scrittrice. E quindi dice queste cose. C'era, come dire, una disparità strutturale che la società ancora, con cui la società ancora deve vedersela, tra quelli che sono i sacrosanti sogni, bisogni, desideri e capacità femminili e quello che è la realizzazione di programmi di vita maschili. E problema che è apertissimo, lei non si separerà dal marito, dovrà farlo perché per la realizzazione del marito ne soffre, lei anche forse, ma lei deve farlo per poter realizzare questa sua aspirazione alla scrittura e essere se stessa, soprattutto perché sapete le cerimonie ufficiali nelle ambasciate e quelle cose lì non sono il massimo dell'autenticità, bisogna, ecco, per una donna specialmente. Per una bella donna, perché una donna brutta o mediocre, media come sono io, non ha tantissimi doveri di apparire chissà che cosa, ma una donna bella di solito, sapete, si trova in situazioni dove le è chiesto di fare mostra del suo fascino, della sua bellezza, truccarsi, vestirsi, pettinarsi, quelle perdite di tempo che io ho potuto risparmiarmi. Ecco, la forza, cioè la cosa della forza e questo eccesso che va nella violenza non si possono separare, diciamo, di fondo per quello che, scusatemi l'espressione abbreviata, la natura umana. Gli impulsi violenti si formano in noi prima che si sia formato un io pensante, ragionante, che possa portare la misura. Si formano molto prima, e quello che noi chiamiamo forza interiore, forza personale, forza che si esprime poi nelle sue forme più alte di tenacia, energia, forza morale, la sfida, eccetera, dei prepotenti, tutto questo, prima che si formi la capacità di trovare la misura, cresce questa. La forza stessa comunque è un distillato di quegli impulsi violenti che ci sono, e non si può pensare che si di tagliare l'uno dall'altro, si può pensare a una formazione interiore, eccetera, ma non a separarli, questo dal punto di vista. Ma poi c'è l'altro punto di vista, e il punto di vista è quando c'è la disparità strutturale. Chi si trova in una situazione di svantaggio grande e non ovvio, non rimediabile chiedendo aiuto, proprio strutturale, queste persone come fanno a usare la forza e non attingere alla cosa della violenza? E questo è il problema. Io non giustifico niente a nessuno, soprattutto non giustifico i comportamenti violenti di chi si espone così poi a ritorsioni gravi, eccetera, però insomma questo problema esiste. A questo punto, scusate, pulisco il naso. Questo, racconto sempre questo scherzo, è un riflesso nervoso che ho di toccarmi il naso.
naso e anche di fare così col fazzoletto. E sempre racconto che i miei alunni, perché ho dovuto insegnare, perdonate alunni deliziosi, siccome mi hanno cacciato dall'università perché ho fatto un uso della forza misurato, ma comunque non piaceva, e mi hanno tolto il posto, mi hanno tolto la borsa di studio all'università. Allora sono andata alla scuola dell'obbligo e ho insegnato, e avevo questo difetto che ho, particolarità che ho ancora. E allora un giorno, che sono spiritosi, un alunno mi ha detto: prof, sempre ti tocchi il naso, ce l'hai, resta attaccato, non ti casca il naso. Ma ditemi voi se non sono deliziosi. Allora, volevo dire questo, tornando a Gandhi: quelli, uomini come Gandhi o come Martin Luther King, quelli che si sono, uomini che si sono impegnati seriamente a fare che la forza della giusta rivolta non finisca nella violenza, quelli che però non volevano tagliare le unghie alle persone che subivano oppressione ingiusta, costoro che cosa hanno fatto? Si sono sempre attivati a inventare e diffondere pratiche politiche di quelle capaci di generare nuova forza e adatta a combattere senza finire nell'eccesso della violenza. Non peraltro, sapete, perché l'eccesso di violenza da parte di chi non ha il potere in mano espone la persona che a ritorsioni. Comunque loro hanno sempre cercato di inventare pratiche politiche e hanno sempre saputo precisamente che la linea che non bisogna valicare non è la legge, non è la legalità che fa la giusta separazione tra la forza lecita e l'eccesso violento. Sanno che la legge traccia una linea che serve all'ordine pubblico e che spesso è sensata, sensatissima, ma ci sono circostanze in cui quella linea bisogna oltrepassarla. E certo, ci vuole discernimento politico, ci vuole intelligenza politica, lo so. E certe volte mi prendo di quelle arrabbiature con movimenti con i quali sono d'accordo, ma perché mancano di questo discernimento. Tu la linea della legalità non la passi così tanto per non la te la fanno pagare, oltretutto te la fanno pagare. E poi comunque non è, bisogna però, quando è necessario si fa, e si fa scientemente, si fa deliberatamente. Lasciatemi aggiungere che nella società contemporanea, secondo me, di Dio, nessuno ha raccolto così precisamente l'eredità di questi grandi della non violenza come il movimento delle donne, che si sono rivoltate contro il dominio sessista inventando alcune pratiche come la separazione, i gruppi separati, l'autocoscienza, la relazione donna con donna, il rapporto di fiducia, e ora quello che si cerca di è la relazione di differenza donna-uomo, uomo-donna, che ci siano queste pratiche che sono capaci di trasformare la rabbia oppure la subordinazione in forza interiore e indipendenza personale. Ecco, la trasformazione di questo, di quello che è, insomma, la rabbia. Ne so qualcosa. Adesso qui una femminista, la sottoscritta, viene a dire con quel librino di Violent: nel mondo di oggi la disparità dei rapporti di forza, invece di diminuire, sembra crescere, e ci espone tutti in un modo o nell'altro alla violenza che nasce dentro di noi, alla violenza che cade addosso a noi. Ne sa qualcosa quell'ambasciatore americano
di Bengasi, che dicono era un bravo uomo, era un uomo che amava, voleva bene al popolo libico. Dobbiamo dunque riequilibrare le forze, dobbiamo prendere in mano nostra tutte le nostre forze personali per creare un equilibrio. Non dico una parità di forze, non ci sarà mai, ma per riequilibrare, per non trovarci esposti passivamente a che cosa? Quello che noi siamo esposti è lo strapotere delle armi, non noi che siamo qui, dei soldi, noi che siamo qui siamo esposti allo strapotere dei soldi e dei media, questi sono che ci pesano addosso. E quindi rivediamo il discorso dei rapporti tra forza e violenza, rivediamola il discorso del famoso contratto sociale per cui abbiamo delegato l'uso della forza ai poteri pubblici, rivediamo tutto questo. Io, il completamento del mio discorso è: tocca alle donne condurre questo dibattito rinnovato sulla questione della forza. Riprendiamoci però in mano nostra, non deleghiamo, non facciamoci rappresentare e in un certo senso non confidiamo più in questa o quella entità che vuole rappresentarci. Perché le donne, dico, le ragioni sono spiegate nel libro, no? Ma in due parole diciamo perché noi ne sappiamo di più sulla esposizione alla violenza e sappiamo qualcosa sulla politica che può sottrarre alla violenza senza replicarla né senza farsi eliminare. Così ho ragionato e vengo al secondo punto che volevo, di mia risposta, diciamo che volevo. A quelli che invocano una netta distinzione tra forza e violenza, io faccio notare una cosa. Nell'Iliade, il poema della forza di Simone Weil, che secondo me dovremmo tutti considerare un testo di riferimento magistrale sulla tematica che della forza e della violenza, questa distinzione che certi ritengono così di capitale importanza, questa distinzione non viene fatta, sottolineo. Simone Weil non separa queste due cose, chiamiamole così, che sono forza e violenza. Simone Weil parla anche della violenza e ne parla sempre come di ciò che patisce l'anima della persona che subisce impotente la forza di un altro. Forza e violenza sono differenti, ma nell'uso linguistico che lei ne fa si vede bene questa differenza. Sono differenti, ma vanno insieme ogni volta che ci troviamo in una condizione di disparità di forze. Quando c'è uno che ha nettamente più potere e uno che ha nettamente meno potere, forza si traduce, per chi ha meno potere, in violenza patita. E questa, la disparità di potere, è la condizione umana più ordinaria dall'infanzia alla morte. I bambini sono impotenti fra le braccia della madre e i vecchi sono impotenti sul letto di morte, impotenti davanti alle forze della natura e davanti al potere medico. Ma questa è anche la condizione storicamente dominante oggi, perché quello che era l'antico slancio per impedire che si allargasse la forbice di potenza e impotenza è, come in qualche modo, poi spiegherò meglio,
finito. Rileggendo il testo sull'Iliade della Veil, ho scoperto proprio questo tipo di intreccio che lei stabilisce tra forza e violenza, cioè la chi ha meno potere, per ragioni le più disparate, patisce violenza da parte di chi? L'imputato che va davanti a un giudice patisce violenza. La sua anima, dice lei, patisce violenza. Può essere giusto, giustissimo, che uno, che ci siano tribunali e che si giudichino, eccetera. E può essere necessario, oltre che giusto, è spesso necessario. Ciò non toglie che là c'è qualcosa che diventa violenza. Nel testo della Veil, la violenza è il versante sofferente dei rapporti di forza tra esseri viventi, e tutti i viventi vi sono esposti. Che tutti siano destinati nascendo a patire violenza, tutti, è una verità, scrive e aggiunge, una verità che però si tende a ignorare. Il forte non è mai assolutamente forte, né il debole assolutamente debole. Ma di solito questo, se la gente non se ne rende conto. L'11 settembre sono svegliati alla consapevolezza nella maniera più amara, sono rimasti esterrefatti, si sono visti esposti alla violenza, credevano di essere i più assolutamente forti e si sono scoperti così. Ma purtroppo poi hanno fatto di tutto per tornare a dormire, a sognare un'altra storia. Ma quale sarebbe, mi potreste chiedere, la forza del debole? Consiste forse nel fatto che prima o poi si troverà al posto del forte, come hanno cercato quelli lì della... No, rispondo, quando, se interpretiamo il pensiero di Simone Weil, la forza del debole è latente ma già presente, ed è che può sottrarsi, che può schiodarsi il debole dalla fissazione dei rapporti di forza in cui si trova a essere perdente. Poi farò degli esempi. Il debole può cessare di essere debole, la sua forza è che può spostare la posta in gioco in un altrove, altrimenti che non è più nella mira della forza dell'altro. Io l'ho chiamata la schivata. Così, porto gli esempi, così hanno fatto le cristiane e i cristiani delle origini, agli inizi, all'interno dell'impero romano. Hanno cambiato la posta in gioco, si sono tolti dalla fascinazione terribile della strapotenza dell'impero romano. E così hanno fatto anche i liberi comuni dell'Italia centro-settentrionale, di altre, della Francia meridionale, del Mar Baltico, eccetera. Così hanno fatto i liberi comuni per sottrarsi al sistema feudale, invece di armarsi così. E così hanno fatto molte donne con i gruppi di autocoscienza, si sono spostati di lato, si sono tolte alla mira che è del di più, del di meno, dell'invidia, del rancore.

0: ed era la seconda parte della Lectio Magistralis tenuta da Luisa Muraro nel 2012 dal titolo Combattere senza odiare. Sentiamo la terza e ultima parte.
1: Invece nell'Iliade, poema della forza, troviamo una diversa distinzione di altro tipo che fa lei, e cioè lei dice c'è una forza sommaria e grossolana che uccide e un'altra forza che, esercitandosi nei rapporti tra esseri umani, li lascia vivi ma ha il potere di tramutarli in cose. Questa distinzione che lei fa è attuale. Lei parla del mondo, o

0: generico, eccetera, però in realtà è una donna che vive tra le due guerre mondiali e guarda nascere l'Unione Sovietica, guarda, vede e prevede lo strapotere della Germania nazista e il disastro che sta preparando l'Europa. Allora lei vede che c'è questa forza brutale che fa fuori la gente e una forza che ci lascia vivi, ma che tramuta gli esseri umani in cose, cosifica, ed è la, dice, la forza pietrifica le anime, le stupidisce, possiamo dire più alla buona, pietrifica i desideri, istupidisce, e lo fa sia dalla parte, sia dalla parte di chi subisce questa forza, ma lo fa questo effetto anche dalla parte di chi esercita questa forza. Il rapporto di forza, di dominio attraverso la forza, istupidisce i dominati e istupidisce i dominanti. Questa è una grande tesi del pensiero di politico della Veil. Ecco, e a me interessa perché noi possiamo disegnare il mondo globalizzato. Il mondo globalizzato si divide tra quelli che sono esposti nudi e crudi, incolpevoli, spesso ignari del perché e del come, alla forza sommaria e grossolana che uccide. Chi sono? È una enorme massa invisibile, ma se vogliamo figurarcela, pensiamo a quelle donne afghane di diversa età che stavano raccogliendo legna e pinoli. È un fatto che avrete letto, recente. Queste donne erano lì, facevano la raccolta dei prodotti della natura, la più antica attività femminile in tutte le civiltà, raccogliere i frutti della natura. Ma quelle che dico io sono nostre contemporanee, e i nostri eserciti, lasciamo perdere le inchieste che stabiliscono come eccetera, i nostri eserciti le hanno uccise. C'è anche militari italiani là. Queste donne sono state vecchie, piccole, uccise. Noi che siamo qui invece apparteniamo alla massa non anonima, messi dalla parte dove l'anima si pietrifica. I corpi restano vivi, ma l'anima si pietrifica, sia perché noi in qualche modo siamo corresponsabili dell'uso della forza sulle masse anonime, sia perché questa forza a sua volta poi si esercita tra noi, e molti di noi vi sono esposti senza, in una relativa impotenza. Questa divisione e questa situazione costituisce, lo dico, senza la base dell'ordine mondiale oggi vigente. È un ordine odioso ma dinamico, non si crede. Infatti il grande sforzo della civiltà, tra virgolette, consiste oggi di riuscire a passare da questa parte e di non restare là dove una bomba, un missile o la fame o altra cosa del genere arriva e ti fa fuori a caso. Per esempio, gli abitanti della Serbia erano fino a un'epoca recente dall'altra parte, dove arrivavano i bombardieri, sono partiti dall'Italia, dove arrivavano i bombardieri e buttavano giù bombe. Adesso la Serbia non è più un paese canaglia e quindi è passata dalla parte di qua, dove si pietrificano le anime, ma i corpi, bene o male, restano vivi. E se si muore hai la tua bella carta d'identità e lo scrivono sui giornali, è morto il tal d'Italia, eccetera, non si è anonimi. Questo dinamismo, ecco, questa è la mia tesi di fondo, quella che sta là nel librino. Questo dinamismo non ha niente a che fare con la politica. Questa non c'è, la politica sta morendo davanti a questo modo di funzionare delle cose. Perciò io dico, riprendiamo, questo è il messaggio, e poi mi avvio, ma non sono ancora arrivata allo snodo finale, e spero che non avete perso pazienza e andiamo avanti. Riprendiamoci allora, io dico là nel librino, che è imperfetto, sapete, io ho scritto quello che ho potuto capire, quello che ho potuto così e continuo a pensarci, ecco, diciamo a queste cose. Riprendiamoci la libera disponibilità della nostra forza, proprio come è fatto interiore, come è fatto, stiamo attenti perché abbiamo delegato o lasciamo passare, come dire, tante cose, ecco, anche inique davanti a noi. Ho letto oggi sul giornale, c'era un bravo uomo, sono sicuro, un uomo politico lì della regione Lazio, che ha detto: dovevamo ribellarci un anno fa quando sono state votate quelle cose, dovevamo fare questo quando, ecco, è troppo tardi, non si può dopo un anno, quando lo scandalo, quando la vergogna è su di te, e dire dove va. Sì, cioè lui si batte il petto, ma comunque il senso del mio librino è che bisogna appropriarsi di questa forza, cioè di averla disponibile. E una donna politica, anche lei una politica, li chiamo tra virgolette, perché insomma io dubito che li possiamo, che si meritino quel che si meritano di essere, ma comunque non importa. Lei dice è una speranza nascente della politica italiana. Lei dice: abbiamo bisogno di azioni esemplari. No, abbiamo bisogno di agire tempestivamente nel momento in cui la cosa è, si rende necessaria, e per fare questo occorre avere la forza. Io l'esempio che porto sono quelle maestre di scuola elementare di via Rubattino a Milano, ma ce ne sono tante di maestre bravissime, che siccome lo sgombero del campo nomadi aveva portato via, fatto sparire i loro alunni, si sono alzate e hanno detto: andiamo a cercare i nostri alunni e riportarli, siamo maestri di scuola e loro torneranno qui. E hanno in questo modo fatto capovolgere gli umori di molti milanesi, i quali hanno capito questa cosa qui.
1: Sono le 12:03, era la registrazione in parte della Lectio Magistralis tenuta da Luisa Muraro nel 2012 dal titolo Combattere senza odiare, che potete trovare in forma completa sul nostro sito radioondadurto.org all'articolo dedicato che ricorda la figura di Luisa Muraro, morta ieri all'età di 85 anni, filosofa, docente universitaria, scrittrice e molte altre cose, una delle teoriche, delle voci più distintive del femminismo, della cosiddetta seconda ondata e del pensiero della differenza. In onda ora la replica di Sterco, Storie ecologiche di resistenza e conflitto, la puntata andata in onda il 17 di maggio e poi la trasmissione Il Mondo Nuovo. Noi torniamo in diretta alle ore 13 con il giornale radio in breve.

Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. La puntata di oggi si iscrive all'interno di quella miniserie di puntate alla quale abbiamo dato per così dire il titolo Storia delle cose. Come al solito, per presentare la cosa protagonista di questa puntata, partiamo da un fatto storico, da un evento. Il fatto in questione è data il 6 agosto del 1945, l'ora le 8:15 del mattino. In quel giorno, a quell'ora, la città giapponese di Hiroshima diventa il primo bersaglio della storia a subire lo sgancio di una bomba atomica. L'esecutore dell'attacco fu il colonnello dell'esercito americano Paul Tibbets, pilota del bombardiere B-29, comunemente denominato Enola Gay. Ad ordinarlo fu invece l'allora presidente degli Stati Uniti, Harry Truman. Non solo il bombardiere aveva un soprannome, ma anche alla bomba nucleare fu dato un nomignolo: Little Boy. Little Boy fu fatto esplodere ad un'altezza di circa 600 metri dal suolo per massimizzare il raggio dell'onda d'urto, per massimizzare quindi i danni alle cose, alle persone e alla vita in generale. Per dare qualche numero riguardante questi danni, le vittime furono 140.000 entro la fine del 1945 a causa delle altissime temperature, delle onde d'urto e delle radiazioni. Circa il 70% degli edifici della città fu interamente raso al suolo e incendiato. I soccorsi furono nulli, visto che il 90% del personale sanitario morì sul colpo e che praticamente tutti gli ospedali furono rasi al suolo o resi inutilizzabili dall'esplosione. I sopravvissuti, chiamati in giapponese Ibakusha, partirono per decenni gravissime patologie causate dall'avvelenamento da radiazioni. La cosa, protagonista della nostra puntata, si trovava nella quantità di 64 kg dentro la bomba. Il suo nome è uranio, nel caso specifico uranio-235. Il tema di questa puntata è dunque la storia dell'uranio. Come nella puntata sulla storia del potassio, ci appoggiamo alla rivista online Altro Novecento e ai preziosi scritti di Giorgio Nebbia in quella sua serie, diciamo intitolata La città degli elementi. Parlando di storia dell'uranio, possiamo distinguere tre grandi fasi: la scoperta chimica settecentesca, la rivoluzione scientifica della scoperta della radioattività a fine 800 e lo sfruttamento energetico e militare e quindi anche geopolitico nel 900. Ad oggi, quello che inizialmente veniva ritenuto un semplice metallo pesante è divenuta la risorsa energetica e bellica più strategica del pianeta. Prima di ripercorrere la storia, nella seconda parte di questa puntata, diciamo che attualmente i principali paesi estrattori nel mondo sono il Kazakistan, con il 40% della produzione mondiale, seguito dal Canada, dalla Namibia e dall'Australia. Ora un pezzo musicale e poi ritorniamo a parlare della storia dell'uranio.

Bentornati e bentornati in studio. Stavamo parlando dell'uranio e della sua storia. Prima però di affrontare la storia dell'uranio, parliamo per un attimo della sua preistoria. Intendo dire che se parliamo giustamente della sua scoperta da parte dell'uomo nel XVIII secolo, la sua origine è molto, ma molto antecedente. L'uranio è infatti un elemento nativo dello spazio, formatosi prima della nascita della Terra. Nello specifico, cioè per quanto riguarda la sua formazione, ci tocca di fidarci, è stato creato dalla fusione stellare, da eventi cataclismici quali le collisioni di stelle di neutroni, da esplosioni di stelle massicce, le supernove. Si trova sulla Terra in quanto incorporato nella nebulosa solare che poi formò il nostro pianeta. L'uranio infatti non si può formare tramite processi geologici interni alla Terra. Questo perché, trattandosi dell'elemento naturale più pesante esistente, il suo numero atomico è 92, la sua sintesi richiede energie colossali, scambi di energia che possono avvenire solo nello spazio profondo. Fermiamoci qui con la preistoria dell'uranio, per non perderci in aspetti che definire sovrumani sarebbe riduttivo, e torniamo quindi alla sua storia, la sua storia umana. Parliamo dunque della sua scoperta ad opera del chimico tedesco Martin Heinrich Klaproth, che per prima individuò nel 1789 l'uranio analizzando un campione di pechblenda. La pechblenda è una varietà di uraninite, il principale minerale da cui si estrae l'uranio, che non si trova mai da solo, isolato, e che diede il nome a questa cosa misteriosa, ispirandosi, cioè il chimico tedesco Klaproth diede il nome di uranio ispirandosi al pianeta appena scoperto dall'astronomo William Herschel, appunto Urano. Al 1841 risale invece il suo isolamento in forma metallica pura ad opera del chimico francese Eugène Melchior Peligot, e fu utilizzato per tutto l'Ottocento quasi esclusivamente come colorante per vetri e ceramiche, alle quali donava una caratteristica fluorescenza verde-gialla. Al 1896 risale la rivoluzione scientifica, come abbiamo detto, legata alla scoperta della radioattività, grazie ad Henri Becquerel, che ha dato nome anche all'unità di misura della radioattività, che proprio studiando i sali di uranio scoprì appunto le sue caratteristiche di radioattività, e da questi studi presero poi le mosse i coniugi Curie, che isolarono elementi ancora più radioattivi come il polonio e il radio. Si arriva quindi al 1934, quando proprio in Italia Enrico Fermi e tutto il gruppo di giovani studiosi di via Panisperna bombardarono l'uranio con neutroni lenti, ponendo le basi per il processo di fissione nucleare, il processo quello che ha reso possibile poi le centrali nucleari contemporanee. E con questo passaggio arriviamo quindi all'uso militare energetico dell'uranio, che ha caratterizzato gran parte del Novecento e nel quale siamo ancora immersi. Come abbiamo visto i primi ad arrivare alla bomba nucleare furono gli statunitensi, con il famigerato progetto Manhattan, raccontato anche nel film Oppenheimer, che sinceramente non ho visto, ma che ha avuto molto successo. E a seguito di questo primo terribile passo, nello scenario della cosiddetta guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, si scatenò una caccia globale ai giacimenti uranio e una proliferazione degli ordigni nucleari. Le potenze mondiali infatti iniziarono ad accumulare testate nucleari e a sviluppare sottomarini a propulsione atomica. Appunto la famigerata proliferazione nucleare, che fu incubo della precedente generazione e inspiegabilmente e irrazionalmente è stato accantonato dall'attuale, almeno apparentemente. Per concludere con l'aspetto militare dell'uranio, diciamo che ad oggi le potenze mondiali a possedere testate atomiche sono gli Stati Uniti, la Russia, e questi sono certamente i due attori principali in questa triste classifica, la Cina, la Francia, il Regno Unito, l'India, il Pakistan, Israele e la Corea del Nord. Prima di passare a parlare dell'uso invece energetico dell'uranio, quindi per scopi civili, e delle particolari caratteristiche di questo metallo, per completezza di esposizione diciamo anche che l'uranio è l'unico materiale radioattivo con la quale si fabbricano le bombe atomiche. Per esempio a Nagasaki fu sganciata una bomba al plutonio, del quale però non parleremo in questa puntata. Ora un altro pezzo musicale e poi andremo avanti a parlare dell'uranio.

Rieccoci in studio, stavamo parlando della storia dell'uranio, della sua scoperta, del suo utilizzo per scopi bellici ma anche civili, nello specifico energetici. Infatti, a lato della proliferazione atomica, a partire dalla metà degli anni 50 e soprattutto negli anni 60, l'uranio trova applicazione per la produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Delle centrali nucleari esistenti e delle proposte di nuove ma non avveniristiche centrali nucleari abbiamo già parlato in altre puntate. Abbiamo anche già parlato di incidenti avvenuti nelle centrali nucleari e di centrali nucleari purtroppo non più esistenti, la più famosa ovviamente è quella di Chernobyl. Quindi prima di concentrarci nello specifico sulle caratteristiche e sul presente della risorsa merce uranio, diciamo che le centrali nucleari che utilizzano l'uranio nel mondo sono un po' meno di 200. Poi parlare di centrali si può parlare di reattori e di centrali, e nelle centrali nucleari vi possono essere anche più reattori. Comunque le centrali nucleari nel mondo sono meno di 200 e sono distribuite per la maggior parte tra Stati Uniti, Francia, Cina, Russia e anche Giappone, che dopo l'incidente di Fukushima, del quale accenneremo poi, aveva bloccato gran parte del funzionamento di queste centrali ma ha ripreso l'attività e ha in programma di aprirne di nuove. L'India si sta attrezzando per entrare in questa lista, altri paesi ne hanno alcune, minori diciamo, e altri paesi ancora hanno in progetto di costruirne. Per non omettere nulla, gli incidenti alle centrali nucleari fin qui avvenuti sono più di 100, i più gravi sono stati quelli di Chernobyl ovviamente, quello di Fukushima del 2011, quello di Three Mile Island negli Stati Uniti, quello di Chalk River in Canada e quello di Lucens in Svizzera, dove nel 1969 ci fu un guasto al sistema di raffreddamento di un reattore sperimentale sotterraneo che fu poi interrato nella caverna nel quale si trovava per evitare la fuoriuscita delle radiazioni. Fatta la storia dell'uranio, quindi, poniamo un attimo la lente in gradimento, diciamo così, il focus direttamente sulla cosa protagonista di questa puntata. Quindi cos'è l'uranio e che caratteristiche ha? L'uranio, il cui simbolo chimico è U, è un metallo pesante, tossico e naturalmente radioattivo. Come abbiamo già detto, è l'elemento naturale più pesante sulla Terra. Nel nucleo di un atomo di uranio ci sono 92 protoni e in natura l'uranio è composto principalmente da due isotopi. L'uranio-238, che è stabile e non fissile, cioè parlando male, non divisibile, non spaccabile, ed che è presente al 99,3%, e l'uranio-235, radioattivo e fissile, cioè divisibile, presente per lo 0,7%. L'uranio può essere naturale, quindi estratto direttamente dalle miniere e ha le caratteristiche che abbiamo appena descritto, però l'uranio può anche essere arricchito o impoverito. L'uranio arricchito, cioè diciamo anche arricchito e di conseguenza impoverito, ci spiegheremo meglio poi. L'uranio arricchito è un uranio nel quale si va ad aumentare la concentrazione dell'uranio 235, la parte radioattiva e fissile, e si arriva fino al 5%, dal 3 al 5% per le centrali nucleari, oltre l'80% per scopi militari. L'uranio impoverito, e qui spieghiamo il perché della frase prima, è invece il sottoprodotto del processo di arricchimento. Quindi sempre per parlare male, è lo scarto di questo processo. Poiché è estremamente denso, molto più del piombo, viene utilizzato in guerra per corazze e proiettili perforanti. Insomma, per difesa e attacco in guerra. Oltre agli ovvi danni immediati, ovviamente parlando di proiettili perforanti, causa avvelenamento anche in vari altri modi. Ne abbiamo sentito parlare con la cosiddetta sindrome dei Balcani, per esempio in Kosovo. Per avviarci a concludere, ci sono ancora due aspetti dell'uranio dei quali è importante parlare. Il primo, il suo aspetto merceologico-economico, e in secondo luogo, e forse ancor più, di quello del suo aspetto geopolitico. Dal punto di vista merceologico, l'uranio viene trattato principalmente come una materia prima, quindi le cosiddette commodity. Viene scambiato sui mercati globali sotto forma di concentrato di uranio grezzo, in gergo yellow cake, torta gialla. Come vediamo, quando si parla di uranio, sia come abbiamo visto per quanto riguarda i nomignoli dati alla bomba nucleare su Hiroshima, e sia in questo caso, si parla sempre, diciamo, si fa dell'ironia, l'ironia la fa da padrona, quasi ad esorcizzare una cosa che, per usare un eufemismo, è ovviamente da maneggiare con molta cura.
non essendo possibile acquistare e stoccare fisicamente lingotti di uranio in modo autonomo, gli investitori accedono a questo mercato tramite grandissime società finanziarie. Le maggiori aziende nel suo commercio sono la compagnia statale kazaka Kazatomprom, o Kazatomprom, non so l'accentazione, che, visto che abbiamo, come abbiamo detto, il Kazakistan è il maggiore produttore al mondo di uranio, la canadese Cameco e il fondo di investimento Yellow Cake PLC, che oltre ovviamente a investire e commerciare in uranio, ha anche centrali stoccaggio, appunto per gestire questa, tra virgolette, merce. Il mercato globale dell'uranio ha un valore stimato, per quanto siano attendibili queste stime, che sono sempre da prendere con le pinze, intorno ai 10 miliardi di dollari, e i fattori trainanti del suo prezzo, che sono comunque sempre, diciamo, abbastanza in ascesa, sono la rinascita dell'energia nucleare, quindi l'aumento e la progettazione di nuove centrali nucleari, la proliferazione atomica, che riguarda sì ovviamente l'intensificarsi dell'arsenale, l'accrescimento, diciamo così, dell'arsenale delle potenze che già ce l'hanno, e riguarda poi invece quelle nuove potenze che cercano, che hanno creato bombe nucleari o cercano di organizzarsi per farlo, e ovviamente la sua scarsità strutturale, perché, come abbiamo detto, sia essendo presente un po' ovunque alla fine della crosta terrestre, ma in percentuali minuscole, comunque l'uranio, essendo appunto, come abbiamo detto, un metallo che non si può creare in natura, che quindi che ha origini preterrestri, scusate il termine, è ovviamente non è ovviamente rinnovabile, ecco. Non può essere creato nuovamente. Quello che c'è sulla Terra è una quantità fissa, e quindi la sua scarsità è strutturale, come abbiamo detto. E arriviamo a concludere con l'aspetto geopolitico dell'uranio, quello ad oggi che sembra essere il più importante, o comunque il più sotto la luce dei riflettori. Infatti l'uranio è un fattore di potenza per la Russia e per la Cina, che tramite il Kazakistan e la Namibia soprattutto hanno ingenti scorte di uranio, e soprattutto questo soprattutto per quanto riguarda la Cina, tramite i processi di arricchimento hanno una, diciamo, un know-how, per usare questo termine, e una priorità nella lavorazione dell'uranio, che li rende strategicamente fondamentali. Uranio che rende il Canada e l'Australia appunto strategiche per quella parte di mondo che si scrive Occidente ma si legge Stati Uniti, e che, rimanendo agli Stati Uniti, è uno dei fattori, come vediamo, dell'attuale conflitto tra USA ed Iran, tra USA ed Iran, e ovviamente per quanto riguarda il discorso della possibilità della bomba nucleare per l'Iran. E questo in un mondo in guerra, soprattutto per chiudere con questo aspetto geopolitico, bisogna purtroppo dire che, soprattutto legato alle ordigni nucleari, in un mondo in guerra nel quale una logica distorta sembra aver fatto della bomba nucleare non certo uno strumento di sicurezza, men che meno di pace, ma purtroppo un estremo, folle e suicida strumento di sovranità, e viene a configurarsi come, appunto, come elemento sine qua non, purtroppo, di una pretesa sovranità e di una, un fattore di potenza ineludibile per chiunque voglia giocare un ruolo da protagonista in questo scenario, diciamo, malato di questa terza guerra mondiale a pezzi, della quale spesso parliamo. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sterco, Storia ecologica, resistenza e conflitto, e vi lasciamo con l'ultimo pezzo.

0: fermo sta per spegnersi. Non disperatevi. Non vivete come forse non avete mai fatto.
1: Il mondo nuovo.
2: Almanacco del cambiamento.
3: Socializzare è un pericolo.

0: product.
1: 33 secondi per recuperare un pacco, un allarme che suona ogni volta che si supera il termine. Una media di 17 km al giorno percorsi tra gli scaffali da ciascun lavoratore. Lo scenario tratteggiato dal reportage è inquietante.
2: C'era una pistola che sparavi con un laser il cartellino, la tua identità si associava alla pistola e praticamente da quel momento lì i tuoi capi sapevano che percorso facevi, in quanto tempo lo facevi, in quanto tempo praticamente riuscivi ad evadere gli ordini.
3: E se il pezzo è vicino ai 10 secondi?
4: Nei primi giorni poi mi ha ripreso, ha detto guarda dovresti aumentare un po' il passo. Sono arrivato ieri sera a 148.
1: Se tu hai preso 148 pacchi in un'ora,
4: correvo come un disperato ero.
5: Siamo ormai in piena età neoliberale. È il settimo anno dell'amministrazione di Ronald Reagan. L'IBM ha appena lanciato una nuova serie di personal computer. Microsoft presenta per la prima volta il software PowerPoint. Nei cinema si possono vedere Full Metal Jacket, Gli Intoccabili, Il Pranzo di Babette, Michel Foucault è morto da 3 anni. Nel 1987 l'Ufficio per la Valutazione Tecnologica del Governo degli Stati Uniti pubblica un rapporto intitolato The Electronic Supervisor, New Technology. New Tensions. John Gibbons, il direttore della ricerca, è un fisico nucleare che gode di una stima universale.

0: universale. Dopo aver lavorato per le amministrazioni repubblicane, pochi anni dopo diventerà consigliere scientifico del presidente democratico Bill Clinton. Energia nucleare e tecniche di sorveglianza, si sa, sono apprezzate da tutta la politica. È la prima volta che le istituzioni statunitensi discutono apertamente delle trasformazioni nella sorveglianza sui luoghi di lavoro. Il documento dell'Ufficio per la Valutazione Tecnologica esprime preoccupazione per il fatto che le tecnologie dell'informazione forniscano ai datori di lavoro poteri di sorveglianza che vanno oltre quanto necessario per organizzare i processi lavorativi. Gibbons all'inizio del rapporto spiega: il supervisore elettronico, nuove tecnologie e nuove tensioni, tratta dell'uso delle tecnologie informatiche per misurare la velocità e la precisione con cui i dipendenti svolgono il proprio lavoro. I nuovi sistemi informatici per l'ufficio offrono ai datori di lavoro nuovi modi per supervisionare le prestazioni lavorative e controllare l'uso del telefono da parte dei dipendenti, ma tali sistemi sono anche controversi perché generano informazioni molto dettagliate sui dipendenti che monitorano. Questa valutazione esplora un'ampia gamma di questioni relative all'uso delle nuove tecnologie sul posto di lavoro e ai suoi effetti sulla privacy, sulle libertà civili e sulla qualità della vita lavorativa. Il rapporto si pone diversi problemi, compresi quelli legali, e si pone anche seriamente questioni di carattere etico e di dottrina giuridica. Per esempio, a un certo punto riflette sul fatto che, sebbene alcune dottrine giuridiche possano essere implicitamente volte a rivendicare il diritto di una persona all'integrità fisica o mentale, all'autonomia o alla dignità, la legge non riconosce alcun diritto alla dignità o diritto all'autonomia in quanto tali. Il diritto non pone vincoli al controllo elettronico e non riconosce autonomia e dignità. Si fonda invece sul diritto alla proprietà privata. Si ha diritto a possedere, ma non si ha diritto a essere autonomi e neanche ad avere una vita dignitosa.
1: Entrerò in quel posto. I dissenatori saranno già in agguato, ma ormai li conosco. Non avrei mai creduto di poter vivere come Harry Potter. Appena entri, loro ti sono già addosso. Vogliono toglierti tutta la felicità di cui sei capace, tutta l'energia che puoi esprimere se non resisti. Tutte le tue risorse saranno loro. Ci è voluto del tempo, ma poi ho trovato il mio Patronus. Non tutti i miei colleghi sono in grado di vederli, sono babbani, alcuni di loro li sentono, ma noi resistenti li vediamo e sappiamo cosa fare per salvare anche loro. Expectum Patronum, ed eccola dalla mia bacchetta scintillante di luce, la macchinetta del caffè.
0: Mese dopo la pubblicazione del primo rapporto sul sorvegliante elettronico, la stessa equipe, diretta da Gibbons, pubblica un secondo rapporto, intitolato Defending Secrets Sharing Data, nuovi lucchetti e chiavi per le informazioni elettroniche. In questo caso l'attenzione dello studio si sposta sulla questione centrale della raccolta e uso dei dati relativi alle attività di lavoro, ma anche ai comportamenti della popolazione statunitense al di fuori dell'orario e dei luoghi di lavoro. E nelle ultime pagine del rapporto si riflette sulla relazione tra il governo e le società private. In un passaggio si specifica anche che la capacità del settore privato di soddisfare le proprie esigenze è favorita dal fatto che il governo consente sempre più spesso al mercato di soddisfare le esigenze delle agenzie. Nel campo della sicurezza informatica, dove l'industria e il settore privato hanno storicamente ricoperto un ruolo di primo piano, il programma di sicurezza informatica affidabile dalla National Security Agency ha beneficiato di un contributo significativo da parte dei produttori privati. Nel campo dei protocolli di rete, interfaccia tra sicurezza informatica e crittografia, c'è stato un significativo dare e avere tra la National Security Agency e le parti del settore privato direttamente coinvolte. Certo, su un punto il gruppo di ricerca ha nettamente perso. Alla fine del rapporto suggeriva che le agenzie federali prendessero il controllo sulle società private che operano nel settore della sicurezza elettronica. Quattro decenni dopo possiamo dire che è avvenuto esattamente il contrario. Insomma, sono almeno 38 anni che i governi degli Stati Uniti partecipano alla colossale opera di tracciamento e controllo delle attività quotidiane che tiene in piedi il capitalismo.
2: Tracciare, no parlare, così urla il capo. La collega mi dice: abbassa la voce. E io le rispondo: sono del sud, mi viene naturale. E un'altra collega mi dice: anch'io sono del sud, non sorda. Il capo ripassa: tracciare, no parlare, impareremo a parlare con i bip. Bip, bip, bip, bip, bip. Beep, beep, beep, beep, beep. Un linguaggio tipo quello dei simmini, un linguaggio bippato di resistenza.
3: Ma cosa fa esattamente il supervisore elettronico? Ti traccia mentre lavori, quindi conteggia i secondi di attività, misura i tuoi movimenti, calcola l'efficienza delle singole azioni e quella complessiva, segue i tuoi spostamenti, calcola il tempo delle pause, se ne hai di pause. In un'inchiesta della BBC dello scorso anno, Kate Morgan e Delaney Nolan hanno raccontato come negli ultimi anni, a partire dall'aumento del lavoro a distanza, il settore dei software di monitoraggio delle attività di lavoro si è cresciuto enormemente. L'inchiesta racconta come dal 2022 si è raddoppiato il numero di aziende che monitora stabilmente le attività di chi lavora. La richiesta di software per il monitoraggio è salita con picchi dell'80% a partire dal 2019. Ovviamente non si tratta solo dei software di monitoraggio dell'attività dei computer, ma anche di tracciamento degli spostamenti delle persone. La Gartner, una delle società chiamate in causa dall'inchiesta della BBC, spiega sul suo sito che queste tecnologie sono progettate per raccogliere dati da varie fonti e generare approfondimenti, report e raccomandazioni. La sfida più grande è il concetto di produttività, che è altamente specifico al contesto. Molto spesso queste tecnologie rivelano il tempo dedicato all'attività e come queste variano, ma questo non è un indicatore chiaro delle prestazioni di un dipendente. Sebbene esistano dei rischi, è possibile utilizzare efficacemente la tecnologia per migliorare l'esperienza e la produttività dei dipendenti. La società si lamenta del fatto che da una loro indagine risulta che il 41% di dipendenti delle società a cui hanno fornito servizi sostiene di non avere alcuna informazione sui dati che sono stati raccolti su di loro e sul loro uso. Tra i servizi che fornisce c'è quindi anche quello di consulenza su come spiegare l'attività di controllo e su come rendere felice chi subisce il controllo permanente.
4: Più tracciare, no parlare. Per la pausa a due andare. Chi ha il part time non la può fare. Dopo il lavoro al badge non so stare. È vietato socializzare. I contratti non confrontare. Chi va al bagno veloce evacuare. Alla battuta del capo una risata ti puoi fare. Se ridi con un tuo collega qualcuno verrà a controllare. Perché più tracciare, no parlare. È vietato insieme stare. Solitudine e produzione per tracciare è l'unica soluzione.
3: Il supervisore elettronico non è supervisionato dalle istituzioni europee, che a volte lo usano, a volte lo temono, a volte lavorano per lui. Il rapporto del Centro di Ricerca della Commissione Europea su monitoraggio elettronico e sorveglianza sui luoghi di lavoro, dopo aver dedicato alcuni paragrafi all'importanza economica della raccolta dei dati, sorprendentemente non fornisce alcun dato sulla situazione in Europa. Presenta però molte tabelle sulle tipologie di sorveglianza possibili e una raccolta sulla quantità di studi condotti negli ultimi anni sul tema a livello internazionale. Dal 2010 sono in tutto 167. Praticamente è uno dei temi meno studiati dell'ultimo ventennio. Nonostante il fatto che il rapporto riconosca che ormai è difficile distinguere il monitoraggio dalla sorveglianza, non fornisce indicazioni su possibili interventi normativi. Il rapporto si conclude però con una breve frase di riflessione sul fatto che il problema principale nella stesura del testo è stata la mancanza assoluta di ricerche empiriche in materia. Insomma, non abbiamo dati su quanti dati vengano raccolti su chi lavora. Sappiamo che chi lavora viene sorvegliato, sappiamo che i dati vengono raccolti, ma non sappiamo da chi, come, perché, quanti sono e come vengono usati. O almeno non lo sanno le istituzioni europee.
5: Tema che è quello del monitoraggio potenziale dei lavoratori. Il garante della Gran Bretagna ha appena emesso una bellissima linea guida su tutte le situazioni di potenziale monitoraggio dei nostri lavoratori. È una linea guida interessante dove potete prendere una serie di esempi, cioè la linea guida fa tantissime esemplificazioni di situazioni di monitoraggio su tantissimi asset aziendali, cioè parliamo di posta elettronica, lavoro in smart working, videosorveglianza, GPS e chi più in app ne metta, perché ormai abbiamo tantissime situazioni di monitoraggio potenziale del lavoratore. E poi ci sono delle utilissime checklist con le quali potete verificare se avete fatto tutte le analisi che sono necessarie per effettuare un trattamento che potenzialmente possa incidere sui nostri lavoratori.
6: Ma che effetti ha il supervisore elettronico sulla salute di chi lavora? Tra i pochissimi studi sul problema della sorveglianza sul lavoro c'è un saggio pubblicato nel 2024 sulla rivista Social Currents intitolato Occhi privati vedono ogni tua mossa, sorveglianza sul posto di lavoro e benessere dei lavoratori. Il gruppo di ricerca che ha condotto lo studio ha provato a elaborare un indice relativo alla percezione della sorveglianza sul lavoro da parte di un gruppo di lavoratori e lavoratrici canadesi. La ricerca prova a costruire correlazioni tra lo stress psicologico, la soddisfazione sul lavoro, l'attività svolta e la percezione del controllo. I dati dimostrano prove di associazioni indirette tra la sorveglianza e il benessere, soprattutto in termini di autonomia lavorativa, pressione lavorativa e violazione della privacy. Anche nel caso di elevati indici di soddisfazione per il lavoro svolto, i dati sembrano dimostrare che c'è comunque una forte permanenza di varie forme di disagio nella frequentazione del luogo di lavoro. Nelle conclusioni si dice che si rileva che la sorveglianza sul posto di lavoro ha conseguenze complessivamente dannose per la salute mentale dei lavoratori. Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati e fare ulteriore luce su quella che è senza dubbio una questione lavorativa attuale e critica. Non era difficile immaginare gli effetti dell'aumento del controllo, che quasi sempre comporta anche la regolamentazione della libertà fisica di movimento. Però, nel caso del gruppo canadese, adesso abbiamo anche i dati su quanto incida sulla salute mentale l'esposizione costante al controllo.
7: L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori è stato modificato nel senso che oggi non è più richiesta l'intesa con il sindacato o via libera della direzione del lavoro per la consegna di strumenti quali telefonini, tablet, strumenti di geolocalizzazione da cui può derivare un controllo dei lavoratori. L'importante però è che il datore di lavoro renda ben chiaro al lavoratore come i dati del possibile controllo vengono raccolti e a questo punto, se è ben chiara l'informativa al lavoratore, i dati raccolti potrebbero essere anche utilizzati dal datore di lavoro per delle contestazioni disciplinari.
0: Produce il supervisore elettronico. I settori dell'economia globale della sorveglianza sono molti. Si inizia dal classico settore delle tecnologie di ripresa e monitoraggio video, in cui le principali aziende sono le cinesi Hikvision Digital e Dahua Technology e le svedesi Assa Abloy e Axis. Tutte e quattro hanno fatturati che superano i 50 miliardi di dollari. Al quinto posto si piazza la Motorola. Se ti controllano sul lavoro, è abbastanza probabile che le tecnologie usate provengano da una di queste 5 società. A queste si aggiungono i colossi delle società informatiche di controllo sui dati, Palantir, IBM, NSO Group. Anche in questo caso è probabile che uno dei software usati per valutare la rilevazione del tuo lavoro provenga da una di queste società. Sebbene IBM sia la società sicuramente più conosciuta, anche le altre due negli ultimi anni sono diventate famose. La Palantir ha sede a Denver, in Colorado, e il suo nome deriva dai Palantiri, le pietre veggenti del Signore degli Anelli. Bisogna dire che Tolkien ha un grande successo tra i fondatori di società di controllo e quelli di armamenti negli Stati Uniti. Il fondatore di Palantir, Peter Thiel, è uno dei guru della Silicon Valley. Tra i creatori di PayPal, il sistema di pagamenti online, si definisce un libertario conservatore. Negli ultimi anni, attraverso la sua fondazione, ha finanziato parecchie delle iniziative politiche dell'estrema destra statunitense ed è il mentore del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Palantir è diventata famosa ultimamente per gli accordi stipulati come fornitrice della NATO, soprattutto per la guerra in Ucraina. La società israeliana NSO Group, registrata anche con nomi differenti in Lussemburgo e negli Stati Uniti, è diventata famosa invece come creatrice di Pegasus, il software spia per smartphone che pare sia stato usato anche da vari governi per spiare l'opposizione politica. La scoperta ha portato anche a una causa intentata da Meta, proprietaria di WhatsApp e Apple, contro il gruppo israeliano. Il quotidiano Haaretz ha informato che pochi giorni fa l'ex ambasciatore dell'amministrazione Trump in Israele, David Friedman, è stato nominato stato presidente esecutivo della società israeliana. Il problema è che il confine è sempre più labile. I sistemi usati per la guerra tra spie sono gli stessi usati per il controllo del lavoro. Stesse tecnologie, stesse banche dati. Virtualmente potrebbero essere usate insieme. Lavoro, social network, tempo libero, saluti, acquisti, guerra.
8: Pubblicità.
2: Il palmare ti ascolta, mentre bippi, qualcuno ti bippa, ribippalo anche tu. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip.
6: Come parla il supervisore elettronico? Che linguaggio usa? Ovviamente usa il linguaggio dell'impresa capitalista, ma anche l'apparato fornito da decenni di studi delle neuroscienze. Molte delle aziende che operano nei settori ad alto rischio, come l'estrazione mineraria, offrono pacchetti di formazione e schemi di organizzazione per operare il controllo sul lavoro. In genere, le varie offerte sono presentate come connesse alla questione sulla sicurezza per chi lavora e per evitare la perdita del prodotto o danni alle infrastrutture. Il linguaggio è abbastanza omogeneo. I sistemi digitali di controllo, ad esempio, servono a costruire l'ecosistema del lavoro, una rete di relazioni in cui ci si possa sentire al sicuro e veicolati verso finalità precise. Le attività si sviluppano lungo protocolli, seguono sistemi digitali che devono dare le autorizzazioni al lavoro e analizzano la sicurezza dell'azione. I sistemi di controllo non controllano, piuttosto supportano obiettivi ambientali, sociali e operativi. I sistemi attuali non sono un prodotto digitale, sono il risultato degli sforzi fatti per evitare gli errori del passato. Farsi controllare, insomma, conviene. Si entra a far parte di un ecosistema controllato, finalizzato al benessere e al risultato. La perdita di autonomia tipica del lavoro capitalista diventa la perdita di autonomia assoluta.
9: Hanno tolto la ricreazione. Ma cos'è la ricreazione? Dal latino re creazione, creare di nuovo. Ma a scuola non dovremmo crearsi e ricrearsi sempre? Ci hanno tolto la ricreazione. Possiamo scendere in cortile, controllati da due professori, due classi per volta, due volte a settimana. Il resto della settimana si sta in classe.
10: La mia gioia è contenuta. Ride troppo, non si può. Puoi comunicare, ma sta attento a non socializzare. I contatti, lascia stare. Il tuo corpo, controllare. La tua risata, abbassare. Niente di nuovo puoi provare. È pericoloso organizzare. Far veloce, non pensare. Ciò che è stato già creato, solo quello puoi creare. Contenuto, contenuto, con contegno. Con contegno. Tu non sei più creativo, stai diventando un esplosivo.
3: E se fosse necessario imparare ad avere a che fare con il supervisore elettronico fin dalla scuola? Certo, sarebbe utile per preparare varie generazioni a ritmi e necessità della produzione. L'articolo 1 della legge 150/2024 prevede l'adozione di nuove disposizioni sulla scuola, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra studenti, famiglie e istituzioni scolastiche. Le modifiche sono entrate in vigore a partire dal 1 settembre del 2025 e si allineano alla legge del 2024 che prevedeva misure specifiche contro le devianze giovanili, ribadendo il ruolo formativo e disciplinare della scuola. Il ruolo disciplinare della scuola, sanzioni più chiare finalizzate a formare il senso civico e la responsabilità sociale, prevedono varie forme di punizione interne ed esterne alla scuola, come partecipare ad attività di volontariato in mense, ospedali, case di riposo oppure in alternativa alla manutenzione degli spazi scolastici. Chiariamo che anche il personale docente non della scuola deve seguire quanto specificato nel codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che prevedono per esempio che quando usa il proprio profilo su un social network, il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Anche i controllori sono controllati e il supervisore elettronico supervisiona. La scuola italiana ha grandi problemi con l'aggiornamento. Non si è ancora liberata del modello fordista costruito sui turni di lavoro e della costruzione ottocentesca dell'identità nazionale, e adesso si deve adeguare alle società post neoliberale del controllo pervasivo. Prima bastava stare in silenzio su una sedia in classe e ripetere nozioni. Adesso bisogna imparare che tutta la sua esistenza serve a fornire informazioni che diventeranno un prodotto e che la socializzazione non esiste al di fuori di quel prodotto. La nuova scuola deve insegnare anche a farsi controllare, non solo un'obbedienza generica, il controllo tradizionale nei contesti pubblici. Certo, il divieto di uso degli smartphone è un po' in contraddizione, ma si sa, non è mai facile stabilire i confini tra fascismo storico, fascismo contemporaneo, neofascismo, postfascismo, tecnofascismo. La didattica dovrebbe aiutare a semplificare, classificare. Il corpo studentesco invece non riesce ad adeguarsi. Forse una circolare più chiara sulle regole dell'obbedienza pervasiva sarebbe utile per orientarsi in un campo ormai affollato.
6: Ovviamente le cose si sono evolute lungo la storia del supervisore elettronico. Dagli anni Ottanta sono cambiate molte cose. Shoshana Zuboff, nel suo bestseller del 2019, sostiene che il capitalismo di sorveglianza consista nel monitorare, analizzare e modificare costantemente il comportamento umano per il profitto delle grandi corporation delle tecnologie digitali. Secondo Zuboff, il capitalismo della sorveglianza si appropria dell'esperienza umana usandola come materia prima da trasformare in dati su comportamenti. Alcuni di questi dati vengono usati per migliorare i prodotti o il loro piazzamento sul mercato, mentre il resto diventa un surplus comportamentale privato. In questo quadro i dati vengono sottoposti a quello che Zuboff definisce un processo di lavorazione avanzato noto come intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale trasforma i dati in prodotti predittivi, informazioni in grado di prevedere cosa faremo. Questi prodotti vengono scambiati in un nuovo tipo di mercato per le previsioni comportamentali che Zuboff definisce mercato dei comportamenti futuri. Per le corporation, i mercati comportamentali futures hanno un enorme valore. Bisogna sapere cosa farai per venderti un prodotto o un servizio, ma il problema è che bisogna anche sapere in anticipo cosa farà per evitare che tu esca dal campo previsionale. Le variabili sono sempre troppe e dopo un po' i margini di libertà individuali iniziano a essere un serio problema.
2: Nei giorni passati mio figlio mi ha chiesto la bacchetta. Aspettavo questo momento. Gli ho indicato le linee guida del linguaggio bip bip. Due volte a settimana si incontrano dietro l'edificio per provare l'incantesimo che noi avevamo nominato Expecto Padronum. Mentre provavamo a gettare l'incantesimo nonostante i mesi di sorveglianza, uno di loro ha sbagliato dicendo E puro Padronum. Questo errore ha provocato che nessuna macchinetta del caffè si sia materializzata. Dalle bacchette sono iniziate a uscire le cose più straordinarie, linguaggi bip bip di tutte le forme, sogni che nessuno osava immaginare, città pensate in maniera completamente differente, mille modi per risolvere i problemi. Il cortile era incontenibile. Anche io oggi vado al lavoro con una nuova speranza. È puro Padronum.
6: Più tracciare, non parlare, per la pausa 2 a 2 andare. Chi al part-time non la può fare. Dopo il lavoro al badge non sostare. È vietato socializzare. I contratti non confrontare. Chi va al bagno veloce evacuare. Alla battuta del capo una risata ti puoi fare. Se ridi col tuo collega qualcuno verrà a controllare. Perché più tracciare, non parlare. È vietato insieme stare. Solitudine e produzione per tracciare è l'unica soluzione.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 13:01, in onda ora il giornale radio in breve di questa domenica 14 di giugno. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra contro l'Iran, quella imperialista portata avanti dall'asse USA-Israele, potrebbe essere firmato già oggi. Ma Teheran frena affermando che la firma potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Salta intanto la cerimonia a Ginevra con Vance e Ghalibaf. Nella bozza di accordo tra Washington e Teheran, l'Iran si impegna a non produrre o acquisire un'arma nucleare, ad affermarlo un alto funzionario iraniano alla Reuters, che ne ha dato notizia sul proprio sito. La bozza prevede che i dettagli su come gestire l'uranio arricchito attualmente esistente in Iran verranno invece discussi in un periodo di 60 giorni successivo all'intesa preliminare tra le parti. La stessa fonte iraniana ha aggiunto che l'accordo prevede che gli Stati Uniti liberino asset di Teheran congelati per un valore di 25 miliardi di dollari. E a non volere in alcun modo l'accordo con l'Iran è Israele, che prosegue i raid su Libano come in Palestina. In Libano si tiene il ripetersi di attacchi israeliani mortali simili al bombardamento dell'8 aprile, giorno in cui Stati Uniti e Iran avevano annunciato un cessate il fuoco. Almeno 5 i morti solo questa notte in Libano per mano dell'esercito israeliano, raid anche sud di Beirut. Tra le persone uccise da Israele nella striscia di Gaza in meno di 24 ore anche altre 3 persone. Il presidente degli Stati Uniti è proprio oggi a festeggiare gli 80 anni con un incontro di lotta alla Casa Bianca, per poi volare al G7 di Evian, dove vedrà tra gli altri anche Zelensky. Macron lo riceverà invece a Versailles il 17 di giugno. L'Iran intanto ha fatto sapere che i funerali di Ali Khamenei si terranno il 4 di luglio, cioè il giorno in cui negli Stati Uniti si celebra il giorno dell'indipendenza. Veniamo alle notizie italiane con le manifestazioni di questo weekend. Oltre 20.000 i partecipanti ieri alla manifestazione antifascista e antirazzista organizzata a Roma da CGIL e ANPI, insieme a un ampio ventaglio di realtà antifasciste di movimento, per contrastare la calata nera sia del sedicente comitato Remigrazione Riconquista sulla capitale, sia dei cattolici e antiabortisti del movimento Pro Vita e Famiglia. In tutto questo poi c'è stato anche un altro corteo, quello della mobilitazione chiamato nella capitale dai movimenti per il diritto all'abitare romani dell'area USB Potere al Popolo. Numeri invece risibili per la piazza dei cattolici integralisti dell'area Pro Vita e Famiglia e per quella dei fascisti e razzisti di Casa Pound, riuniti sotto il comitato di Remigrazione Riconquista. Durante il corteo di questi ultimi ieri non sono mancati saluti romani, cori e inni fascisti. Anche per questo dalle finestre affacciate sul percorso sono stati in molti a protestare rumorosamente contro il passaggio del corteo nero. E da Roma all'Irlanda del Nord, sabato a Belfast, migliaia di persone hanno partecipato a una grande manifestazione antirazzista, convocata in risposta ai pogrom anti-migranti di questa settimana nell'Irlanda del Nord. Secondo il gruppo United Against Racism, che l'ha organizzata, hanno partecipato almeno 20.000 persone. Anche a Glasgow, in Scozia, una manifestazione solidale. Fomentate online da attivisti xenofobi come Tommy Robinson e Elon Musk, le violenze e le persecuzioni anti migranti verificatisi martedì e mercoledì si erano allargate ad altre città nordirlandesi. A Belfast ci sono state le più intense, con automobili e case di migranti dati alle fiamme. L'obiettivo della manifestazione antirazzista di sabato a Belfast, oltre a condannare le violenze sistemiche, era anche rispondere alla propaganda dei media, inclusi quelli statunitensi, sulla presunta immigrazione fuori controllo. E sul fronte antimigratorio andiamo in Svizzera, dove era in programma oggi il referendum per mettere un tetto alla popolazione e blindare il paese a 10 milioni di abitanti. Le prime proiezioni indicano che gli svizzeri tendono a respingere il referendum no a una Svizzera da 10 milioni che propone un limite massimo di 10 milioni alla popolazione. A scriverlo il Tribunale di Genève. L'esito era molto incerto prima del voto, dato che il fronte del no era in vantaggio di appena il 52% nell'ultimo sondaggio. Le prime proiezioni, scrive la Tribune de Genève, danno ragione agli oppositori del quesito lanciato dal partito di destra dell'Unione Democratica di Centro, tra cui figurano il Consiglio federale, il Parlamento, i cantoni, la sinistra e parte della destra. Torniamo in Italia, 12 cortei in 9 regioni questo weekend per il Pride. È un fine settimana da record per l'onda Pride, secondo l'Arcigay, che organizza la manifestazione dell'orgoglio LGBTQIA+, come ogni anno, insieme ad altre associazioni locali e nazionali. Cortei ieri a Bari, Belluno, Bologna, Cuneo, Genova, Grosseto, Lecco, Pavia, Perugia e Vicenza. Altri due appuntamenti in programma oggi. E chiudiamo il giornale radio in breve ricordando un nuovo lutto per il mondo femminista italiano. È morta ieri Luisa Muraro, filosofa, docente universitaria, scrittrice, ma soprattutto una delle teoriche, delle voci più distintive del femminismo della cosiddetta seconda ondata e del pensiero della differenza. 85 anni, è stata tra le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano e della Comunità Filosofica Femminista di Otima. Luisa Muraro è morta, scrive Laura Colombo sul sito della Libreria delle Donne di Milano. Con lei viene meno una delle grandi pensatrici del Novecento e di questo inizio di secolo. Dico pensatrice, non solo pensatrice femminista, perché il suo femminismo ha spostato il luogo da cui si pensa, mettendo al centro la differenza sessuale e quindi l'esperienza, la relazione, la lingua materna, l'autorità femminile. Oggi avrebbe compiuto 86 anni. Sono le 13:07 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna domani mattina alle ore 7:20 con il primo giornale radio in breve della settimana. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via le trasmissioni di questa domenica qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Cause you can't take it with you when you go, ow! Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questa domenica 14 di giugno. Iniziamo ricordandovi che anche quest'anno puoi sostenere l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto attraverso il 5 per 1000. Nella dichiarazione dei redditi e del 730 scrivi il codice 0208462074. Tutte le informazioni sul sito radioondadurto.org. Prosegue intanto la festa della Resistenza, la sua 16ª edizione al cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia. Domenica 14 di giugno, oggi serata a cura di GASP, il gruppo d'acquisto solidale popolare del Carmine. Alle ore 19 birra del birrificio artigianale Curtense, a seguire dalle ore 20:30 musica con DJ set. Appuntamenti cinematografici per oggi al Cinema Nuovo Eden alle 18:15, Rebuilding come l'acqua per il fuoco. In via Nino Bixio 9 a Brescia.

E sempre oggi, nonostante tutto, la speranza, artisti bresciani per Gaza. L'inaugurazione è stata venerdì e prosegue anche oggi, 14 di giugno, la mostra presso Padri della Pace in via Pace 10 a Brescia. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci i vostri appuntamenti e le vostre iniziative basta scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org oppure mandandoci un messaggio WhatsApp al 335-122-0759. A tutti e tutte una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere un estratto dall'ultimo romanzo di Michael Zandurian, In viaggio contromano, uscito nel 2009 e ristampato recentemente da Marcos y Marcos nella traduzione di Claudia Tarolo. Michael Zandurian vive a Detroit con la moglie Rita, bibliotecaria, un certo numero di gatti e migliaia di oggetti molto vintage. Dopo aver letto e amato Carver, Toole e Brautigan, ha scritto una raccolta di racconti, Il mondo delle cose. Il suo primo romanzo, Second Hand, è la storia d'amore tra Richard e Teresa, bislacchi e imbranati ma uniti dal desiderio di proteggere cose che altri hanno abbandonato. Poi è venuto Beautiful Music, che parla del potere salvifico della musica nella vita di un adolescente di Detroit degli anni 70. E da questo romanzo, nell'originale The Leisure Seeker, in onore del re dei camper anni 70 negli Stati Uniti, Paolo Virzì ha tratto un film, Ella e John, con Helen Mirren e Donald Sutherland nei panni dei due protagonisti, acclamato alla Biennale di Venezia 2017 e poi distribuito in tutto il mondo. Ma di che parla In viaggio contromano invece? Poche storie. Ella e John hanno deciso, partiranno. E chi se ne frega dei divieti e delle ansie dei figli? Al diavolo medici, paramedici, rompiscatole che ti ammorbano a suon di esami, prescrizioni, precauzioni. Ella ha più problemi sanitari di un paese del terzo mondo. John non ricorda come si chiama sua moglie, ma insieme formano una persona intera. Di cose grandiose se ne possono fare anche all'ultimo round, anche dopo una vita che non ha nulla di straordinario. E allora? Si parte e stop. In barba a ogni cautela, ogni pallosa ragionevolezza, a 80 anni suonati, Ella e John balzano sul loro camper, un vecchio Leisure Seeker, e attraversano l'America da est a ovest. Partendo da Detroit, puntano dritti a Disneyland lungo la mitica Route 66. Un vero e proprio viaggio contromano a base di cocktail vietati, hippie...

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere un estratto dall'ultimo romanzo di Michael Zandurion, In viaggio contromano, uscito nel 2009 e ristampato recentemente da Marcos y Marcos nella traduzione di Claudia Tarolo. Michael Zandurion vive a Detroit con la moglie Rita, bibliotecaria, un certo numero di gatti e migliaia di oggetti molto vintage. Dopo aver letto e amato Carver, Toole e Brautigan, ha scritto una raccolta di racconti, Il mondo delle cose. Il suo primo romanzo, Second Hand, è la storia d'amore tra Richard e Teresa, bislacchi e imbranati ma uniti dal desiderio di proteggere cose che altri hanno abbandonato. Poi è venuto Beautiful Music, che parla del potere salvifico della musica nella vita di un adolescente di Detroit degli anni 70. E da questo romanzo, nell'originale The Leisure Seeker, in onore del re dei camper anni 70 negli Stati Uniti, Paolo Virzì ha tratto un film, Ella e John, con Helen Mirren e Donald Sutherland nei panni dei due protagonisti, acclamato alla Biennale di Venezia 2017 e poi distribuito in tutto il mondo. Ma di che parla In viaggio contromano, invece? Poche storie. Ella e John hanno deciso, partiranno. E chi se ne frega dei divieti e delle ansie dei figli? Al diavolo medici, paramedici, rompiscatole che ti ammorbano a suon di esami, prescrizioni, precauzioni. Ella ha più problemi sanitari di un paese del terzo mondo. John non ricorda come si chiama sua moglie, ma insieme formano una persona intera. Di cose grandiose se ne possono fare anche all'ultimo round, anche dopo una vita che non ha nulla di straordinario. E allora? Si parte e stop. In barba a ogni cautela, ogni pallosa ragionevolezza, a 80 anni suonati, Ella e John balzano sul loro camper, un vecchio Leisure Seeker, e attraversano l'America da est a ovest. Partendo da Detroit, puntano dritti a Disneyland lungo la mitica Route 66. Un vero e proprio viaggio contromano a base di cocktail vietati, hippies irriducibili, diapositive all'alba, malviventi messi in fuga. Un inno alla strada, un caleidoscopio di paesaggi strepitosi e cittadine fantasma, ansie, sogni, paure, quello che è stato, che si è amato, quel che è qui e ora e più non sarà. Perché la vita è profondamente nostra, drammaticamente grande. Fino all'ultimo chilometro. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

In viaggio contro mano di Michael Zanzurian. Capitolo 1. Michigan. Noi siamo turisti. Ho finito per farmene una ragione. Io e mio marito non siamo mai stati i tipi che viaggiano per espandere la mente. Abbiamo viaggiato per divertimento. Wikiwatchee, Gatlinburg, South of the Border, Lake George, Rock City, Waldrug. Abbiamo visto maiali e cavalli che nuotano, un palazzo russo ricoperto di chicchi di grano, ragazzine che bevono Pepsi Cola sott'acqua da una bottiglietta da 25 centilitri, il London Bridge in mezzo al deserto, un pappagallo in bicicletta su una fune sospesa. L'abbiamo sempre saputo. Questo viaggio, il nostro ultimo viaggio, l'abbiamo organizzato all'improvviso. Privilegio dei pensionati. E sono felicissima della mia scelta, anche se tutti, medici, figli, volevano impedirci di andare. Le sconsiglio vivamente ogni tipo di viaggio, ella, ha detto il dottor Tomaszewski, uno dei 100 medici che adesso si occupano di me, non appena ho accennato che mi sarebbe piaciuto partire con mio marito. Ed è bastato che buttassi lì a mia figlia l'idea di un umilissimo fine settimana perché lei usasse il tono normalmente riservato a un cucciolo disubbidiente. No! Ma John e io avevamo bisogno di una vacanza. Ne avevamo bisogno più che mai. Detto tra noi, ai medici interessa soltanto avermi sotto mano per infliggermi le loro analisi, punzecchiarmi con i loro strumenti gelidi, avvistare macchie dentro di me. E l'hanno già fatto in abbondanza. I ragazzi saranno senz'altro preoccupati del nostro benessere, ma non sono davvero affari loro. Se anche dispongono di un'ampia procura sulla gestione dei nostri affari, beh, questo non significa che siano al ponte di comando. E magari ve lo starete chiedendo anche voi, è davvero una buona idea? Due vecchiardi disgraziati, una con più problemi sanitari di una nazione del terzo mondo, l'altro così demente da non sapere nemmeno che giorno è, in procinto di attraversare gli Stati Uniti in camper? Ma non scherziamo, è evidente che non è una buona idea. Mi viene in mente la storia di Ambrose Bierce, autore di racconti dell'orrore che adoravo da ragazza. Quando compì 70 anni, decise così, di punto in bianco, di sparire in Messico. Scrisse: naturalmente è possibile, anzi probabile, che non ritornerò. Sono paesi strani in cui succede di tutto. E scrisse anche: sempre meglio della vecchiaia, della malattia o di cadere dalle scale nella cantina. Avendo una buona esperienza di tutte e tre le cose, beh, concordo caldamente con l'amico Ambrose. In parole povere, non avevamo nulla da perdere. E così ho deciso di passare all'azione. Il nostro piccolo camper, il Leisure Seeker, era pronto a partire. Ma lo è sempre stato, da quando siamo andati in pensione. Quindi, dopo aver garantito ai miei figli che una vacanza era l'ultima cosa che mi passava per la testa, ho rapito mio marito John e siamo fuggiti. Destinazione Disneyland, California. È lì che portavamo i bambini, quindi lo preferiamo all'altro. E in fondo a questo punto della nostra vita siamo più bambini che mai, e soprattutto John. Dal circondario di Detroit, dove abbiamo passato la vita, puntiamo a ovest, attraverso lo stato. Per ora si viaggia da Dio, in comodità e in pace. L'aria che entra dal mio finestrino produce un whoosh setoso di rumore bianco mentre i chilometri ci strappano ai nostri vecchi sé. La mente sgombra, cala il dolore, si dissolvono le ansie, almeno per qualche ora. John non spiccica parola, ma sembra molto contento di guidare. È una delle sue giornate buone. Dopo circa 3 ore ci fermiamo per la nostra prima notte in una cittadina di villeggiatura che si compiace di definirsi colonia di artisti. Entrando in città, spicca, immersa nei sempreverdi, una tavolozza da pittore grande come una piscina per bambini. Ogni chiazza di pittura contrassegnata da una lampada colorata che illumina la tinta corrispondente. Accanto, un'insegna. Saugatuck. È qui che abbiamo trascorso la nostra luna di miele quasi 60 anni fa.
nella pensione della signora Miller, rasa al suolo da gran tempo. Ci eravamo venuti in Greyhound. Ecco il nostro viaggio di nozze: saltare su un pullman per il Michigan occidentale. Non potevamo permetterci altro, ma per noi era già un'emozione. Che bello divertirsi con poco. E dopo esserci registrati al campeggio dei caravan, andiamo a passeggiare, nei limiti delle nostre possibilità, si intende, per goderci quel che resta nel pomeriggio. Sono contenta di essere di nuovo qui con mio marito dopo tanto tempo. Sono passati almeno 30 anni dalla nostra ultima visita. E tutto sommato, la città non è molto cambiata. Pullula di pasticcerie, gallerie d'arte, gelaterie, botteghe d'antiquariato. Il parco è dove lo ricordavo. E molti degli edifici più vecchi sono ancora in piedi e in buono stato. Mi sorprende che i residenti non abbiano sentito il bisogno di demolire tutto e ricostruire da zero. Devono aver capito che la gente, quando va in vacanza, vuole tornare in un posto che conosce, che continua a sentire suo, sebbene per un periodo limitato. Ci fermiamo su una panchina in Main Street. L'aria autunnale sa di torta al cioccolato. Sfilano famiglie in felpa e pantaloncini corti, leccando coni gelato, chiacchierando, le loro risate acute e distratte, voci distese e vacanziere. «Bello qui», dice John, le sue prime parole dal nostro arrivo. «Siamo a casa?» «No, ma bello è bello», rispondo. John, ovunque siamo, chiede immancabilmente se siamo a casa, specie nell'ultimo anno, da quando le cose si sono messe al peggio. I veri problemi di memoria sono cominciati circa 4 anni fa, anche se qualche avvisaglia c'era già stata. È stato un processo graduale il suo. I miei problemi sono insorti molto più di recente. Mi dicono che siamo fortunati, ma io non la vedo così. Nella sua testa prima hanno iniziato a smangiarsi lentamente gli angoli della lavagna, poi i bordi dei bordi, formando un cerchio sempre più piccolo che tende a chiudersi su se stesso. Rimangono solo chiazze di ricordi qua e là, zone dove il cancellino non ha lavorato a fondo, reminiscenze che gli sento evocare all'infinito. Di tanto in tanto, in uno sprazzo di lucidità, si rende conto di aver dimenticato la maggior parte della nostra vita comune, ma ultimamente accade di rado. Mi sollevano il morale le rare occasioni in cui è infastidito dalla sua smemoratezza, perché significa che è ancora da questa parte, qui con me. E di solito non lo è. Beh, fa lo stesso, ci penso io a custodire i ricordi. Durante la notte John dorme incredibilmente bene, mentre io quasi non chiudo occhio. Rimango alzata a leggere o a guardare assurdi talk show notturni sul nostro minuscolo televisore a pile. Unica compagnia, la mia parrucca sul suo sostegno di polistirolo. Me ne sto lì con lei, nella penombra azzurrina, ad ascoltare Jay Leno al rombo di John e delle sue adenoidi. Non importa. Non riesco ad appisolarmi per più di un paio d'ore comunque, e di solito non mi pesa. A questo punto il sonno mi sembra un lusso che non mi posso permettere. John ha lasciato il portafogli, le monete e le chiavi sul tavolo, come fa a casa. Prendo il suo portafogli massiccio, in cuoio lavorato a quadrotti, scurito dal sudore, e lo apro. Emana odore di muschio e fa un rumore vischioso mentre ci frugo dentro. È un disastro, come immagino sia la sua mente, tutto mischiato e appiccicato insieme. L'intrico che ho visto raffigurato nella brochure degli studi medici, pezzetti di carta macchiati di scarabocchi illeggibili, biglietti da visita di persone morte da tempo, la chiave di riserva di un'auto venduta anni fa, tessere assicurative scadute accanto a quelle nuove. Saranno almeno 10 anni che non lo svuota. Mi chiedo come faccia a sedercisi sopra. Non c'è da stupirsi che abbia sempre mal di schiena. Infilo il dito in uno scomparto e trovo un foglietto ripiegato 2 volte. A differenza del resto, non sembrerebbe lì da sempre. Lo apro. È una fotografia strappata da qualche parte. A un primo sguardo pare una foto di famiglia, persone riunite davanti a una casa, ma non ne riconosco nessuna. Spiegando il bordo inferiore smangiato, vedo una didascalia.
i vostri amici della Publishers Clearing House. Va detto che riceviamo una mole incredibile di posta da questa società. All'inizio della sua malattia, John a un certo punto si era fissato sulla Publishers Clearing House. Partecipava di continuo ai loro concorsi a premi, abbonandoci a riviste totalmente inutili: Adolescenza Oggi, Guida Fuoristrada, Furetti da Caccia. Nel giro di poco i bastardi cominciarono a mandarci 3 lettere la settimana, e più avanti è diventato sempre più difficile per John decifrare le loro modalità di iscrizione, e le lettere, aperte e lette a metà, hanno cominciato a impilarsi. E ci vuole un po', ma alla fine capisco perché John tiene questa fotografia nel portafogli. Pensa che sia una foto della sua di famiglia. Scoppio a ridere e rido tanto forte che ho paura di svegliarlo. Rido fino alle lacrime e strappo la fotografia in 1000 minuscoli pezzetti.

Capitolo 2. Indiana. Procediamo di buon'ora nella foschia della statale dell'Indiana verso Chicago, dove imboccheremo la Route 66 nel suo punto di avvio ufficiale. Di norma è meglio tenersi alla larga dalle grandi città, sono posti pericolosi per i vecchi. Non riesci a stare al passo, ti riducono in polpette, ricordatevelo. Ma è domenica mattina e il traffico è al suo minimo. Si fa per dire, camion giganteschi ci sorpassano rombando a 120-130 all'ora e anche di più. Ma John non fa una piega. Sebbene la sua mente stia andando in fumo, è ancora un ottimo guidatore. Mi fa venire in mente Dustin Hoffman in Rain Man. Sarà per via di tutti i viaggi in auto che abbiamo fatto in passato o perché guida da quando aveva 13 anni, ma ho l'impressione che è un talento che non perderà. Comunque, una volta entrati nel ritmo della guida prolungata, è solo questione di orientarsi. Compito mio, regina delle mappe. Schivare svincoli traditori, intercettare i pericoli che piombano su di noi nello specchietto retrovisore. E d'un tratto l'aria diventa piatta e grigia. Fabbriche e fonderie luccicano in lontananza, sotto una coltre di nebbia sporca. John fa una smorfia. Si volta verso di me e chiede... Ma hai fatto una puzza? No, rispondo. Siamo nei pressi di Gary.

Capitolo 3. Illinois. Fuori Chicago, l'autostrada Dan Ryan è abbastanza sgombra e vanno tutti troppo veloce. John cerca di tenere la destra, ma le corsie sfuggono continuamente e altre se ne aggiungono. Forse sarebbe più prudente prendere la Route 66 a Joliet, come avevo pensato in un primo tempo. Solo che una parte di me ha bisogno di compiere questo viaggio dall'inizio vero e proprio alla sua vera fine. Convenzionalmente la Route 66 parte dal lago Michigan all'incrocio tra Jackson Boulevard e Lakeshore Drive, che troviamo senza grandi problemi. Più difficile è localizzare il punto di partenza

ufficiale tra Michigan Avenue e Adam Street. Quando finalmente individuiamo il cartello, chiedo a John di accostare. Di solito non è uno scherzo, ma oggi la strada è deserta. Inizia qui la storica Illinois US 66 Route. Mi affaccio al finestrino per guardare meglio, senza scendere dal camper. La mia parrucca non reggerebbe il vento. Rotolerebbe lungo Adam Street come una salsola, in men che non si dica. Ci siamo, annuncio a John. Sì signore, risponde lui con grande entusiasmo. Non sono certa che capisca cosa stiamo facendo. Gli dico di proseguire sulla Adams. Procediamo tra palazzi altissimi che bloccano la luce del sole. Questo crepuscolo dei grattacieli mi infonde una strana sensazione di sicurezza. Quando prendiamo Ogden Avenue, comincio a vedere le indicazioni. A Berwyn ci sono insegne della Route 66 appese ai lampioni e vedo un posto chiamato Agenzia Immobiliare della Route 66. A Cicero, il vecchio territorio di Al Capone, ormai la gente si è svegliata. Passeggiano senza fretta, si godono la domenica mattina. È quello che dobbiamo fare anche noi, se vogliamo sopravvivere a questo viaggio. Senza fretta, senza tensione, senza autostrade a quattro corsie, se possiamo evitarlo. Ne abbiamo fatte anche troppe di vacanze così, con i bambini. 2 giorni per arrivare in Florida, 3 per la California. Abbiamo solo 2 settimane. Via, via, via. Adesso invece abbiamo tutto il tempo del mondo. Peccato che io sia a pezzi e John ricordi a stento il suo nome, ma non importa, me lo ricordo io. Messi insieme facciamo una persona intera. Dal marciapiedi, 2 bimbetti appena usciti dalla messa ci salutano. John suona il clacson, io sollevo la mano e la faccio ruotare sul polso come se fossi la regina Elisabetta. Oltrepassiamo la statua di un enorme pollo bianco. Lo sapevate che ci sono sezioni di Route 66 sepolte sotto l'autostrada? È così. Ce l'hanno schiaffata sopra, bastardi senza cuore. E per questo la Route 66 è ormai una strada morta, fuori servizio. Le decorazioni strappate dalle spalline come a un soldato in disgrazia. Quando incappiamo in uno di quei tratti, John accelera d'impulso, un istinto innato, il piede pesante di un figlio di Detroit. «Schiaccia, John!» gli dico con un senso di liberazione che non provo da anni. Dalla nostra posizione sopraelevata nel Leisure Seeker, la sepolta Route 66 vola sotto di noi come un'onda ruggente. D'un tratto assonnata, abbasso appena il finestrino, lasciando entrare un getto d'aria mite. Un suono simile al fruscio di lenzuola fresche di bucato. Voglio il vento in faccia. Nel vano portaoggetti trovo un foulard di plastica, antico omaggio di una tintoria nel nostro vecchio quartiere di Detroit. Me lo avvolgo intorno alla parrucca, lo annodo sotto il mento e poi abbasso il finestrino. Il foulard si gonfia come se stesse per far decollare la mia testa, con parrucca e tutto. Richiudo quasi completamente il finestrino. È mattina inoltrata adesso, il clima perfetto, un luminoso giorno di settembre, il sole giallo pastello e sorridente che trovi nell'angolo in alto dei disegni dei bambini. Riesco ancora ad avvertire il respiro dell'autunno nell'aria, umidiccio e muschioso. È la tipica giornata autunnale che un tempo mi trasmetteva una sensazione di possibilità infinite. Ricordo un viaggio molti anni fa, quando i figli venivano ancora con noi. Guardavamo i pianori del Missouri in un giorno come questo e per un istante ci sembrava che la vita sarebbe durata per sempre, che non sarebbe mai finita. Strano cosa può farti credere un po' di sole. Adesso l'autunno non è più la mia stagione preferita. Le foglie morte, raggrinzite, hanno perso il loro fascino e un motivo ci sarà. L'autostrada a mille foglie finisce e siamo di nuovo sulla Route 66. Lo deduco dal gigantesco uomo spaziale vestito di verde che svetta su di un lato. «John, guarda!» esclamo mentre ci avviciniamo al colosso smeraldino, l'enorme zucca in un casco integrale. «E cosa c'è?» risponde John senza staccare gli occhi dalla strada. «Non gliene può importare di meno».
Superato anche il launching pad drive-in, mi torna la voglia di aprire il finestrino. E mi rendo conto in quel momento che se mi va di sentire il vento e il sole in faccia, beh, non c'è proprio nulla che me lo vieti. Mi tolgo il foulard, mi sgancio il casco di fibre sintetiche effetto naturale, Eva Gabor Milady 2 Evening Shade, 75% bianca, 25% nera, dalla nuca, dove è precariamente attaccato agli ultimi capelli che mi restano. Infilo la mano sotto, poi tiro all'indietro verso l'altro per liberare la testa. Abbasso il finestrino e lancio l'odioso aggeggio fuori, dove ruzzola e rimbalza come un animale appena colpito. Che sollievo meraviglioso! Non so da quanto la mia testa non vedeva la luce del sole. I pochi capelli superstiti sono sottili e delicati come i primi ciuffi di un neonato. Nel vento delizioso, le lunghe ciocche si storcono e danzano intorno al mio cranio. Triste, turbante e srotolato, ma oggi non mi importa. Mi ha fatto tanto soffrire vedere i miei capelli indebolirsi dopo la menopausa. Mi vergognavo come se avessi fatto qualcosa di sbagliato, temevo i commenti altrui. Passi la vita a preoccuparti di quel che penserà la gente quando in realtà gli altri per lo più non pensano niente. Nelle rare occasioni in cui accade, è vero, di solito è qualcosa di brutto, ma almeno bisogna apprezzare che abbiano fatto lo sforzo di pensare. Mi volto a guardare la sagoma di polistirolo. La testa è ancora attaccata al banco con il nastro adesivo, ma non è più mia complice. Adesso mi fissa, mi giudica e si domanda «Ma cosa diavolo hai fatto?» Non mi guardo allo specchio. So di sembrare un relitto, ma non importa, mi sento già più leggera. Più in là, un edificio che ha un aspetto familiare. Aerodinamico e ampio, ha il tetto a punta di un turchese schiarito da decenni di sole. Ci sono un cavallo sbiadito e un carro su uno dei lati. E poi vedo l'insegna. Stookase. Quando andavamo in vacanza con i bambini, Kevin e Cindy, ci fermavamo spesso in questi posti, famosi per le barrette alle noci e il caffè acre. A volte cominciavano a indicarli centinaia di chilometri prima. I cartelli si ripetevano ogni 15-20 chilometri e i bambini facevano il diavolo a quattro e John diceva no, dobbiamo macinare ancora un po' di chilometri. E loro imploravano e alla fine, quando mancava un chilometro, beh, lui cedeva. E i bambini strillavano yeah! E io e John ci scambiavamo il sorriso dei genitori che sanno come viziare i propri figli. Ci sorpassa un furgone. Dopo un attimo cala di nuovo il silenzio, spezzato solo dal vento. Erano anni che non ne vedevo uno, osservo. Ti ricordi gli Stookey, John? Sì, risponde lui con un tono che quasi mi spingerebbe a credergli. Forza, dico, fermiamoci. Dobbiamo pur fare il pieno. E annuendo, John si porta accanto alle pompe. Non faccio in tempo a scendere dal camper che un uomo, con la sua bella camicia beige e i pantaloni marrone, si avvicina. Non abbiamo carburante, ma c'è un BP più avanti, ci informa. La voce è aspra ma non spiacevole. Si tira indietro con il pollice e la visiera del berretto bianco. Ah, non importa, rispondo. Volevamo soltanto una barretta alle noci. E scuote la testa. Non abbiamo più nemmeno quelle. E la verità è che abbiamo appena cessato l'attività. Oh, mi dispiace, faccio, aggrappandomi al bracciolo. A noi piaceva Stackey. Ci venivamo con i bambini. Alza le spalle desolato. Sì, piaceva a tutti. Mentre si allontana, riguadagno il sedile. Quando ho già allacciato la cintura e sto per dire a John di partire, l'uomo riappare accanto alla portiera. Ne ho trovata una, dice porgendomi una barretta alle noci. E se ne va prima che possa ringraziarlo. Mi rendo conto adesso che la Route 66 si stava già disgregando quando la percorrevamo negli anni 60. Gran parte del vecchio tracciato ormai è chiuso, sepolto o deviato. Rimpiazzato da tempo dalle autostrade 55, 44 e 40. In certi tratti il selciato rosa originale è talmente decotto che non si può calpestare. Eppure adesso ci sono libri e cartine che illustrano il tragitto originario, con indicazioni chilometro per chilometro, guide dei campeggi,
Davvero, ho trovato tutto sul World Wide Web in biblioteca. Pare che la gente non voglia abbandonare la vecchia strada. Un sacco di bambini nati dopo la guerra che ci hanno viaggiato con i genitori vogliono tornare a vederla. Evidentemente tutte le cose vecchie tornano nuove. Beh, tranne noi.

Ho fame, dice John. Andiamo da McDonald's. Ma tu vuoi sempre andare da McDonald's? Replico, toccandogli il braccio con la barretta alle noci. Tieni, mangia questa. La guarda con sospetto. Io voglio un hamburger. Infilo la barretta nel sacchetto degli snack. E prendiamoci un hamburger da qualche parte per cambiare. John adora McDonald's. Io non ne vado precisamente matta, ma lui ci potrebbe mangiare tutti i giorni. E per un po' l'ha fatto. McDonald's è stata la sua meta fissa per qualche anno, dopo che è andato in pensione. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a metà mattina. A un certo punto cominciai a chiedermi cosa ci fosse di tanto attraente e lo accompagnai. Beh, nient'altro che una manica di vecchi mufloni seduti lì a ingurgitare grassi, a bere caffè in offerta speciale, leggere i giornali e inveire su come va il mondo. Si facevano versare la seconda tazza compresa nel prezzo e giù da capo man mano che spuntavano nuovi mufloni. Non vedevo l'ora di andarmene. Non ci tornai mai più e immagino che lui non desiderasse altro. Credo che John avesse appunto bisogno di un posto dove stare lontano da me dopo aver smesso di lavorare. E detto fuori dai denti, beh, io ero più che felice che si levasse dai piedi. Però, una volta abituati ai ritmi di quella nuova vita, cominciammo a passarcela piuttosto bene. Eravamo entrambi in uno stato fisico più che dignitoso e ci davamo parecchio da fare. Quando John tornava dal McDonald's, ci dedicavamo a lavoretti di casa, sbrigavamo commissioni, rincorrevamo le offerte dei supermercati o dei grandi magazzini, ci concedevamo uno spettacolo pomeridiano, cenavamo presto. Riempivamo il serbatoio del Leisure Seeker e ce ne andavamo in giro per il fine settimana con amici o ci spingevamo fino agli outlet di Birch Run. Fu un buon periodo che finì troppo presto. Ci ritrovammo di colpo a trascorrere le giornate passando da uno studio medico all'altro, le settimane ad angosciarci per gli esami da fare, i mesi a riprenderci dopo averli fatti. E nel giro di poco rimanere in vita diventò un lavoro a tempo pieno. Naturale che avessimo bisogno di una vacanza. Riusciamo a scantonare McDonald's e ci fermiamo a pranzare nei dintorni di Normal, Illinois. Impugno il mio bastone a quattro piedi e mi calo dal camper. John è ancora arzillo, è già accorso in mio aiuto. Ti prendo io, dice. Messi insieme ce la caviamo benissimo noi due. All'interno il ristorante vorrebbe sembrare anni 50, ma non assomiglia per niente a come me li ricordo io. A un certo punto la gente deve essersi convinta che quel decennio fosse tutto a base di festicciole danzanti, gonne a campana, rock and roll, Thunderbird rosso fiammante, James Dean, Marilyn Monroe e Elvis. Buffo come un intero decennio possa ridursi a poche immagini pescate più o meno a caso. Per me quel decennio ha significato pannolini, passeggini, aborti spontanei e le acrobazie per dare vitto e alloggio a tre persone con 47 dollari alla settimana. Come io e John ci sediamo a un tavolo, una ragazza in stile drive-in viene verso di noi. Perché drive-in? Siamo all'interno di un locale, per la miseria. Hai capelli tinti di biondo, occhi e boccuccia da bambolina. Benvenuti al ristorante della Route 66, dice in un bisbiglio. Mi chiamo Chantal e sono la vostra cameriera. È un'affermazione che mi lascia interdetta e mi viene da rispondere: buongiorno Chantal, io sono Ella e questo è mio marito John, direi che siamo i suoi clienti. Voglio un hamburger, taglia corto John. Ha lasciato per strada anche le buone maniere insieme alla memoria. E cerco di riderci sopra. Sì, prendiamo tutti e due un hamburger e un bel caffè. Chantal è delusa. Magari la pagano a percentuale. Posso consigliarvi le patatine Fabian? Un pelvis shake? Un cosa? È un milkshake al cioccolato. Mi fa un cenno di complicità. È buonissimo. Ah, ma certo, non me lo faccio ripetere due volte. Pelvis shake in arrivo! Esclama, felice di aver concluso l'affare. Quando la nostra nuova amica Chantal ci lascia, vado a fare una telefonata. Mamma, ma dove cazzo siete finiti? Strilla mia figlia al telefono, così, nell'atrio di un ristorante. Mi guardo intorno, vergognandomi quasi di starla ad ascoltare. Non so dove abbia preso certi modi. Da me no, di certo. Cindy, tesoro, non usare questo linguaggio. Io e tuo padre stiamo bene, stiamo facendo un viaggetto.
Ecco, non posso crederci ancora con questa storia, ma se ne abbiamo parlato e riparlato e si era deciso che una cosa simile era fuori discussione. È proprio esasperata e non mi piace che si scaldi così. Ha avuto problemi di pressione ultimamente e non le fa certo bene agitarsi in questo modo. Cindy, datti una calmata. Io e tuo padre non avevamo deciso un bel niente. Tu, Kevin e i medici avete deciso per noi. E si dà il caso che abbiamo deciso di partire lo stesso. Mamma, ma tu sei malata. Ah, malata è dir poco, cara. Io sono ben oltre. Non posso credere che tu stia facendo una cosa del genere. Hai bisogno di cure mediche. Mi guardo intorno per accertarmi che nessuno mi stia a sentire e abbasso la voce. Senti, ne ho piene le tasche delle tue cure, ma cercano solo di farti stare meglio. E come, uccidendomi? Preferisco andare in viaggio con tuo padre. Maledizione, mamma. Non credere di potermi parlare in questo tono, signorina, eh? Segue un lungo silenzio in cui Cindy si prende una pausa. È una tecnica che usava con i suoi figli quando la facevano disperare e adesso la adotta anche con noi. Mamma, dice con più calma, sai bene che papà non dovrebbe guidare nelle sue condizioni. Ah, ma tuo padre è perfettamente in grado di guidare. Non sarei partita se non ne fossi convinta. E se fate un incidente per causa sua? E se ci va di mezzo qualcuno? So che non ha tutti i torti, ma conosco John. Tuo padre non provocherà nessunissimo incidente. Non girano tranquillamente sedicenni che guidano come pazzi? E non si capisce perché non possa farlo tuo padre, che ha sempre guidato benissimo. Oh Gesù, mamma! Dice alzando la voce, segno che si sta arrendendo. Dove siete? Ma non ha importanza dove siamo, ci siamo appena fermati a mangiare. E dove state andando? Non mi va di farmi fare l'interrogatorio da mia figlia. Ma non so nemmeno se dovrei dirglielo, ma lo faccio comunque. Andiamo a Disneyland. A Disneyland? In California? Mi vuoi prendere in giro? È lì che mi rendo conto che mia figlia non ha perso il talento drammatico che aveva sviluppato quando era una ragazzina insopportabile. No, non ti prendo in giro. E mi sa che devo interrompere la telefonata al più presto. Chi mi dice che non possono intercettarla come in televisione? Oddio santo, non è possibile. Almeno avete portato il cellulare che vi abbiamo comprato? Certo, ma lo sai che non mi piace, tesoro. Comunque l'ho con me in caso di emergenza. Puoi farmi la cortesia di accenderlo? Dice implorante, in modo che possiamo rintracciarvi. Non credo proprio. E non hai motivo di preoccuparti tanto, ce la caveremo, è solo una piccola vacanza. Mamma, ti voglio bene, tesoro. È venuto il momento di riagganciare e io riaggancio. Se ne farà una ragione, ma si sbaglia di grosso se pensa che accenderò quel cellulare. Ho già abbastanza cancri, grazie. Torno a tavola e finalmente ci mangiamo i nostri hamburger. E il pelvis shake al cioccolato? Beh, non è niente male.

E siamo così arrivati alla fine anche di questa puntata di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto un estratto di In viaggio contromano di Michael Zandurian, libro ristampato recentemente.

0: Buongiorno, buongiorno. Eccoci arrivati a una nuova puntata di Hadoken d'Urto. Ciao Dio mio, ciao Nael.
1: Io sono venuto di corsa per parlare di questo.
2: È arrivato di corsa.
0: Trafelato. Esatto. Allora, questa ragazzi è la terz'ultima puntata,
1: Gasp.
0: Con questa
1: Lo dicono così. Io non lo sapevo prima di questa cosa.
0: Avete visto che bello, sono belle le sorprese, no?
2: È quasi finita la scuola,
0: sì,
2: tipo.
0: No, anche perché dopo arriva luglio
1: è
0: sospendiamo.
1: È finita la scuola tranne per chi ha gli esami.
0: Ecco, dopo, se volete vedere all'opera questa allegra squadra di gamer un po' svitati, dovete venire a trovarci nell'acquario. Nello studio esterno
2: dove blatereremo di un sacco di cose.
0: Esatto.
1: Tra l'altro l'altro giorno vicino a una scuola ho visto delle persone con dei mazzi di fiori e gli ho detto: ah, probabilmente per chi sta studiando. Sia che venga promosso sia venga bocciato, è sempre utile avere un mazzo di fiori.
2: Io preferirei un mazzo di arrosticini, però.
0: Anche io, mamma mia.
2: Sicuramente mi sentirei meglio. Ma passiamo alle cose serie.
0: Bravo.
2: Tipo, perché siamo qui?
1: Oggi siamo qua per parlare di un noto designer, però di cui non sappiamo il noto volto.
2: Esatto.
1: È detto anche Yoko Taro, conosciuto per una saga che vagamente ha impattato sull'industria videoludica,
2: vagamente.
1: Ovvero quella di Nier.
2: E a detta dei giocatori ha impattato molto anche sul loro sistema nervoso e sulla loro voglia di vivere in senso positivo.
1: Sì, infatti, come si può dire, è una storia divertente perché è Nier Automata, un titolo uscito nel 2017. Per molti è stato quel titolo che ha fatto la differenza fra giocare ai videogiochi come passatempo e innamorarsi di videogiochi e considerarli come arte.
2: Sì, esatto, anche perché Yoko Taro ha questa caratteristica, tipo, generalmente gli autori costruiscono dei mondi e raccontano delle avventure in cui tu puoi medesimarti, perderti e passare del tempo per rilassarti. Yoko Taro ha sempre usato il gioco come strumento, ovviamente uno strumento bellissimo perché comunque i suoi lavori sono stupendi, ma per porti delle domande estremamente scomode e quindi costringerti a riflettere per praticamente tutta la durata del gioco.
1: Infatti come autore quando racconta qualcosa non sembra voler raggiungere un punto, non sembra volerti dimostrare qualcosa, sembra volerti far uscire delle domande. Un effetto classico del tipo continua a pensare a quello che è successo nel gioco anche quando smetti di giocare.
2: Sì, esatto, è una di quelle situazioni per cui tu finisci il gioco e vai avanti e ti rimane addosso. Ecco, è uno di i suoi lavori ti rimangono addosso.
1: E insomma, poi a livello per appunto di narrazione non è che ha costruito un mondo dei personaggi, sembra aver costruito veramente una mitologia un po' come i Tolkien oppure Lovecraft, cioè letteralmente la gente tratta i suoi lavori con questo tipo di dedizione, andando
2: sì,
1: a analizzare
2: esatto.
1: Le opere che molto spesso sono derivate e scomposte, cioè letteralmente lui ti mette un pezzo di narrazione della sua serie nei concerti. Ma neanche del tipo vai al concerto, viene raccontato qualcosa. No, devi vederti tutte le date perché a ogni singola tappa viene aggiunto qualcosa.
2: Cioè. Insomma, è una di quelle cose in cui ti prego non distrarti e non mandare avanti i filmati.
1: Ma quindi, in tutto questo però, cos'è Yoko Taro?
2: Esatto, che cos'è? A parte una bellissima maschera, mi piace da morire tra l'altro.
1: Come già accennato, il titolo che ha fatto successo di Yoko Taro è Nier Automata, è uscito nel 2017. E la prima cosa che magari aveste potuto notare in quel periodo era, uno, questo gioco dove ci sta una tizia con una katana vestita con un abito nero succinto con una venda sugli occhi che picchia dei robot, di cui un sacco di gente parla di questo gioco e ci sono un sacco di cosplay a riguardo, e soprattutto un sacco di clip di questo autore mascherato con un grottesco faccione grigio, sorridente, che fa cose assurde e qui i suoi tweet vengono citati come citazioni di genialità assoluta.
2: Ma non ha, tra l'altro, domanda, perché io li ho proprio sfiorati perché non è un genere che mi fa impazzire, non è anche un personaggio il suo costume,
1: maschera,
2: non
1: sì.
2: È la sua maschera, ok.
1: Ed è probabilmente uno dei personaggi più importanti della serie.
2: Ecco.
1: La maschera è del personaggio Emil, personaggio che è presente nei primi due Nier, che appunto è un personaggio vagamente importante visto che a un certo punto diventa immortale, una delle sue citazioni più famose, sempre di Nier Automata, è: perché? Perché deve così far male? Perché l'eternità? Distruggiamo tutto.
2: Quanto giapponese questa cosa.
0: Sì. Comunque abbiamo capito che lui non ha problemi ad autocitarsi, perché mette il suo personaggio all'interno del gioco e...
1: No, è il contrario, cioè prima è uscita il personaggio di Emile e poi ha deciso che quella sarebbe stata la sua maschera. Perché nonostante il carattere egocentrico, fuori controllo, tant'è che probabilmente se cercate Yoko Taro su YouTube, uno dei primi video è lui, è una pubblicità promozionale per la maglietta dove lui aggredisce il game designer del gioco per strappare la via.
2: Continuo a pensare che stiano su un universo parallelo,
0: sì,
2: i giapponesi.
0: Come gli,
2: cioè gli, nella mia vita i giapponesi e gli indiani sono i miei due universi paralleli, perché hanno delle cose che dici boh.
0: Sì, sono proprio lontani dal nostro modo di fare in generale.
1: Io ho voluto dedicare questa puntata principalmente a Yoko Taro e non ai giochi che ha fatto, proprio per mostrare un po' la sua progressione, perché torniamo un po' indietro, 2015, i tre vengono presentati da Square Enix diversi giochi in uscita, fra cui anche un falso trailer di Kingdom Hearts 3, nel senso che i materiali presentati poi non si sono presentati nel gioco uscito.
2: E questo è stato fantastico.
1: E quando ormai sembra che tutto sia finito, sale sul palco Yusuke Saito, producer della sesta divisione di Square Enix, che appunto annuncia che c'è un altro gioco in sviluppo e viene fatto vedere un teaser trailer che appunto mostra le stesse caratteristiche che ho descritto prima, ambientazione post-apocalittica, una ragazza con una katana con vestiti succinti, robot, e dopo viene presentato i titoli di chi partecipa a questo gioco.
2: E generalmente, perdonatemi, sì, dopo ne parleremo anche nel momento dedicato alle conferenze del Summer Game Fest, di solito ragazza anime, abiti succinti, katana, attenzione di metà del
0: certo,
2: presente.
0: Ovvio, chiaro.
1: Sì, ovvio. E niente, a un certo punto esce fuori il nome di Yoko Taro e la reazione è duplice in sala. Da una parte qualche tizio a caso che si esalta come se fosse all'improvviso la rivelazione del secolo, e la maggior parte delle persone che dicono: mo, chi cazzo è questo?
2: Ma lui non aveva già fatto qualcosa prima, tipo Drakengard?
1: Esatto.
2: Ma non era arrivato così all'attenzione del mondo?
1: Diciamo che a livello, come si dire, internazionale ha ricevuto più polemiche che altro.
2: Fantastico.
1: Anche se in Giappone erano considerate delle piccole perle. E niente, comunque viene fatto salire sul palco Yoko Taro, vestito per appunto con un abito giapponese tradizionale e la maschera che poi è diventata iconica.
2: Che bello che è.
1: E niente, andando un pochettino più indietro, quali sono le origini di Yoko Taro? Insomma, lui ha avuto una carriera abbastanza composita e principalmente decide di creare videogiochi nel 1985, ha capito che il suo destino è creare videogiochi, quando ha giocato per la prima volta a Gradius, che è uno shoot 'em up, quindi spari con una navicella e devi eliminare gli ostacoli davanti. E da quel gioco ha detto: il futuro della narrazione è nei videogiochi e io voglio farne parte. Nel 1990 va all'università per appunto di design di Kobake, e lì tra l'altro conosce Akira Yaosui, e pian piano andando più avanti nella sua carriera, il punto di svolta è quando entra a far parte di Cavia e fa uscire, si trova a dirigere casualmente tra l'altro Drakengard.
2: Ah così, cioè buongiorno, salve, lei vuole dirigere questo gioco? Sì,
0: ma
2: prego.
0: Sì dai,
1: in realtà sono passati tipo 15 anni da...
2: Sì, no, però mi ha fatto molto ridere come l'hai detto, è tipo salve, buongiorno, io sarei Yoko Taro, salve, vuole dirigere qualcosa? Ma sì, non ho niente da fare.
1: Ma in realtà lui si occupava principalmente della direzione delle scene 3D, cioè lui era proprio un
0: game designer,
1: sì. 3D.
0: Sì, 3D.
1: E niente, principalmente dicono: ok, vogliamo fare questo gioco fantasy con i draghi. Ah, ok, è uscito Destiny Warriors, vogliamo fare un Musou. E una cosa tira l'altra, scusatemi, devo trovare a lavorare un altro titolo, serve qualcuno che diriga il gioco, e Yoko Taro c'è finito in mezzo.

0: Beh, questa era una super host, era una host di Drakengard.
1: Esatto, tra l'altro dovrebbe essere verso il finale, ha un tono molto drammatico, gotico, ed effettivamente l'ambientazione è quella, è un'ambientazione intrisa di violenza. Infatti, Yoko Taro, per tentare come se di distinguere il titolo, ci ha messo tipo tutte le cose peggiori del mondo.
2: Sì, tipo effettivamente.
1: È un titolo dove la guerra è violenta, tediosa, malata, distorta. È un mondo fatto di magia, ma soprattutto di personaggi perversi e malati.
2: Sì, perché fondamentalmente, che è quello che poi ha gettato le basi in Drakengard per poi i suoi lavori successivi, sono dei temi che diventano letteralmente il suo core. Perché anche in Nier Automata lui esplora perennemente il tema di violenza per cercarne di capire il motivo. Cioè, in realtà, una delle domande principali che Yoko Taro si pone e pone perennemente al giocatore è perché la gente uccide, e non dal punto di vista guerre, cose, ma dal punto di vista psicologico. Cosa provi? Perché? Che motivo c'è? Che cosa porta e comporta questa cosa? Quindi lui lo mette perennemente nella sua narrativa.
1: Yoko Taro è un personaggio pieno di aneddoti, infatti in tal senso molto spesso analizza anche il suo comportamento mentre gioca. Infatti una volta mentre stava giocando gli arrivò, come si dire, l'achievement, l'obiettivo: congratulazione, hai sconfetto 1000 nemici. Sì, e lui si è detto: sono un mostro, cioè chi è che nella vita reale ucciderebbe 1000 persone se non un pazzo psicopatico?
2: In realtà, perché la sua domanda fondamentalmente non è solo dal punto di vista tipo anche politico, perché se pensate c'è qualcuno che ogni mattina schiocca le dita e decide che migliaia e migliaia di persone muoiano nel giro delle prossime 2 ore, però è proprio tipo domandarsi il perché o le dinamiche che portano l'essere, specialmente l'essere umano o comunque un essere senziente, a fino a dove può spingersi con le atrocità quando è convinto di avere ragione.
1: Infatti il protagonista di Drakengard non è una persona propriamente buono, no. Ha un senso perverso per la sorella, che viene usata come sacrificio per il mondo, per fare da sigillo. Che è la cosa che differenzia il mondo dalla sua esistenza alla fine, all'apocalisse.
2: Posso dire che questa cosa con le sorelle di nuovo è tremendamente giapponese, porca miseria.
1: Sì. Via, che fai proprio anche con la percezione mitologica, cioè ci sarebbe da mettere in mezzo proprio Amaterasu e sì, quant'altro, ma questa è un'altra storia. E appunto nel titolo ci sono un sacco, ma davvero tante cose terribili, da gente che vuole farla finita a, cito testualmente, una ragazza che per salvare i bambini vuole mangiarli perché pensa che l'unico modo sicuro della loro esistenza sia dentro di lei.
2: Ecco. Sì, cioè tu passi letteralmente il giocatore tutto il tempo a essere convinto di essere l'eroe, per poi la maggior parte delle volte arrivare alla fine e dire: ok, ho finito, ma cosa ho fatto per arrivare fin qui? Cioè, ti lascia molto. È per quello che prima dicevo che sono dei giochi che ti rimangono addosso, perché tu vai avanti a interrogarti comunque su il percorso che stai facendo e se oggettivamente ha senso. Cioè, lo devi fare per forza, perché a un certo punto, cioè, è il gioco.
0: È il gioco,
2: però
0: certo.
2: Però ti interroghi su, cioè, è uno dei pochi giochi che riesce a farti interrogare sul fatto del: sarei in grado di farlo nella vita vera? Cioè, lo farei? Cioè, ad esempio, piccolissima excursus, ad esempio, la gente ha sempre tipo tacciato giochi come GTA di essere estremamente immersivi e non adatti ai ragazzini, perché puoi rubare un carro armato o picchiare una prostituta. Però in realtà li ho visti, perché li ho giocati. È molto più facile scollarsi da GTA dicendo: no vabbè, cioè non ci arriverei mai
0: a fare questa cosa.
2: Mentre invece i giochi di Yoko Taro, nonostante siano in un'ambientazione non verosimile, cioè perché sono dei fantasy fondamentalmente, o hai a che fare con degli androidi, è molto più difficile. Tu ti interroghi molte più volte su: lo farei davvero se ci fosse questo motivo per farlo? Quindi è molto più pesante ed è molto più profondo da questo punto di vista.
1: E comunque sì, è divertente, perché in tutto questo Yoko Taro è quello che ha fatto queste opere terrificanti a livello concettuale, ma allo stesso tempo è la prima persona che si è assicurata, andando nella sede americana di Sony, che appunto si trova questo titolo sulla piattaforma, a San Diego, per dire: oh, siete davvero sicuri? Guardate, questa è la sceneggiatura, me la provate, non ci sono problemi. E, insomma,
0: non voleva avere sorprese.
1: Comunque il titolo,
2: beh, oddio.
1: Il titolo, come è stato preso? A livello narrativo è stato recepito molto bene, proprio per il suo alto contrasto con le sue tematiche. Ripeto, poi ci sono alcune situazioni apocalittiche che sono incredibili, perché il finale generalmente è che riesce a distruggere i sigilli, però l'apocalisse arriva e sono questi Watchers, c'è proprio un culto degli osservatori, queste entità aliene, che vengono giù della Terra e sono a forma di neonato. E tizio che prima avevo detto che voleva la finita fa uno dei discorsi più potenti sulla speranza di vivere quando ormai è arrivata l'apocalisse. E poi invece la tizia che avevo detto prima è caria un sacco, perché questi esseri sono a forma di neonato e quindi per lei sono tipo nemico ideale, cioè follia pura. E il titolo è ancora più folle quando ti rendi conto che ha finali multipli, cioè più volte rigiochi il gioco, in questo caso i capitoli, quindi ti basta giocare l'ultimo capitolo, che comunque è lento e tedioso, perché il gameplay di quel gioco è terribile, ma nel senso proprio brutto, cioè tu devi continuare a fare l'attacco che stunna, perché hai le magie, ma a fine gioco diventano inutili, perché i nemici te le assorbono direttamente, rimbalzano contro. Le sezioni col drago sono la parte divertente, perché effettivamente puoi distruggere un sacco di nemici cavalcando un drago, tra l'altro tutta una mitologia dietro, casissima, patti, non patti, roba molto giapponese. E ci sono i finali multipli che portano sempre a situazione peggio, cioè a un certo punto scopri che uno dei tuoi personaggi secondari è legato al cattivo del gioco, la uccide e va tutto ancora peggio. E insomma ci sono 5 finali, e il quinto finale è... cosa pensate che sia? Sarà qualcosa di positivo?
2: No,
0: ovviamente no. Sarà il peggiore di tutti.
1: 2003, Tokyo. All'improvviso uno squarcio dal cielo, esce la regina bestia, procreatrice dei Watchers, che distrugge tutto. Arriva il protagonista, questo drago, che uccide la regina bestia a Tokyo, e poi viene abbattuto dall'esercito giapponese perché è riconosciuta come una minaccia.
2: Cioè, io, a me viene in mente che ad esempio uno dei giochi che ho tentato più finali era Assassin's Creed Odyssey, in cui fondamentalmente tu hai il finale mega felice e contenti, il finale tragedia annunciata, certo. Indovinate quello beccato per primo, perché ho sbagliato a rispondere a delle domande, tragedia annunciata. Però sapevo che ce n'erano due più positivi. L'idea di giocare questo e sapere che non potrebbe essere ancora peggio, cioè dici no, ti prego, non li faccio gli altri, no.
0: Comunque in tutto questo viene fuori che l'esercito giapponese è la cosa più forte di tutte, perché
2: buttano,
0: allora è più forte della regina delle bestie,
1: la regina bestia è stata sconfitta da Kane e Angelus, che sono il nome del protagonista,
0: chiaro, che però poi vengono abbattuti dall'esercito, che quindi è più forte di loro che hanno abbattuto la regina, quindi l'esercito
1: forse sarebbe stato meglio che non le avessero abbattuti per quello che succede dopo. Ma questa è un'altra storia,
0: esatto.
1: Viene comunque fatto, come si dire, un piccolo successo in Giappone con questo titolo, non nel resto del mondo, che dicono il gameplay è una merda. E con tutte le ragioni del mondo, ripeto, è un gioco tediosissimo, io neanche l'ho provato, da quanto sapessi cosa stessi andando incontro.
0: Cioè, quindi praticamente è un gioco che, nonostante non sia divertente da giocare,
1: ha una narrativa da
0: fare. Esatto, è comunque piacevole perché è raccontato molto bene.
1: Ma anche sì, nei ritmi, nei dialoghi, cioè i dialoghi, ci sono alcune cose fuori di testa, ma riescono a trasmettere appieno i personaggi.
0: Cioè, ci si gioca non tanto per il divertimento arcade del gioco.
2: No, lo giochi effettivamente per la narrativa.
0: Ma come guardare un film o leggere un libro.
1: Per questa parola, perché ecco, non è un qualcosa che viene facilmente pubblicizzato, un gioco di sterminio.
2: Però diciamo che ha aggiustato il tiro per quanto riguarda l'equilibrio tra una narrazione bellissima e anche il piacere di giocarlo con i titoli successivi alla fine.
1: Ok, e i titoli successivi infatti c'è un Drakkar 2. Che però non viene diretto da Yoko Taro.
2: No, io in realtà stavo parlando direttamente di Nier.
1: Sì, a Nier adesso ci arriviamo, perché è il prossimo. Comunque viene preso l'eredità di questo titolo da Akira Yasui, che prende il primo finale o continua, però Yoko Taro fa un passo indietro, perché già ha avuto dei screzzi con Square Enix per il gioco, perché nonostante avesse fatto un viaggio per assicurarsi che da Sony tutto andasse a posto, Comunque Square Enix ovviamente non voleva essere associato a tutte queste cose, erano il distributore per il Team Cavia, e quindi insomma viene fatto il 2 e Yoko Taro fa soltanto direttore delle scene 3D. Infatti il titolo molto spesso non viene neanche considerato come parte della narrativa, sia perché prende il primo finale e lo evolve in modo molto strano, personaggi che ritornano, un mondo che ritorna in pace. Ah sì, dopo c'è la disperazione, ma non è la stessa disperazione viscerale del primo gioco. Vabbè, fatto sta che Cavia nel 2009-2010 comincia ad avere dei problemi e viene acquisita da un altro gruppo. E Yoko Taro con Square Enix, visto che comunque aveva fatto amicizia con Yusuke Saito, lo stesso della presentazione alle 3, decidono di fare un nuovo titolo. E pian piano diventa indipendente ed è così che nasce la serie di Nier. Il finale di Nier è tipo una delle cose che più trovo incredibili del gioco. Ti viene fatto vedere appunto una città in rovina, Tokyo. Ti viene detto che era, mi pare, il 2012-2013. La vedi bianca, il respiro dei personaggi crea condensa, facendoti capire che è freddo, ma subito dopo ti dicono che è estate.
2: Una specie, quindi senza fare troppi spoiler, per chi magari non l'ha ancora giocato e vorrà giocarlo, però mi sa tanto di tipo, come si chiama, tipo un'alba atomica o qualcosa del genere, quando nevica ma in realtà cioè, non è inverno.
1: Ora, io ho già accennato la regina bestia. Tutta quella sostanza bianca sono i suoi residui. E questa cosa non ti viene spiegata nel gioco. Sei tu che devi ricollegare gli eventi. Viene accennato che c'è stato un evento apocalittico, ma non ti viene detto qual è. Ti vengono dette le sue conseguenze. E niente, è divertente.
2: Però torniamo indietro perché sei partito dal finale.
1: No, è l'inizio.
2: È l'inizio?
1: È l'inizio. Ah. Perché dopo averti fatto conoscere i due protagonisti, che... Nella versione giapponese all'uscita erano fratello e sorella, nella versione americana sono padre e figlia. Perché, cito testualmente, per il pubblico occidentale è meglio un protagonista adulto, forte e muscoloso.
2: Sì.
1: Insomma, succede un evento dove sembra che la sorella slash figlia stia per perire e dopo aver superato appunto una sorta di area introduttiva del tutorial e le meccaniche del gioco, si fa uno skip avanti nel tempo di 1412 anni.
2: Niente proprio, sì, cioè, guai, sì. Scoprendere il latte.
1: Eppure rivedi i protagonisti con lo stesso nome, lo stesso aspetto, solo un vestiario differente. Come mai? Cosa è successo? Perché sembra adesso tutto quanto medievaleggiante fantasy? E insomma, viene. È un impatto potentissimo questo inizio. Ti crea un incipit, poi te lo distrugge, ti viene far causare curiosità, ti cambia totalmente il setting e. Il gioco, come ho già detto, ti omette un sacco di informazioni. Se volete giocare questo titolo pensando che sia un buon inizio, non troverete le risposte. Perché fra light novel, stage play, che sono una sorta di rappresentazione teatrale, concerti e altri prodotti derivati, solo in quel caso forse cominciate a capirci qualcosa. Ma questo è il metodo narrativo di Yoko Taro. Ti mette un seme e dopo ti viene voglia di fare... cercare altri collegamenti.
3: Sei tu che devi andare.
2: Sì, se
3: poi,
2: proprio non avete voglia, probabilmente, come è stato fatto per tutti i Souls di From Software, esisterà qualcuno che si è fatto la sbatta enorme di pubblicare un video di spiegazione su YouTube.
3: Lo spiegone.
2: Esatto. Io quelli di li ho guardati tutti, quelli dei Souls, per cercare di capire, quindi immagino ci saranno anche per la saga di Nier.
1: E niente, è un buon momento per cercare un'altra host di Nier e adesso sarà tutto una roulette perché sono tutti titoli giapponesi.
3: E allora andiamo.

0: Allora, torniamo in studio, quindi torniamo da Yoko Taro e il suo mondo un po' malato.
1: Sì, ma prima volevo fare una piccola dedica, perché per appunto l'impatto che ha avuto Yoko Taro è anche merito di altre persone, fra cui anche il compositore che è diventato praticamente noto per le musiche di questi giochi, ovvero Kaichi Okabe, che per appunto è stato un compositore che ha seguito la maggior parte della serie e insomma le sue musiche sono state perfino usate nelle Olimpiadi di Tokyo insieme a quelle di Dragon Quest, quindi tanta roba.
0: Sì.
2: Vabbè, sono bellissime in effetti. Cioè, io ogni volta che sento tipo che compare il nome di Nier Automata, c'è qualche amico che dice: quanto ho pianto, che odio, ma che bello. Cioè, generalmente è la risposta che ottengo. Se dico il nome Nier Automata, è la reazione che ottengo. Generalmente, Yoko Taro, ti odio. Quanto caspita ho pianto, quanto è bello, che sofferenza, voglio mia mamma. Cioè, di solito la situazione è quella.
0: Non lascia sicuramente indifferenti.
2: Allora, penso che non sia una cosa che giochi per rilassarti. Ecco, penso che sia una di quei giochi che appunto ti prendono veramente tanto e che fatichi a mollare, ma che fanno male sotto svariati punti di vista. Cioè, fanno male
0: nonostante un gameplay brutto.
2: Non era un po' migliorato molto.

0: questa aveva a che fare con una donna anziana che scrive le lettere al marito scomparso. Ora, hai due scelte: o gli riveli che il marito è scomparso e le lettere in realtà erano una consolazione finta scritta dal postino che gli cineva la cosa, consapevole che sta per morire, oppure mantieni il segreto nella speranza che appunto questa cosa comunque non le faccia troppo male perché sta per morire. Quindi
1: proprio dilemma etico.
0: Sì, perché di base potresti essere preponso per la verità, ma visto che sta per morire potresti scegliere se fare la grande rivelazione che potrebbe ribaltare e sconvolgerla e farla stare male nei suoi ultimi momenti di vita, oppure invece ne ha speranza.
2: Se le secondarie tediose sono così, immaginatevi la trama principale.
1: Esatto.
0: E niente, comunque c'è da dire che l'immagine molto spesso autodescritta dell'autore quando lavora alla scrittura di queste opere è di lui che piange e si ubriaca in uno stanzino della Square Enix a scrivere la sceneggiatura, ma in realtà non è l'unico che ha contribuito alla scrittura. Infatti ci sono dei nomi importanti dietro, tipo quella di Sawakoto Natori, che è anche una famosa scrittrice e che aveva contribuito anche alla narrazione di diversi titoli. Però anche Yoshino Akabe e Hana Kikoki, scusate per l'atroce morte del linguaggio giapponese, sono state importanti per contribuire alla mitologia di Nier.
2: Sawako Natori, Hana Kikuchi, Yoshino Akabe. Ok, ce l'abbiamo fatta un po'.
0: Grazie. Tra l'altro,
2: due anni di giapponese hanno funzionato, non so leggere i kanji, ma quello sì.
0: Comunque, per far capire quanto è alta, come si dire, il livello di scrittura della serie, ci sono anche delle situazioni esileranti, tipo quando vengono fatte delle domande durante interviste, dove viene fatta una domanda a Yokotaro sul perché un personaggio si sia comportato in un determinato modo o abbia fatto una determinata affermazione, e lui a un certo punto se ne esce: ah sì, è perché è omosessuale.
2: Così.
0: Sì, no. Tra l'altro, stranamente, anche una risposta coerente, ma non in senso stereotipato del tipo: ah sì, ha dato una caratteristica altro, ma per giustificare perché si legasse particolarmente a un altro personaggio e così via. Ora, tutti quanti si mettono a ridere, tranne Sawako Natori, che tipo è: e tu me lo dici solo adesso? Era un'informazione importante per la scrittura del personaggio, è pure un personaggio importante, e tu me lo dici adesso con lo sguardo fra sconvolto e arrabbiato del tipo: questa persona non mi permette di lavorare in santa pace.
1: Non si può lavorare così.
0: Esatto.
1: E ora definiamola.
0: E niente, Nier è un titolo che ha avuto un discreto nicchia di fan, ancora di più, e che però per appunto non è ancora avuto successo, perché la critica lo demolisce ancora una volta, sempre per le solite ragioni. Però già da qua si comincia a capire perché ci erano alcune persone particolarmente entusiasme nel 2015, quando è stato presentato un nuovo Nier. Viene sviluppato anche un Drakengard 3, che tra l'altro c'ha una delle mie protagoniste preferite, ma visto che rischio di dedicare un'intera puntata solo a questo, andiamo avanti. Però considerate solo una cosa, ci tengo a dire che la protagonista del primo è tipo la persona più sfortunata al mondo, che arriva proprio a odiarlo, cioè se lei potesse distruggerlo lo farebbe. Si ritrova la possibilità di accogliere questa entità, come si dire, traviante, che potrebbe permettergli di fare questa cosa, ma lei si rifiuta perché è stanca di essere sfruttata da tutto e tutti. Cioè letteralmente rifiuta il diavolo perché prova un odio ancora più potente del diavolo. E niente, si arriva pian piano ad altre situazioni. Per esempio Yokotaro fonda la sua azienda, la Bukoro, per riuscire a operare più facilmente fra le diverse aziende, perché Drakengard, Nier e tutto quanto hanno dei diritti un po' frammentari, tendenzialmente si fa riferimento a Square Enix, ma non gli appartengono del tutto. E nel 2021 esce tra l'altro l'ultimo titolo di Nier, che è un gioco gacha per telefono con una delle trame più fuori di testa del mondo, cioè senza andare a fare casini con le time, sappiate semplicemente che nella serie di Nier a un certo punto l'umanità si estingue. Bene, in Reincarnation l'umanità ritorna in vita. Solo Yokotaro riuscirebbe a fare una cosa coerente con questi presupposti.
2: In effetti.
0: Infatti, le ultime sue notizie, dopo un lungo periodo di vuoto, principalmente si presume che ci siano state diverse collaborazioni che però sono state cancellate. Infatti, il tempo coincide anche con un ricambio di rotta di Square Enix, cioè letteralmente dal 2021 ad oggi non ha partecipato a grandi progetti.
2: Magari si è preso anche una vacanza.
0: No, pare che stesse lavorando a tre titoli differenti.
2: Oh, vado!
0: Tutti e tre cancellati, quanto pare.
2: Poverino.
0: Queste qua sono ricostruzioni dei fan, non ci sono affermazioni ufficiali. Oggi si sa semplicemente che contribuirà alla scrittura di Evangelion in futuro.
1: Sì, è proprio lui che scriverà la serie.

0: è che tra poco verrà annunciata, tra l'altro.
1: Accidenti?
0: Sì, sì, la nuova serie animata la sta scrivendo lui.
1: Che, allora, complimenti, tra l'altro, perché questo dimostra ulteriormente quanto sia poliedrico e quanto sia geniale, perché, madonna, Evangelion non è un'eredità facile da tenersi addosso per portarla avanti, sinceramente. Però no, forse è uno dei pochi che ce la può fare.
2: Ora, per concludere, ci tengo a specificare subito un paio di cose. Ha lavorato altri videogiochi, ma quelli di cui abbiamo parlato oggi erano quelli che principalmente hanno costituito la sua mitologia, quello per cui è più noto. Altri titoli più o meno di merito sono Monster Per Dragon, Sinon Alice e Voice of Card, che è proprio una serie totalmente gestita da lui. E la sua filosofia del lavoro è molto schietta, ma di nuovo è contraddittoria e paradossale, perché lui afferma tranquillamente che farebbe di tutto per soldi.
1: Okay.
2: E infatti,
1: è onesto.
2: E infatti quando si parla del valore artistico delle sue opere, lui ti tira fuori la questione dei soldi. Cioè c'è un aneddoto del tipo: ah sì, io mi faccio pagare il 120% perché prima mi faccio pagare il 70% per il gioco, però lo faccio solo al 50%. Poi dico: è pronto al 90%, però se vuoi l'ultimo 10% e di più mi devi dare altri il 40%. E poi per concludere si fa: sì, finiamo tutto, ti faccio il supporto a lungo termine con altro.
0: Questa è l'ending team di Nier Automata Vert 1.1, che è una serie giapponese che lui ha scritto nel 2023
2: e che è stata rimandata un paio di volte, tra l'altro.
0: Bene,
2: ultimo vero aneddoto sono i suoi tweet, che sono diventati una cosa leggendaria. E una volta, in risposta a un fan che diceva che era veramente voleva ringraziare l'autore di Nier Automata perché lui si è sposato, ha conosciuto sua moglie perché lei aveva fatto un cosplay di U2B, e Yoko Taro ha risposto che lui non era felice, anzi avrebbe evitato di creare la serie e che vorrebbe che tutti i ragazzi belli e talentuosi sparissero nel mondo, eccetto le loro ragazze.
0: Non
2: era molto dispiaciuto.
0: Non ho capito niente, Nael, puoi rispiegarlo?
2: Praticamente esatto. Lui, alla notizia di un suo fan che si è sposato per merito del suo gioco,
0: sì?
2: Ha detto che era molto dispiaciuto di aver creato il gioco e che era molto geloso di tutto questo, perché il suo personaggio è un po' questo.
0: Okay.
2: Ma adesso arriva la contraddittorietà, perché in realtà lui è felicemente sposato da un bel po' di tempo con Yukiko Yokodo, illustratrice e character designer, fra cui anche delle cose di Taiko no Tsuji, che è un gioco ritmico di insomma batteria, il taiko è proprio colpire, e quindi proprio questa cosa dimostra,
1: vabbè, al suo personaggio alla fine quando personaggio indossa la maschera diventa burbero.
0: Esatto, esatto.
2: Quindi, sì, è proprio l'apice della sua contraddittorietà.

Allora, il tempo stringe, quindi direi, siccome c'è l'angolo delle notizie molto ricco, di mettere la sigla.

0: Eccoci qua.
1: Benvenuti, benvenuti. Abbiamo un angolo delle notizie piuttosto ricco perché siamo reduci dalle conferenze del Summer Game Fest, che per chi non lo sapesse è letteralmente l'ex E3, che è letteralmente la conferenza estiva che raccoglie tutti gli annunci maggiori per i prossimi mesi.
2: E se non sapete cos'è l'E3, è l'evento dove va annunciato.
1: Esatto, esatto. Prima di passare al riassunto delle conferenze, vorrei darvi una notizia fresca, fresca, fresca. Bungie ha staccato la spina a Destiny 2. Il gioco sarà ancora giocabile, ma non avrà mai più supporto. Se volete saperne qualcosa di più, vi rimando a un meraviglioso video su YouTube fatto dallo streamer Il Gatto sul Tubo, che parla della storia di Bungie, in cui potrete anche voi decidere se sono martiri o squali.
2: Comunque Il Gatto sul Tubo è un grande, tipo la persona più giusta che potete trovare su internet.
1: Allora, ma passando alle conferenze, nella scorsa puntata abbiamo parlato della prima, che è stato lo State of Play da parte di Sony, ma ovviamente sono arrivati anche gli altri. Tra gli annunci maggiori pubblicati dal Summer Game Fest, i più significativi, abbiamo, attenzione, attenzione, il remake di Resident Evil Code Veronica.
2: Oh, finalmente, era stra richiesto e atteso dai fan.
1: Esatto, come, aspetta, sei ironico?
2: È stato accolto
1: bene, per me è stata una sorpresa perché è appena uscito Resident Evil Requiem, quindi...
2: Sì.
1: Insomma,
2: se proprio volessimo essere ironici, sarebbe nei confronti di Capcom, che ha fatto solo adesso.
1: Esatto. Tra gli altri annunci importanti ci sono un simpatico 8-bit arcade basato sull'universo di Cuphead e Gen Atlas di Ueda, che ha creato Shadow of the Colossus.
2: Shadow of the Colossus in generale sui giochi tanta roba.
1: Esatto. Poi Stranger Than Heaven, che a me è sembrato una sorta di Yakuza che incontra Quentin Tarantino, ma soprattutto sarà presente Snoop Dogg.
0: Wow.
1: Esatto, come c'è stato in 007 Lenny Kravitz, in questo sarà presente anche Tupac. Non so come avrò fatto avere i diritti sull'immagine di Tupac, però ci sarà Snoop Dogg ed era presente sul palco e boh, io vorrei farmi adottare da quell'uomo.
2: Sì. Io vorrei fare una piccola parentesi sul gioco annunciato di Cuphead, che è un po' paura per lo studio perché non vorrei che fosse associato solo a Cuphead.
1: In realtà sì, perché l'universo è quello e voglio vedere cosa faranno cambiando completamente
2: adesso
1: tipologia.
2: Mi spiego, perché la pubblicità era stata annunciata con un gigantesco pupazzone tipo Muppets e ho detto fanno qualcosa fatto con i pupazzoni, e poi invece hanno fatto una sorta di metroidvania di Cuphead in pixel art.
1: Sì, quindi... esatto, quindi voglio vedere che cosa faranno. Poi la mia personale convinzione, quando ho visto anche il trailer di Blood Message, è basta Cina feudale, vi prego, il Giappone e la Cina hanno avuto delle altre epoche, smettetela, perché vi odio.
2: Cos'era 5-7 anni fa che era invece basta apocalittici con i zombie?
1: Esatto.
2: Tutte pareti.
1: Nel mentre è stato annunciato anche un DLC di Mafia Terra Madre, che è Uomo d'Onore, e una cosa che a me interessa molto, di cui è uscito il prologo da giocare se volete, che è 1666 Amsterdam. La cosa mi interessa perché è anche qui si parla di ex Ubisoft, come per Expedition 33.
2: Ma in realtà la maggior parte degli studi francesi mi sembra che siano ex Ubisoft.
1: Sì, però questo è letteralmente, doveva essere un progetto che si vocifera che fosse quello che doveva essere destinato ad Assassin's Creed X, che forse è andato a patrasso con tutti i problemi che hanno avuto ed è stato preso e portato via.
2: Eredità spirituale.
1: Esatto. Altro annuncio importante sarà Lords of the Fallen 2, spero meno confusionario del primo. Una grandissima espansione per Monster Hunter e finalmente Telltale pubblica un nuovo The Wolf Among Us.
2: E questo era l'Xbox Showcase?
1: No, questo è il Summer Game Fest.
2: Ah, okay.
1: Ora passiamo all'Xbox Showcase, che come lo State of Play si è basato letteralmente solo sul primo e l'ultimo annuncio, che vogliamo ricordare sono Wolverine e God of War Laffey. L'Xbox non ha presentato tantissime novità, specialmente per quanto riguarda le esclusive, ma punta tutto ancora una volta sul fatto che tutti i titoli annunciati saranno giocabili dal giorno 1 su Game Pass, letteralmente per dire play PlayStation va a cagare, perché la loro idea è questa: dire che il PlayStation Network fa schifo, e Xbox Game Pass
2: ma cos'è, viva. Che siamo ritornati alle console war,
1: ma non hanno mai non l'hanno mai finita,
2: sì. Mi sa che è troppo redditizio, sì, tra l'altro per bugerare i fan
0: in un periodo in cui ricordiamolo che ci sono state un sacco di defezioni dal Game Pass perché hanno aumentato un sacco,
1: e anche l'hanno riabbassato,
0: ecco.
1: Dopo aver fatto quella stupidata di aumentare il Game Pass a seconda delle l'hanno dovuto abbassare di nuovo, perché come il caso di Netflix gli hanno detto non c'è nessun motivo per cui l'abbiate aumentato, quindi non potete farlo, dovete tornare indietro, quindi è tornato indietro. Tra gli annunci importanti c'è un mio gigantesco, scusatemi la parolaccia, vaffanculo Bethesda, smettila con TES Online, noi vogliamo vedere TES 6, grazie.
2: Che per chi non sapesse cos'è
1: è letteralmente ambientato nel mondo di Elder Scrolls, cioè quello Skyrim. Di Skyrim, ma è la versione online,
2: quindi volete un'altra versione di Skyrim?
1: È stato annunciato un DLC per Doom The Dark Ages chiamato Revelation, siamo tornati nel 2000 che si chiama tutto Revelation, un update per Flight Simulator, la nuova stagione di Sea of Thieves, ma soprattutto attenzione, dopo l'action, pare più action, ambientato nell'universo di A Plague Tale, io vorrei urlare tantissimo perché non solo è stato lanciato il nuovo trailer per Fable che tutti stanno aspettando decisamente con ansia, ma è stato annunciato un nuovo Spyro della serie Nulla si crea, nulla si distrugge e per me personalmente ha annunciato un nuovo capitolo di della saga di Senua, che per chi non lo sapesse...
2: No, volevo fare una battuta su Spyro perché nulla si, nulla si distrugge ma tutto può prendere fuoco.
1: Esatto. Senua è letteralmente uno dei giochi che io più ho amato negli ultimi anni, in cui tu sei questa guerriera pitta, tra l'altro schizofrenica, ed è stato realizzato con l'aiuto di psichiatri e persone che soffrono di schizofrenia, e tu senti le voci tutto il tempo. La mia raccomandazione è giocate 10 minuti un quarto d'ora, poi fate una pausa perché viva quel paese il cervello. Il fatto che abbiano annunciato un nuovo capitolo mi rende estremamente felice, come mi rende felice vedere dove porterà Metro 2039, perché vorrei anche leggere i libri, ma spero sia estremamente inquietante.
2: Metro 2039 in realtà è ispirata a Brescia.
1: Molto probabilmente sì. Poi una delle poche esclusive è tipo Bad Magpie, che è estremamente carino, è una sorta di Untitled Goose Game ma con una gazza senza un'ala, quindi in realtà ti commuovi anche. E il resto dello showcase di Xbox è stato incentrato su State of Decay 3, che effettivamente era il core della situazione. Un piccolissimo giudizio, cioè non è anche giudizio, però una considerazione che io ho fatto vedendo queste conferenze prima di dire le ultime cose su Nintendo. Io ho seguito anche Wholesome Direct, che è quello che letteralmente crea i giochi così creati alla community anche LGBT, tipo deve essere la cosa più inclusiva del mondo. Quest'anno sembra che, a parte alcuni annunci a bombetta, si siano tutti un pelo annoiati, non lo so. Anche i giochi cozy sono diventati tutti un creati la tua fattoria e ok, la trama? Cioè io capisco che debbano essere una roba per cui tu stacchi il cervello, ma Unpacking lo fa e ha una trama bellissima. Spiritfarer lo fai e piangi tantissimo perché ha una trama stupenda. Star lì semplicemente a crearmi l'ennesima fattoria, il mio ennesimo city builder, forse meno, mentre gli altri sembra che stiano puntando poco, cioè... Non so se è il momento di stare. In realtà sembrano tutti terribilmente in stallo perché hanno tutti paura dell'uscita di GTA. Tutti quanti hanno paura. Tutte le finestre di annuncio e di uscita sono tutte o prima o postume. Non c'è niente. La cosa divertente è che insieme a GTA l'unico titolo che uscirà insieme a GTA è Barbie qualcosa, cioè un'avventura di Barbie. Sì. Ragazzi, io non so cosa dire. Dopo è inutile che vi lamentiate del fatto che non ci sarà niente da giocare, perché glielo stanno creando quello spazio, letteralmente. E ok, evviva, uscirà GTA, è aspettato, ma si stanno tutte le case si stanno letteralmente cagando in mano e mi sembra un po' troppo, cioè veramente.
0: Io posso capire però effettivamente che un gioco come GTA sconvolga il nuovo GTA,
1: certo.
0: Sconvolga
1: poi
0: tutto,
1: si tratta di muovere tra l'altro miliardi, perché sì. Se tu floppi un gioco perché è nella finestra di uscita di qualcun altro, tu perdi un sacco di soldi e lo posso capire. però esiste una gran fetta di giocatori a cui GTA non gliene frega assolutamente niente. Fagli uscire Fable. Cioè,
2: ma i reparti marketing funzionano in modo misterioso e arcano, ed è divertente perché dovevo rivolgersi al pubblico.
1: Esatto.
0: L'altro
1: esatto.
0: giorno riflettevo con mio fratello che il prossimo GTA potrebbe essere l'ultimo che io e lui riusciamo a giocare, perché se passa il tempo che cioè è passato pian piano, c'è sempre voluto più tempo da un episodio all'altro, ma è diventata una cosa veramente esponenziale.
1: Sì.
0: Quindi probabilmente né io né lui riusciremo mai a giocare a GTA 7.
1: Beh, oddio, considerato che in effetti uscirà, poi arriverà il supporto online, poi arriverà i server RP e poi staranno in piedi i server RP, sì.
0: Secondo
1: oddio.
0: Me GTA 7 ci vorranno 15-20 anni.
1: Può essere, può essere.
0: Però giocheremo il 6, dai.
1: L'ultima conferenza.
2: GTA 7 userà una nuova tecnologia di immersione reale, dove i crimini che compierai nel gioco saranno proiettati nella
1: vita. E anche di come Nier Automata dovrai chiederti se ne vale la pena.
0: Forse sono felice di non giocare al 7.
1: Ultimissima considerazione su Nintendo. Anche Nintendo non ha esattamente lanciato, o meglio, la cosa allucinante è che dopo il Direct di Nintendo il suo titolo è crollato in borsa. E tutto questo perché non è stato annunciato nessun nuovo Mario. Cioè, la cosa è meravigliosa.
2: Allora, la Nintendo solitamente si basa molto su la sua piccola nicchia. Infatti io non stavo seguendo la Direct, ma stavo seguendo in modo diretto, perché continuavano a arrivarmi notifiche del tipo «Oh, hanno annunciato questo!» Ma tutte le persone differenti. Cioè, perfino mi è arrivato un notifico del tipo «Pikuniku, non mi aspettavo che se lo ricordassero».
1: Esattamente.
2: «Sono felice che esista».
1: E nonostante abbiano annunciato letteralmente roba che la gente ha urlato, urlando, tipo cadendo dalla sedia, come Kingdom Hearts 4. Attenzione, Kingdom Hearts 4 non è un'esercitazione, gente. L'hanno
2: oppure
1: annunciato.
2: Deltarune capitolo 6.
1: Oppure il remake di Ocarina of Time mi rende estremamente contenta, oltre ad aver acquisito tantissimi altri giochi, tra cui culo Stellar Blade, chiappe
2: Nier Automata, perché
1: no Stellar Blade è stato fatto apposta sulle chiappe della protagonista.
2: Yoko Taro ogni tanto si trova a fare, come si dire, del materiale promozionale per altri, del tipo vogliamo che faccia la testimone per il nostro gioco, per esempio è successo con Metaphor Re Fantasio, tra l'altro il video dove appunto tenta di convincere le persone a comprare il gioco è bellissimo, perché si chiama il gioco più orribile, terribile del mondo, ed è tra l'altro registrato negli uffici di Square Enix, che dovrebbero essere tipo i rivali di Atlus. E niente, ha fatto anche materiale promozionale per Nier Automata, per Stellar Blade, tant'è che dovrebbe esserci un costume a tema Nier in Stellar Blade.
1: Però insomma, mancando Mario è crollato in borsa, non importa il resto degli annunci, tra cui anche delle cose che non ho ben capito, tipo dei capitoli apposta per determinati giochi, tipo neanche dei DLC, semplicemente o delle questioni cosmetiche per il loro arrivo su Switch 2, forse anche per Elden Ring. Non so se è stato mostrato anche un qualcosa di nuovo per il suddetto, pare, molte virgolette, Bloodborne 2, che non è Bloodborne, vi odio.
2: Duskblood.
1: Esatto. Però insomma, io per quanto mi riguarda non è stato annunciato Mario né Animal Crossing, ma se mi annunci Kingdom Hearts 4 non mi puoi far clorare il titolo in borsa, santa polenta.
2: Comunque io ho capito cosa sta succedendo. In realtà, visto che io spero che il prossimo titolo di Mario, fra virgolette, sia tema Wario, Nintendo vuole rivalgiare con GTA 6 e far uscire il trailer lo stesso giorno.
1: Urca!
2: Questa è una battuta. Questa è una battuta.
1: Comunque, saranno, se per caso volete recuperarvi tutte le conferenze, le trovate tranquillamente o sui siti, sulle pagine dedicate. Comunque, se le cercate su YouTube o su Twitch, le trovate tutte da capo, compresi alcuni intermezzi estremamente imbarazzanti, tipici del PC Game Show.
0: E volerò. E siamo arrivati alla fine di questa terz'ultima puntata di Adopt.
2: Io ho un'idea. Facciamo una puntata speciale con solo host di Nier, fatta da voi fan, mandandoci le musiche che vorreste in questo episodio, fatta solo di host di Nier, ad adokendurto@gmail.com.
0: Dove G?
2: Sta per mettiamo le musiche.
0: Girami le musiche.
2: Girami le musiche.
0: Alla prossima puntata.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: C'è anche un po' di
1: clima estivo,
0: c'è anche un po' di coretti africani, quelli,
1: sì, c'è un po' di
0: che mi ricordavano Grisland di,
1: c'è tutta Paul l'essenza Simon. Del dello star bene.
0: Sì. Il famoso ciringhito.
1: Il ciringhito sulla spiaggia.
0: La spiaggia non si sa che spiaggia.
1: Come quando Aldo, Giovanni e Giacomo, i tre uomini in una gamba, gli diceva: "Ma tu non hai mai, cos'è che gli diceva? Non hai mai osato nella vita?" E fa: "Eh sì, una volta ho messo due fisso a Intercagliari." Sai, quando raccontavano di aprire un ciringhito e mollare tutto. E andare. Comunque i film di Aldo, Giovanni e Giacomo sono sempre
0: L'altra
1: sera mi sono rivisto Chiedimi se sono felice. Quello praticamente dove lui fa finta poi di essere malato terminale, li rimanda tutti in Sicilia, poi si rincontrano, fanno pace.
0: Mi spiace,
1: sì, forse
0: ma
1: Chiedimi se sono, ma l'avrei visto sicuramente.
0: No, io ho visto quello, il primo, Tre uomini e una gamba.
1: Ma io li ho visti praticamente
0: e poi
1: tutti.
0: Ho visto quello dove c'è Aldo, Giovanni, c'è Giacomo, che penso che faccia, non Giacomo, l'altro.
1: Aldo, Giovanni,
0: Aldo.
1: Giovanni. Aldo è mio, non ci posso credere.
0: Oh, Giovanni, dove Giovanni progetta i regali del kid, della kid.
1: Ah, ho capito.
0: Non
1: sì,
0: mi ricordo
1: sì,
0: quale
1: sì.
0: sia quella lì.
1: Tu la conosci Claudia forse?
0: Ah, boh, non lo
1: sì,
0: so.
1: Perché io li ho visti tutti.
0: Ho visto quei due lì e basta. Ah no, forse ho visto anche un altro dove affittano la casa vacanza e si trovano in
1: due famiglie. Quello è uno degli ultimi.
0: E ho visto che quello sì.
1: Io
0: comunque
1: sono...
0: prossima canzone che hai scelto
1: è mia, sì. E questo gruppo
0: a
1: che
0: T-Rail,
1: ho T-Rail che è un gruppo gruppo
0: allora,
1: penso che sia
0: allora come si pronuncerà a T-Rail in francese?
1: Se è una è un gruppo, è un solista, comunque è una musica strumentale molto molto cinematografica, diciamo, tipo ricorda molto colonne sonore, ambientazioni di film, e appunto viene dai consigli del mio batterista. E infatti poi ieri, tornando da Brescia, mi sono ascoltato un po' di roba di questi AT-REL, sai che sono bravi?
0: Sì,
1: no, mescolano poi non è musica francese
0: non è musica francese ma neanche brasiliana,
1: neanche
0: c'è
1: brasiliana,
0: anche qualcosa di arabo secondo me, no?
1: Arabo, ma anche qualche gocciolina di country americano. c'è un po' di tutto
0: Il titolo della canzone è Parada a Nonoava. Parada Nonoava, questo sembra un po' più brasiliano, più
1: sì,
0: portoghese. Parada
1: adesso...
0: Nonoava, Nonoava.
1: Magari è portoghese, non lo so. La T-Rail, non so per la pronuncia, io francese non l'ho fatto, per cui.
0: Neanch'io.
1: Sono ignorante come una capra in francese.
0: A T-Rail. E vai con A T-Rail.

0: Beh, con questa musica, Beppe, più che
1: musica di frontiera.
0: Più che Ciringhito qua, una bella sala di love dell'oppio.
1: Io mi immagino nel deserto con i cavalli, con
0: una dirigenza.
1: Mi hanno ricordato anche un po' i Calexico, quelle cose.
0: Sì, quelle cose lì.
1: Dalla Francia comunque hanno mescolato un po' in giro per il mondo perché si sentono le influenze nordafricane. E c'è tanta roba, bello, approfonditeli perché secondo me meritano, li approfondirò anch'io perché ho ascoltato un po' di pezzi in loop, però mi sono piaciuti.
0: Invece continuando con la mia proposta degli artisti che sono stati ispirati dal Brasile, c'è anche Beck. Nell'album Mutation c'è una canzone che si intitola proprio Tropicalia. Dunque c'è anche Tropicalia. Praticamente è quella bossa nuova mixata con la musica pop di Beatles o di Jimi Hendrix,
1: sì, sì.
0: Che è di un certo periodo, fine anni 60, primi 70, che dopo arrivò poi la dittatura e tutti questi artisti che erano i ribelli vengono anche, molti vengono cacciati, infatti Caetano Veloso dissero
1: o te ne vai oppure
0: ti faccia sparire e andò a Londra in esilio. Questa è la versione
1: ufficiale
0: di Beck. Beck della musica brasiliana.
1: La sua visione.
0: Visione della musica brasiliana si intitola proprio Tropicalia. E Beck.
1: Ascoltiamo Beck.
0: Beck l'ho visto un paio di anni fa al Vittoriale, penso che sia uno dei più bei concerti che abbia visto in vita
1: Dicono che è molto bravo, io non l'ho mai visto dal vivo,
0: veramente è stato eccezionale, proprio comunicava col pubblico e poi faceva a volte medley, dunque una canzone dietro l'altra, ballava, spettacolo, bravissimo. Beck con Tropicalia.

0: E qua con Beck siamo tornati un po' nei territori a noi più consoni,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì. I favolosi
0: dal punto di vista
1: 90.
0: Artistico, perché almeno io non è che mastico molto della musica che ho messo stasera.
1: Vabbè, ma ci sta anche andare a ricercare,
0: sì, sì, no,
1: a mettere
0: infatti
1: qualcosa, ma tante. Ma
0: cioè, a casa mia non troverai mai un CD o di Gaetano Veloso, non c'ho niente.
1: Ah, no, io quello sì invece. No, però dico anche le novità che magari mettiamo, sì, o abbiamo messo, cioè non è che poi alla fine
0: no, è sempre
1: faccio
0: buona,
1: la discografia,
0: musica,
1: magari mi piace il singolo, metto il singolo nella scaletta, però magari ascolto l'album, però se poi non, magari mi piace il singolo e non l'album, perché può capitare anche quello.
0: Anche perché ormai io almeno, per conto mio, compro solo i vinili e cerco di comprare solo quelli che mi piacciono veramente, perché costano.
1: Io compro i vinili solo se sono sotto i 20 euro.
0: Io l'ultimo vinile ho comprato il vinile doppio di Flea, il disco che ha fatto da solista.
1: Jazz.
0: L'ho pagato 35, ma perché l'ho preso con degli sconti
1: doppio,
0: della
1: Flea.
0: Doppio, 35 è un buon prezzo.
1: Sì. Però lo sconto, già quanto era?
0: Viene, mi sembra, sui 45, 46.
1: Cavoli. Furto.
0: Ma l'ho preso perché c'erano degli sconti con la Feltrinelli, con un mio amico alla,
1: sì, no,
0: la premio.
1: Ma puoi pagare così tanto? Cioè, mi spiace per gli artisti, ma
0: tanto è vero che un disco normale non doppio, minimo paghi 35.
1: Anche no, il bello è che hanno i prezzi lì, anche quelli di seconda mano.
0: E tu pensa che la produzione di un vinile costa di meno che la produzione di un
1: CD. Tecnicamente non
0: no,
1: lo
0: proprio,
1: so.
0: Ma
1: però per me dipende anche proprio
0: a livello
1: da
0: di materiali di consumo che vengono utilizzati per fare una pallina di
1: sì, certo,
0: di gomma che viene schiacciata, stampata. È innanzitutto velocissimo, costo di produzione bassissimo e guadagno altissimo. È per quello che anche i vinili sono tornati alla grande.
1: Dico, dopo dipende dove li compri, perché due anni fa sono andato a Berlino.
0: Ma a Berlino che giorno?
1: Bravissimo. E sono andato al classico mercato, c'è un mercato che fanno una volta a settimana.
0: Il mercato del pesce, c'è il mercato del vinile.
1: C'è il mercato del vinile, di tutto.
0: No, lo so.
1: Un mercato dove uno poteva esporre le proprie opere, dunque poteva magliette fatte in casa o altre cose.
0: Tu con la tua bancarella.
1: Chi portava da mangiare, chi portava da le confetture fatte in casa. C'erano anche quelli che avevano i vinili. Dico che lì i prezzi erano decisamente buoni,
0: alla portata di me.
1: Io ho comprato il White Album dei Beatles, che è doppio, che qui non trovi a meno di 50-60 euro.
0: Sì.
1: L'ho preso di seconda mano, ma ottimo stato, con dentro anche tutte le foto, tutto il resto. L'ho pagato 20 euro.
0: Pochissimo.
1: È il doppio.
0: Sì.
1: Comunque, la prossima canzone è.
0: Andiamo avanti, la prossima canzone
1: è Baiana.
0: Baiana dei Barbatruques.
1: Barbatruques. Perché hai messo la R?
0: Barbatruques. Perché io sono invento i Barbapapà e Barbatruques. Secondo me non è un Barbatruques.
1: No.
0: Non prendono spunto dal Barbapà. Barbatruques.
1: Non lo so. L'hai scelta te.
0: L'ho scelta io, e anche questa.
1: Questa mi piace.
0: Mi riporta.
1: Piace.
0: Questa è molto africana. Questa
1: è una bella canzone. No, è anche brasiliana.
0: Ma c'è un po' di tutto anche qua. E anche questa l'ho scoperta grazie al mio grande batterista.
1: Allora ringraziamo
0: Andrea.
1: Andrea, e mettiamo Baiana dei Barbatruques. Si scrive Barbatruques.
0: È un barbatrucco comunque.
1: Io posso Sicilia, qua c'è Sicilia.

0: Chica-boom, chica-boom, chica-boom, chica-boom.
1: Mi è venuta voglia di andare, mi è venuta voglia di andare a casa e tirar fuori il mio scacciapensieri che ce l'ho.
2: Ce l'hai?
1: Ce l'ho, ma non è facile da suonare.
2: Infatti bisogna saperlo usare. Bisogna saperlo,
1: perché se no ti tagli la lingua. Perché va messo in mezzo alla lingua, poi bello, è un bello strumento.
2: Invece quest'estate al Vittoriale ci sarà il concerto dei King of Convenience. E
1: ormai lui vive in Italia da un sacco di tempo, in Sicilia.
2: Uno di due forse sì, non so dove, ma
1: lui, il
2: quello con gli occhiali, quello
1: con gli occhiali, sì. Come che si chiama, Mark?
2: No, beh, non mi ricordo.
1: Sai che era stato anche a Cognolo, a No Silence, lui?
2: Certo, sì, me l'avevi detto.
1: Non l'hai visto?
2: No, non c'ero quella sera lì, non c'ero. Però avevo visto i King of Convenience ancora per il primo album che avevamo fatto al Tunnel a Milano. Un concerto secondo me molto bellissimo, molto intimo. Poi lui faceva un sacco di battute tra una canzone e l'altra, chiacchierava.
1: No, lui vive da un sacco di anni, vive in Sicilia.
2: Un bellissimo concerto.
1: Non lo sai la storia del fatto del nome dei King of Convenience? Da cosa,
2: ma questo non lo so, dimmi.
1: È perché loro prima erano una band, solo che poi una band, le prime armi, i primi contratti, i primi concerti, poi dovevano dividersi sempre i soldi erano pochi. Alla fine hanno deciso, cacchio, ma sta musica qua possiamo farla anche in due, con due chitarre, due voci, e guadagniamo uguale. E per cui hanno ridotto sempre di più, e sono rimasti solo due, i re della convenienza.
2: Ah beh, certo. Sì,
1: questo è raccontato da lui.
2: Se ne prendi 1000 euro per serata, i due sono 500 euro a testa, in cinque.
1: Comincia a dividere, sono...
2: Comunque,
1: anche perché è una musica molto organica, molto acustica, per cui non ha bisogno tanto di fronzoli attorno.
2: Sì, però è bello, le due chitarre, delle due voci, è molto bella. Comunque, memoria di quel fantastico concerto che avevo visto al Tunnel, tornerò al Vittoriale a vederli a fine luglio.
1: Ah sì?
2: Sì, una delle band che mi è sempre piaciuta nel New Acoustic Movement, cioè New Acoustic Movement, c'erano loro, Touring Breaks, Star Sailor, altri
1: anche band. I Touring Breaks, mi sembra
2: Bell Sebastian, Bell Sebastian, altra band. Sì.
1: Touring Breaks mi sembra che è uscito qualcosa in questo periodo loro. Forse ho letto qualcosa.
2: Comunque ho scelto Mr. Cold perché ha vagamente un certo non so un che di bossa nova. Mr. Cold, King of Convenience.

0: Hey baby.
1: Ok, ragazzi. Ci stavamo sciallando, proprio ci stavamo perdendo il finale del pezzo,
0: sì,
1: ci stava
0: infatti,
1: scappando tra le dita.
0: Raccontando dei concerti
1: Vittoriale.
0: Del Vittoriale, che comunque fa sempre dei bei concerti.
1: Ah, sì. Ma poi questo è un periodo pieno di concerti da vedere, di tanta roba.
0: Sì, purtroppo. Cioè,
1: purtroppo bisogna scegliere.
0: Bisogna pagare.
1: Perché tanti se segui tutta la scena underground indipendente, magari tante cose le puoi vedere gratis, perché i festival.
0: Invece io speravo di vedere in giro in qualche festival quella band che mi ha fatto conoscere l'anno scorso, in Neo Primitivi.
1: Ah,
0: ma
1: i Neo Primitivi.
0: No, non ci sono in giro.
1: Ma sai che hanno appena suonato all'Arcibellezza a Milano un mesetto e mezzo fa, due.
0: Ma volevo vederli in un festival così. No?
1: Io li avevo scoperti l'anno scorso al Miami Festival. Poi so che hanno suonato all'Arcibellezza perché.
0: Mi è piaciuto l'album.
1: No, sono molto bravi, sono un gruppo sono di Roma loro. E Neo Primitivi, che tra l'altro prendono il nome da un pezzo di testo di una canzone di Battiato scoperto.
0: Ah, bellissimo. Bella citazione.
1: Sì, perché ho ascoltato questo pezzo di Battiato dove appunto nel testo diceva, e poi ne aveva parlato anche
0: cantante
1: lo speaker della radio dopo il pezzo, e appunto hanno preso spunto da...
0: Però purtroppo saranno in giro per Roma a fare qualche festival romano.
1: Secondo me saranno in giro anche magari per... Dopo magari guardiamo, sai dove? Su Dice, vari eventi, se hanno dato.
0: Invece questa banda ionica che ci proponi te?
1: Questa banda ionica praticamente è un gruppo italiano, deve esserci dentro anche Roy Paci.
0: Ok.
1: Non so se esiste ancora, perché uno degli ultimi dischi, uno dei dischi che hanno fatto è dell'89, per cui
0: non credo che esistano ancora.
1: Magari è stato un progetto,
0: o magari insomma i sciolti, ma
1: sì,
0: non l'ho più fatto.
1: Magari è stato sai quei progetti degli artisti che si mettono assieme, fanno qualcosa e poi basta
0: un album due
1: e poi ognuno ha le sue cose, e l'ho messa perché qua c'è tanta Italia.
0: La canzone si intitola Lorenzo in Sicilia.
1: Lorenzo in Sicilia, e le atmosfere sono quelle dell'Italia del Sud.
0: Meno brasiliano,
1: ma anche questo ha quel fascino
0: etnico
1: che solo il Sud sa dare, perché il Sud Italia ha questo fascino.
0: Allora, Lorenzo in Sicilia, banda ionica.

0: Eccoci. È presente a sud. Sì, è presente a sud nelle strade di quei paesini tutti bianchi di mattoni con le signore sedute fuori dalle case, perché sì, a sud si usa molto sedersi con le sedie fuori.
1: Certo.
0: Per strada.
1: Prendere il fresco.
0: Per prendere il fresco, e tu stai lì, guardi la gente passare, ecco, con quella musica qua sotto di sottofondo, perfetta.
1: Perfettissimo.
0: Come cioè magari la signora ti fa intanto ti fa le orecchiette, non so se ti capita in Puglia, ti fanno
1: i tarallini. come ultima canzone,
0: ma siamo già alla fine della scaletta.
1: Sì, no. Mancano due canzoni, ma il tempo non
0: è il tempo stringe, è vero.
1: Comunque ho scelto non una band che è stata influenzata dalla musica brasiliana, ma proprio una band brasiliana. Questo, potrei dire che sono i Tribalistas, forse è l'ultima volta in cui una band brasiliana è diventata proprio famosa. In tutto il mondo. Appena senti la canzone qua dici
0: i Tribalistas, Tribalistas avevano fatto anche il botto, mi sa, a livello di vendite.
1: Questo qua è un trio, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte. E avevo preso anche il CD.
0: Tu che adesso che mi dici di questa, ho a casa io un disco di una band indie dei primi anni 2000 brasiliana.
1: Ah sì?
0: Ma che però, cioè,
1: non fa musica brasiliana.
0: No.
1: Ah, ok.
0: Se fossero stati di Seattle, pensavi di dire questi sono di Seattle, però erano brasiliani.
1: Invece questa canzone a me faceva ridere perché mi è capitato a te di tradurre le canzoni in dialetto.
0: Ah no,
1: sai che questa qua è Jacen Namurat.
0: No, ma anche di travisarle.
1: Io le cantavo la cantavo in dialetto. Questa no, Jacen Namurat.
0: A me piace proprio anche travisarle, nel senso trovare del sottotesto nel testo originale, capire quello che voglio capire.
1: Ah, ecco, col dialetto.
0: Sì, le travisi.
1: Ascoltiamoci i Tribalistas.

0: Applausi,
1: sta sendo
0: applausi
1: murato,
0: perfetti.
1: Sta sendo
0: innamorato. Sono mia.
1: Sei mia, Va bene, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti con la nostra scaletta. Siamo, perché il tempo
1: forse ci sta ancora una canzone.
0: Ci sta ancora un pezzetto.
1: Veloci.
0: Stavo pensando a cosa poter mettere dopo.
1: Comincia a presentare questa.
0: Ah, questa di.
1: Canzone che
0: Sergio Mendes.
1: Sergio Mendes.
0: Ma forse l'avevamo anche già messa. Questo, l'avevi messa tu forse?
1: No, io no.
0: Non l'hai mai messa?
1: No, questa no.
0: Ho un ricordo che tu mettevi in scaletta Sergio Mendes. Sbaglio? Mai.
1: Mai
0: messo? Niente, ascoltiamo per la prima volta stasera.
1: Mi spiace.
0: Su Radio Onda d'Urto.
1: No, perché se c'è, c'era la. Se quando fai. Quando fai le compilation, fai le playlist. No, quando fai una playlist, poi una canzone che hai messo in una playlist ti esce il simbolino.
0: Che è già in un'altra playlist.
1: Ecco, invece non c'era questa.
0: No, ero convinto che avessimo già messo qualcosa di.
1: Mi spiace. Niente, comunque hai scelto
0: Sergio Mendes.
1: Magalegna,
0: un altro bel pezzo, diciamo.
1: Molto bello.
0: Poi vabbè, Sergio Mendes penso che lo conoscono quasi tutti, no? È abbastanza
1: famoso. Sì, dopo non so dirti sinceramente.
0: No, però
1: vita, morte, miracoli, però il nome
0: dice tanto.
1: È come dire Caetano Veloso oppure Gilberto Gil,
0: un rappresentante della scena. Ascoltiamola, dai.
1: Dai,
0: non addentriamo
1: su questo. Hai scelta la cazzo,
0: lo
1: diciamo
0: così. No, è bella.
1: Prendiamo uno famoso, chi Mendes, dai.
0: No, ma questa scaletta,
1: Magalegna.
0: Ma l'ha fatta tutta il mio batterista.
1: Ah, okay. Vai con Magalegna.

0: questa per il Ciringhito va bene.
1: Io quasi quasi il fatto di aprire il Ciringhito sulla spiaggia, tanto magari sicuramente mi porterebbe più guadagni della mia partita IVA.
0: Ah, quello sicuro, sicuro.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Comunque, chiudiamo con una artista che ci ha lasciato poco tempo fa, Ornella Vanoni, che nel 76 faceva uscire questo bellissimo album. Un trio, erano Ornella Vanoni, Toquinho e Vinicius de Moraes. L'album è La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria.
1: La pazzia,
0: ascoltiamoci, perché sta finendo anche il tempo. Questa
1: fantastico.
0: Bellissima canzone, La voglia, la pazzia. E basta, perché la canzone
1: che io
0: è solo
1: vi ho già canticchiato un po'.
0: Bravissimo.

0: siamo bello. Arrivati alla fine di questa bellissima puntata, almeno per noi è stata bellissima.
1: Sì, no, è stata,
0: spero che per voi.
1: Tranquilla, atmosfera delicata.
0: Manca pochissimo alla fine. Dunque,
1: la prossima facciamo
0: tutti.
1: Super noise hardcore.
0: Qualcosa di potente. Questo è il futuro non è scritto. Siamo su Radio D'Adulto. Io sono Davide.
1: La domenica pomeriggio ci potete ascoltare alle 4.
0: Tu sei Beppe.
1: Io sono Beppe.
0: Ecco.
1: Con l'eco mi sono chiricchettato.
0: Abbiamo un po' di eco.
1: No, va bene, mi piace.
0: Di parte e ciao
1: andate
0: a tutti.
1: In pace, fratelli. This is a public

Ciao a tutti, sono Kies Beats, un produttore musicale che collabora con i ragazzi del Made in Brescia e voi siete sintonizzati su Radio Onda d'Urto.

l'esecuzione delle sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta, anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute le prove tecniche di trasmissione. Se eri fortunato, ti poteva capitare di avere un amico con l'antenna esatta che captava la Svizzera o Capodistria. Telecapodistria era un vulcano di emozioni. Film partigiani, dove i tedeschi erano cattivi e i partigiani buonissimi e intelligentissimi. Un paradiso socialista. Dopo le palline sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le piambite erano quelle di Fort Apache. E se superavi la prova potevi lanciarti dalle Brooklyn, la gomma del ponte. Al tempo però le chewing gum avevano un mucchio di sapore in più. Ed il meglio, il più rivoluzionario, era il cinnamon. Il cinnamon era il vero gusto da Black Panthers, da Malcolm X. Il cinnamon è la cannella, ma non vale. Il cinnamon, quando è arrivato il flusso, lo hanno abolito, evaporato, sparito. Uno andava al bar e trovava solo le center fresh, quelle con dentro il liquido. Chewing gum da maggioranza silenziosa. La sinistra calava ed ecco comparire le chewing gum del capo che mangia pesante. Pesante. Erano tempi difficili. C'era chi si dava le stimoroi danesi e chi si drogava con le denti gomma che si trovavano solo in farmacia. Poi il miracolo. Un giorno al circolo Gramsci, preso dallo sconforto per aver scoperto che esistono le Big Bubble Revolution, ho gettato l'occhio di tre boeri e alle liquirizie goleador. Le cinnamon erano tornate. Strano che l'unità non avesse detto niente.

ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl come di consueto qui la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19. Oggi andremo a presentare il libro Quando la musica era anche lotta di Chiara Ferrari, che torna a trovarci a Rebel Girl. E intanto che andiamo a recuperare Chiara, vi lascio con lei. Voliamo in Argentina da Sara Hebe, questa è Storica.

0: noi lasciamo Sarah Hebe con questa sua storica e rientriamo immediatamente in studio, anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente Chiara Ferrari, autrice del libro Quando la musica era anche lotta, che torna a trovarci qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, qui a Rebel Girl. Chiara, un piacere.
1: Buongiorno Laura, grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici di Rebel Girl.
0: Allora Chiara, io direi faccio partire te con un'introduzione, come nasce l'esigenza di questo studio storiografico, possiamo tranquillamente definirlo in questo modo, cosa ti ha portato insomma a costruire un lavoro molto corposo, molto interessante di questo tipo?
1: Sì, il lavoro è peraltro un lavoro molto lungo, nel senso che questa pubblicazione, che si chiama Quando la musica era anche lotta, è una riedizione di un saggio che avevo pubblicato nel 2015, che si chiamava Ai tempi politica e protesta in musica, e che si è appunto, nella riedizione si è arricchito di una ampia appendice. Però ecco, la prima parte rimane, come dire, il momento davvero di il momento iniziale della mia ricerca, ed è il racconto attraverso appunto canzoni, quindi attraverso una fonte piuttosto inedita, e canzoni assolutamente alternative come quelle di Cantacronache, il racconto appunto di un momento della storia d'Italia, quindi tra il 58 e il 62, e veniva da un lavoro appunto di studi di approfondimento, perché avevo frequentato un master in comunicazione storica dell'Università di Bologna, e quindi c'era come dire una certa solidità, ecco, nell'uso di varie fonti. Oltre alla canzone, chiaramente c'è stato anche un lavoro appunto sulla di ricerca bibliografica e quant'altro. E il libro nasceva appunto per raccontare quel momento storico.
0: Libro peraltro, Chiara, che avevamo presentato anche alla Libreria del Gatto Nero all'interno della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Sì, in quell'occasione ne avevamo parlato insieme a quell'altro libro, Le donne del folk.
0: Sì, esatto.
1: Esatto, sì, avevamo anche un po', perché c'era anche un filo di collegamento, che era la figura di Margot, quindi un po' i due libri avevano questo collegamento appunto. E qui mi interessava assolutamente non solo raccontare la vicenda di questo collettivo, appunto Cantacronache, che si distinsero in quegli anni della nascita, diciamo, di tutta l'industria del divertimento, e anche, diciamo, della canzonetta, della canzone leggera, della canzone sanremese, o della canzone gastronomica, come la chiamava Umberto Eco, quindi una canzone dai contenuti banali e soprattutto anche dal punto di vista formale molto povera nella scrittura, nell'uso della rima, sempre insomma la stessa rima che si ritrovava in tantissime canzoni. E dunque Cantacronache volevano sostanzialmente ridare dignità anche proprio letteraria alla canzone, contestando quel tipo di scrittura che nasceva insomma quegli anni. Erano anni che chiaramente gli italiani uscivano dalla guerra, e l'industria del divertimento aveva tutte le ragioni, come dire, di proporre anche queste forme leggere di canzone. Però Cantacronache sostenevano che in realtà questa canzonetta costruisse un pubblico un pubblico che era come un consumatore, un pubblico come consumatore sostanzialmente, quindi acritico e difficilmente passivo, passivo come consumatore e anche come soggetto politico, quindi quello che loro volevano attraverso la canzone era appunto di stimolare in qualche modo una coscienza critica, ecco, una partecipazione sociale e politica alla realtà, e quindi vedere di questo miracolo economico anche i lati in ombra, perché c'erano, e quindi quelle canzoni nascevano proprio per raccontare da una parte il miracolo economico con le grandi trasformazioni del paese, dell'economia da rurale a industriale, ma poi anche tutte quelle conseguenze, e quindi anche tutta quella parte di società che di quel miracolo non poté godere, e quindi raccontarono l'alienazione del lavoro, la questione dell'immigrazione interna con tutti i problemi dati appunto dall'abbandono delle campagne, la mancanza di alloggi nel nord Italia, le strutture inadeguate, la precarietà, le morti sul lavoro e appunto l'abbandono delle comunità e quindi di tutte le tradizioni popolari, i riti delle campagne. E quindi questo miracolo non fu un miracolo per tutti. E poi c'è anche chiaramente il racconto politico. Se inizialmente appunto la contestazione è una contestazione di tipo che tocca il lato più culturale, musicale, poi c'è anche la contestazione politica, perché quelli sono gli anni il 60 sono gli anni del governo Tambroni, con quelle tensioni fortissime che portarono poi alla morte di alcuni giovani a Reggio Emilia nel luglio 60, giovani che partecipavano ad una manifestazione e che furono uccisi dalla polizia.
0: Vai Chiara, vai, non volevo interromperti, scusa, pensavo avessi terminato.
1: No, sì, nel senso, cioè, questo tema diventa ovviamente centrale, come centrale il racconto, per esempio, il recupero dei valori della resistenza, perché cantacronache sono di fatto i primi non solo a recuperare canti partigiani, quindi inciderli, cantarli in un momento storico appunto così critico, quindi nel momento in cui di affermazione di questo governo che nasceva con i voti del MSI, quindi parlare di resistenza in quel momento era davvero qualcosa di estremamente coraggioso. Quindi non solo recuperano quel patrimonio, ma scrivono anche canzoni nuove, sono i primi cantacronache a scrivere canzoni sulla resistenza, come Oltre il ponte, insomma, probabilmente la canzone più nota, è stata anche tanto ripresa da diversi formazioni, insomma, diversi gruppi musicali dagli anni 90 in poi, ed è una canzone che si poneva una questione importante, cioè quella dell'eredità. Perché la canzone racconta appunto di un vecchio partigiano che racconta a un giovane ventenne che cosa è stata la resistenza, che cosa c'era oltre quel ponte, il sogno appunto di un mondo migliore, di una vita senza guerra, e poneva proprio la questione, un domani chi racconterà ai giovani che cosa è stata la resistenza, quindi è davvero una canzone fondamentale. E,
0: certo.
1: E poi c'è tutto l'interesse anche verso le resistenze del mondo, quindi non solo appunto la resistenza italiana, ma c'era questa questa idea internazionalista che loro portavano avanti, di interessarsi appunto a tutte le lotte del mondo, e quindi si occuparono della Spagna franchista, fecero un viaggio nella Spagna nel momento della massima dittatura di Franco, e per andare alla ricerca di che cosa? Di testimonianze, di canti, di testimonianze di questo popolo oppresso. Anche qui un lavoro ovviamente coraggiosissimo e anche molto pericoloso. Lo racconta Margot nell'intervista che le feci, e Mio Iona. Fu talmente straordinario il loro lavoro nei termini della ricerca, che fu peraltro l'unica ricerca che venne fatta sulla dittatura franchista, per cui ancora oggi è valida per capire come poteva reagire un popolo oppresso da una dittatura. E fu talmente provocatorio anche quel lavoro che si concluse con una pubblicazione per Einaudi, che è quella dei casi della nuova giustizia spagnola, che ebbero un processo, quel libro venne appunto considerato un libro provocatorio che andava appunto a contestare una dittatura, quindi pensiamo al clima di allora. Infatti il processo riuscirono a vennero assolti, però per lungo tempo per esempio non poterono viaggiare in Spagna perché quel loro progetto venne assolutamente contestato non solo dalla in Spagna, perché appunto contestavano anche la figura di Franco chiaramente, ma anche in Italia appunto per la cultura fascista, neofascista che c'era allora in quel momento.
0: Certo, ecco, all'interno appunto, andando quasi in chiusura, Chiara, oltre che appunto la memoria di Cantacronache e Margot, che troviamo tra l'altro anche in copertina, questa bellissima fotografia in cui appunto poi c'è tra la tua intervista, gli ultimi lavori tra musica e scrittura, ci tenevo particolarmente anche a ricordare che all'interno troviamo anche l'intervista alla meravigliosa Giovanna Marini.
1: Ti ringrazio di averlo detto, perché in effetti è passato un po' in secondo piano, ma in realtà io ho voluto fortemente inserire questo materiale. In realtà ci sono due contributi. Uno è appunto l'intervista a Giovanna Marini che realizzai nel 2010 in occasione appunto della prima pubblicazione, perché ancora prima della pubblicazione ci fu la realizzazione di un documentario sempre all'interno del master, e quindi a Bologna in quel momento Giovanna Marini era invitata a presentare un concerto che avrebbe tenuto la sera stessa in Feltrinelli, e ci diede il consenso all'intervista. Ma non solo, perché lei poi appunto nell'idea di presentare il concerto in realtà tenne una lezione, una vera e propria lezione straordinaria, dove ha raccontato molto del suo lavoro, di che cosa intendeva lei per cultura popolare, anzi cultura orale assolutamente, quali erano appunto le dinamiche del suo lavoro. Ed è straordinario come lei ci teneva a far capire che lei fosse una musicista e non un'etnomusicologa, con tutte le differenze che lei riesce bene a far capire. E quindi non so, per me è stato un po' un miracolo riuscire a ritrovare questo materiale, che è appunto anch'esso una registrazione del 2010, che ho voluto assolutamente riportare qui. Ecco, c'è un po' tanto di lei, il suo modo di lavorare, la sua ricerca, che non era appunto una ricerca da etnomusicologa, una ricerca accademica, una ricerca che andava a registrare, classificare, ad archiviare e a studiare il reperto, ma la sua è sempre stata una ricerca partecipata, dove per lei era importante, fondamentale entrare nella comunità, condividere quell'esperienza con le persone. Lei ha sempre detto: ci sono le persone dietro i suoni, vengono prima le persone, e lei effettivamente ha sempre, come dire, sviluppato questo senso fortissimo di empatia, cioè del mettersi in relazione, del costruire relazioni con le persone e poi restituire anche il materiale alle persone che da cui appunto lei lo aveva recuperato, condividere l'esperienza, e questo secondo me è anche una delle ragioni per cui lei ha creato poi delle opere straordinarie, perché è entrata veramente dentro le comunità, dentro le persone, dentro quei suoni che lei ha voluto sempre rispettare. Per cui quei suoni che lei, quella musica, quei canti popolari che non ha mai considerato come una forma inferiore di musica, anzi quelle strutture melodiche, quelle tecniche vocali così particolari, quelle modalità espressive antichissime, lei le ha sempre volute come dire, far sopravvivere e portare fuori e farle conoscere nella maniera più ampia possibile. Ecco, quindi
0: meravigliosa Giovanna, assolutamente meravigliosa.
1: Davvero meravigliosa. Io penso che qua lei abbia, ma perché lei era abituata comunque a parlare del suo lavoro e a riuscire a restituire la grandezza, la forza del suo lavoro. Sono contenta che in questa intervista, in questa presentazione, in questa anti lezione che lei fa, perché è una vera e propria lezione, ci sono tanti contenuti davvero interessanti, non solo per chi voglia, come dire, approfondire la figura di Giovanna Marini, ma anche per capire effettivamente che cos'è la cultura popolare.
0: Certo. Senti Chiara, prima di chiudere proprio sulle note di Era Domenica di Giovanna Marini, ti chiedo se ci sono date di presentazione di questo libro, imminenti o future, che ci vuoi ricordare. A prescindere da ciò, se ci lasci magari, non lo so, i tuoi riferimenti, i tuoi canali social per rimanere appunto aggiornati, aggiornate sia dove venire, magari poter partecipare a qualche presentazione, sia sui tuoi prossimi lavori. A tal proposito è uscito da poco quest'ultimo, ti chiedo però già se sei al lavoro per qualcosa di nuovo.
1: Sì, io mi si può trovare, diciamo, su Instagram, mi indirizzo alla Chiara Ferrari, e su Facebook sono abbastanza attiva nel condividere le mie iniziative, cercandomi insomma sui vari motori di ricerca. Si possono trovare parecchi contributi sia sul libro che sulle mie ricerche e i miei lavori alla Radio Svizzera, sempre su queste tematiche, oppure chiaramente a Patria Dipendente, che è il periodico in cui collaboro da almeno 10 anni, dove mi occupo sempre di canzoni popolari, di canzoni di protesta. Mi si può trovare anche all'indirizzo della redazione.
0: Chiara, grazie per essere stata con noi, ti auguro un buon proseguimento, ciao.
1: Grazie davvero tanto.
0: Ciao.

E questo appunto Giovanna Marini con Era Domenica, che chiude insomma questa chiacchiera che abbiamo fatto con Chiara Ferrari, autrice del libro Quando la musica era anche lotta, dove al suo interno troviamo anche proprio una corposa intervista alla splendida Giovanna Marini. Noi partiamo col nostro viaggio, andiamo nella new wave post punk di anni 80, andiamo dalle Pink Plastic and Panties. Questa è la loro Lunatic.

E dall'Olanda ci spostiamo in America, andiamo in casa Pylon. Questa formazione post-punk nell'81 pubblicano il singolo Crazy, che verrà poi successivamente incluso nel loro secondo album Chomp del 1983. Ci ascoltiamo questa canzone che è diventata un vero e proprio cult.

E ci spostiamo anche in Inghilterra, andiamo in casa Che Bono, questa formazione, rimaniamo sempre in ambito post-punk new wave e rimaniamo sempre negli anni 80, per la precisione nell'81. Pubblicano questo singolo, l'unico tra l'altro pubblicato dalla band, Making Noise, in vinile 7 pollici. Lo pubblicano con l'etichetta indipendente Naked Records. E noi andiamo ad ascoltarcelo questo singolo, Che Bono, Making Noise.

E noi torniamo in Olanda, andiamo in casa Racketax, questa band post-punk attiva tra il 79 e l'83 circa. Ci ascoltiamo questa Van AGT, che è una delle canzoni più note di questa formazione olandese. Shoot your back, keep your fellow woman's hammer, trace your neck.

andiamo anche a fare un salto dalla cantautrice e chitarrista americana Rebby Sharp. Pubblicò un album solista nel 1989 intitolato In One Moth and Out the Other, in cui al suo interno troviamo anche come settima traccia questo brano che vado subito a proporvi. Si intitola Crater Creek, lei è Rebby Sharp.

scaletta quest'oggi anche i Romeo Void, questa band americana. Ci ascoltiamo Myself to Myself, brano che apre il loro celebre album con cui debuttarono, It's a Condition. Fu pubblicato nell'estate dell'81. Canzone scritta dalla cantante Deborah Lyle. Testo molto introspettivo, a tratti diciamo un po' disilluso, come possiamo dire. Anche qui riprende un po' la caratteristica di questa formazione, no? Questo basso molto pulsante con questo sassofono che si intreccia magnificamente. Ascoltiamocela quindi, Myself to Myself, Romeo Void.

siamo quasi agli sgoccioli, vedo. 10 minuti per noi, arriva anche Green Cigar, questa canzone del 1984 pubblicata dalla rock band neozelandese Short Kid Erd Polaisi.

via, andiamo quindi da un'altra formazione sempre americana, Screaming Sneakers. Questa è una delle loro canzoni più storiche, possiamo dire, fu pubblicata nell'82, si intitola Violent Days. Ed è il brano che va ad aprire il loro celebre EP con cui proprio debuttarono, Marching Orders. Andiamo ad ascoltarcele, Screaming Sneakers.

Meravigliose Screaming Sneakers. Andiamo invece ora in casa The Photos, capitanate dalla cantante instancabile Wendy Hu. La canzone che vi propongo di questa formazione britannica è Skateboard. Siamo nel 1980, non ci schiodiamo da quest'anni. Brano che fa parte del loro omonimo album, anch'esso di debutto. Dai, ascoltiamocele, The Photos, Skateboard.

Siamo decisamente in chiusura. Ricordo che l'intervista a Chiara Ferrari per la presentazione del libro Quando la musica era anche lotta sarà riascoltabile a partire da domani su rebelgirl.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Rebel Girl di Radio Onda d'Urto. Rebel Girl che andrà in replica anche lunedì a partire dalle ore 23. La prossima puntata è la settimana prossima, sempre qui la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social.

Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo. Ancestere my chant from long time.

State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.

e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

L'emittente antagonista di Movimento 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo, 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda, 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo. Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo, 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda, 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma

hast. Du hast mich. Du hast. Du hast.

ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

buonasera a tutti e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Mystery Tour Radio Show, il programma settimanale di Radio Onda d'Urto che vi tiene compagnia la domenica sera, sempre dalle 21 alle 22, fin dal lontanissimo 1998. E vi facciamo appunto compagnia con le nostre selezioni musicali a 360 gradi, ma anche presentazioni di libri e interviste a personaggi nazionali ed internazionali. Mystery Tour Radio Show. Iniziamo come sempre, se volete potete contattarci telefonicamente allo 030 45670 oppure ci trovate sul sito di Radio Onda d'Urto, radioondadurto.org/mysterytour, e lì potete riascoltare tutte le nostre vecchie e mitologiche interviste. Siamo presenti anche sui social Facebook e Instagram, Mystery Tour Radio Show, quindi seguiteci e se volete contattateci. Allora, stasera puntata strettamente musicale, ma un commento ai fatti non sempre belli delle ultime settimane, ma sempre a suon di musica. Poche settimane fa avevamo dedicato una puntata appunto agli artisti dell'Irlanda del Nord, bruttissime notizie che tutti voi immagino sappiate arrivano proprio da quell'angolo tormentato di Europa e più in generale, insomma, problemi razziali in quelle delle isole britanniche ci sono sempre stati. Infatti nel lontano 24 aprile del 1979 Blair Preach, un attivista di origine neozelandese, morì appunto durante un presidio antirazzista. Fu ucciso dalla polizia nel distretto di South Hell a Londra, e in onore appunto di questa vittima della repressione poliziesca, i grandissimi Rats del mitico Mark Owen gli dedicarono questa stupenda Jawor Rats.

Fighting Fighting Jaguar, l'album era The Crack 1979, i grandissimi Reds, grandissimo Mark Owen, purtroppo appunto scomparso prematuramente, chissà quale sarebbe stata la loro carriera negli anni a seguire. Allora, notizia terribile anche di oggi: nonostante i continui proclami di pace, continuano i bombardamenti di Israele anche sul Libano e in particolar modo su Beirut, e qua c'è un link anche con appunto il Nord Irlanda. Steve Littlefingers si riformarono nel 88, quindi durante le ultime fasi della primo periodo, diciamo, della infinita guerra in Libano. La canzone che dedicarono quei fatti fu Beirut Moon, che uscì appunto nel 1988. Steve Littlefingers.

0: Under the Beirut Moon, Still Little Finger, 1988. Allora, facciamo una piccola retrospettiva, di visto che si parla appunto di tensioni razziali, tre film, grandissimi film degli anni 90, che forse meglio di chiunque altro hanno descritto appunto le tensioni razziali anche nei quartieri, insomma nei bassi fondi delle metropoli occidentali. 1990, capolavoro assoluto, Boys in the Hood, di John Singleton, ovviamente ambientato a South Central Los Angeles, protagonista della pellicola e anche della colonna sonora, il grande Ice Cube, questa How to Survive in South Central.
1: And now the wondrous world of...
2: Hello, my name is Elaine, and I'll be your tour guide through South Central.

0: shit. The strong even die in South City.
1: Ice Cube, How to Survive in Sound Central, colonna sonora di Boys in the Hood, campionata proprio in questo pezzo, e anche la canzone che andiamo a sentirci, un grande classico dell'elettrofunk dei primi anni 80, More Buns to Hans di Zap Roger, inserita nella colonna sonora di un altro film celeberrimo del 1995 che ovviamente avrete tutti visto, L'Odio di Kassovitz, e questo appunto More Buns to Hans, Zap Roger.

Ok, terza pellicola che passiamo in rassegna questa sera. Siamo iniziati a Los Angeles, Parigi, ci spostiamo addirittura a Auckland, Nuova Zelanda, film bellissimo del 94, Once Were a Warriors, con protagonista Jack La Furia, quello vero, non quello che fa il collega di Achille Lauro in quei programmacci TV. Ma polemiche a parte, bellissima anche la colonna sonora di quel bellissimo film dedicato appunto alla vita nei ghetti maori nella metropoli neozelandese. Questa canzone del gruppo neozelandese South Side of Bombay, What's the Time, Mr. Wolf.

What's the Time, Mr. Wolf, la colonna sonora di Once Were a Warriors, South Side of Bombay, canzone anche, possiamo dire, un inno ufficioso dei mitici All Blacks neozelandesi. Ok, allora, personaggio che non mi è mai piaciuto personalmente, l'ho sempre trovato uno dei cantautori più sopravvalutati della storia dell'umanità, ha fatto delle dichiarazioni incommentabili. L'unico commento che mi verrebbe da fare, citando il buon Pasolini, il problema di questo paese è il conformismo. Quindi facciamo una dedica sarcastica a questo personaggio con un suo grande classico.

Beh, anche la famosa scena finale di Marrakesh Express di Salvatores. Ok, rimaniamo in ambito calcistico, visto che è appena cominciato il mondiale di Infantino e di Trump, che vi invitiamo ovviamente a boicottare, come ha pensato bene di fare la nazionale italiana. Vabbè, battute a parte, qualcosa di calcistico appunto, qualcosa di inglese, Cox Parrer, questa è Trouble on Terraces.

Viva Bobby Moore, Business, tributo dei Business, appunto grandi tifosi del West Ham e della nazionale inglese, al mitico Bobby Moore. Ma rimaniamo un po' in questo angolo, diciamo un po' boomer, nostalgico del calcio dei tempi che furono, visto appunto questi scandalosi mondiali che sono appena cominciati. 1986, il gol più famoso, quello della mano de Dios, quindi Maradona, e quindi il tributo che gli fecero, chi quel gol lo subì ovviamente, alla nazionale inglese, New Order, Touched by the Hand of God.

0: Want, this is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questa è Mystery Tour Radio Show. E vi facciamo compagnia la domenica sera dalle 21 alle 22 con le nostre selezioni musicali a 360 gradi e molto altro. Ok, c'è ancora spazio per qualche brano, è uscito, ormai è completo il palinsesto della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima, quindi venite numerosi e insomma tanta buona musica, e ci permettiamo di segnalarvi queste tre date che ci piacciono tanto. 14 agosto, quindi il giorno prima di Ferragosto, veramente delle leggende del hardcore sconfinante nel thrash metal, una delle band più influenti di tutti i tempi, i mitici Discharge, questa State Violence, State Oppression.

invece il 12 di agosto insieme ai Good Riddance suoneranno un altro gruppo storico, gli Adolescent, di cui abbiamo appena ascoltato il brano Kids on the Black Hole dal loro album d'esordio del lontanissimo 1981. E quindi, altra data molto interessante, tornano per la seconda volta gli Asia Dub Foundation l'8 agosto e questa è New Wave.

anche questa puntata di Mystery Tour Radio Show giunge al termine. Tra 4 minuti Heavy Demons Radio Show a cura del nostro DJ Evil, tanta musica per gli appassionati di heavy metal e dintorni. E noi come Mystery Tour Radio Show invece ci sentiamo domenica prossima, sempre a partire dalle 21, sempre in diretta dagli studi di Radio Onda d'Urto. Quindi per il momento è tutto, buona settimana a tutti, ciao!

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione, dall'underground fino alle più grandi rockstar, qui a
3: Heavy Demons Radio Show.

0: Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda Adulto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda Adulto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram, per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale. Questa sera la dedichiamo al doom metal inglese degli anni 90, quello nella declinazione più gotica, diciamo. Si parla dei tre della Peaceville Records, noi ne aggiungiamo un quarto di gruppo e vedremo dopo quale e perché. I tre famosissimi sono Paradise Lost, My Dying Bride e Anathema, naturalmente. Paradise Lost e My Dying Bride sono stati tra l'altro nostri ospiti a Heavy Demons Radio Show. E dunque iniziamo subitissimo, ci ascoltiamo due brani alla volta per apprezzare anche l'evoluzione di queste incredibili band che hanno dato luce nel buio a questo genere, che è questo doom metal gotico inglese degli anni 90. Iniziamo subitissimo con i Paradise Lost. E i Paradise Lost ci presentano prima qualcosa di più estremo con il loro gothic, e ci andiamo ad ascoltare Rapture, e poi un'evoluzione incredibile nel disco del 1995, 30 anni quest'anno, che si intitola Draconian Times ed è Enchantment. Dunque Rapture, Enchantment, e loro sono Paradise Lost.
1: Hi, this is Greg from Paradise Lost and you're listening to Heavy Demons Radio Show.

Dopo 30 anni ancora senza parole per questa Enchantment, tratta da Draconian Times 1995 appunto, e 1991 per Rapture, tratta da Gothic. Altra band che si è occupata di doom metal gotico in modo molto molto poetico sono i My Dying Bride. Noi ci andiamo ad ascoltare la title track dell'album Turn Loose the Swans e poi From Dark Skies, tratto da The Angel and the Dark River. My Dying Bride.

0: 1993 e 1995, Turn Loose the Swans e The Angel and the Dark River dei My Dying Bride, che abbiamo anche avuto ospiti nella figura del grande poeta Aaron Steinthorpe. Ora chiudiamo quella che è considerata la triade, i Peaceville 3, la Peaceville Records appunto, produsse e promosse la musica di Paradise Lost, My Dying Bride e gli Anathema naturalmente. Da Serenades ci andiamo ad ascoltare Under a Veil of Black Lace e poi sentirete l'incredibile evoluzione in termini di sound con Eternity dal 1996, una cover di Roy Harper scritta da David Gilmour, vale a dire Hope.
1: Anathema.

Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Adulto FM con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi. Questa sera dedicata alla scena gothic doom metal inglese degli anni 90. Dunque ci siamo ascoltati Paradise Lost, My Dying Bride e gli Anathema, i Peaceville 3. Ma io dico Peaceville 4 perché la Peaceville Records non produce solo i tre gruppi che abbiamo ascoltato precedentemente, ma a un certo punto diede anche la possibilità di crescere, ma purtroppo si fermarono quasi subito, ai Blood Divine, una band incredibile che ho avuto la fortuna di vedere e intervistare durante un concerto nel 1995 al Rainbow Club di Milano insieme a Dying Bride e Cathedral. Una band appunto formata da Darren White degli Anathema, era uscito dagli Anathema, e dai vari membri, ex membri dei Cradle of Filth. Awake è appunto l'album di debutto di questa sfortunata band, sempre uscita per Peaceville Records, quindi per me rientra a pieno titolo nei Peaceville 4. So Serene, buonanotte con Blood Divine.